0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stupisco sempre me stesso. È l'unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. Oscar Wilde.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ho sempre tentato, ho sempre fallito. Non discutere, prova ancora. Fallisci ancora, fallisci meglio. Samuel Beckett.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuna cosa vivente deve essere uccisa. Non il più piccolo animale o insetto. Perché ogni vita è sacra. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I pregiudizi occupano tutta una parte dello spirito e infettano tutta la parte restante. Nicolas Malebranche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La passione in tutto. Desidero le più lievi cose perdutamente come le più grandi. Non ho mai tregua. Gabriele D'Annunzio.

0: Blue Moon on Radio Monte Carlo.
1: Kisses on the wind.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fuggi il piacere che procura il dolore. Solone.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutti noi abbiamo un'origine comune. Siamo tutti figli dell'evoluzione dell'universo, dell'evoluzione delle stelle. E quindi siamo davvero tutti fratelli. Margherita Hack.

0: appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: sempre qua Laura Ghislandi, che giustamente ieri ha tenuto banco da sola. Grazie ovviamente per avermi supportato in questa giornata di assenza.
1: Ma ci sei mancato molto, caro Max Parisi. Buongiorno
0: sempre
1: di nuovo.
0: Così, ma poi no. Io vedo che qua ci festeggiate, ci sono tracce
1: ieri...
0: di pasticcini.
1: No, più che altro ieri la giornata internazionale delle patatine fritte,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Tu sai che
0: infatti ieri pomeriggio le mangiate apposta,
1: cioè, ieri anche mi sono... lontano,
0: nonostante il caldo, comunque un po' di patatine fritte ci stanno sempre bene. È una di quelle cose che a cui non puoi dire di no, diciamoci
1: no,
0: la verità.
1: No, è vero che è un comfort food, è vero che serve più al cervello magari,
0: sì,
1: a volte che a noi,
0: che
1: però
0: fa male,
1: funziona
0: tutto quello che vuoi,
1: funziona,
0: fantastiche. Signor che ha inventato le french fries o le patatine fritte, comunque meriterebbe un monumento.
1: Mamma
0: altro
1: mia.
0: Che la giornata internazionale,
1: le pommes frites
0: bravi. Allora salutiamo il nostro Mattia Brenna e
1: bravo.
0: Partiamo subito in questo 14 luglio, perché visto che hai parlato francese poi faremo anche le giuste celebrazioni.
1: Ah, voglia. Intanto però Noemi con la sua Bianca.

0: Allora, giustamente oggi martedì 14 luglio, il giorno della presa della pastiglia.
1: No, ho riso moltissimo, sono morta. Non l'avevo ancora sentita.
0: Da bambino io, questa cosa qua della presa della Bastiglia, che era il carcere dove venivano tenuti gli oppositori, insomma, sapete la storia della rivoluzione francese. Ecco, il giorno della presa della pastiglia, io capivo sempre la Bastiglia, ma capivo pastiglia. Da bambino dicevo, cos'è la presa della pastiglia? Mi vedevo questi francesi che inghiottivano pastiglie.
1: Ma voi ve lo immaginate un piccolo Max Parisi? Peraltro tu non hai neanche avuto un figlio maschio, quindi non ti si può immaginare.
0: No, non posso avere, diciamo, neanche un piccolo specchio in cui guardarmi, no. Buongiorno, ben arrivati. Abbiamo celebrato appunto, come dire, così molto molto molto carinamente questa giornata della rivoluzione francese, ma vorrei parlare anche di stare a tavola oggi.
1: Che è una bella rivoluzione anche quella, sì. Perché quando si parla di cibo, ovviamente noi italiani pensiamo di essere in prima posizione nella pole position, perché a parte che ci piace molto, abbiamo anche, insomma, un'offerta che difficilmente si trova. Beh sì, è comunque la dieta mediterranea una delle più consigliate in giro per il mondo, ma in realtà non è così, perché secondo un'analisi di Our World in Data, gli italiani occupano il terzo posto nella classifica mondiale di chi passa più tempo a tavola.
0: Ecco,
1: terzo,
0: che non vuol dire che noi mangiamo male, nel senso, si sta bene, ma pensavamo, anche perché è una cosa, per esempio, ho notato che in molti travel blogger americani, quando arrivano in Italia, scoprono questa cosa dello stare a tavola più tempo. Beh, di là del fatto che negli Stati Uniti si cucina pochissimo e quindi forse non si sta neanche a tavola.
1: Ma a noi proprio piace il compagnone, cioè ti stai lì, ti chiama. Non avete mai notato? Io, avendo un marito austriaco, stavo dicendo australiano, lui me l'ha fatta notare subito questa cosa. Quando al ristorante si esce a cena o a pranzo e vi salutate, poi continuate a salutarvi per 10 minuti. Ed è verissimo.
0: Ma infatti bisogna cominciare prima. Se tu vuoi andare a casa per dire alle 11, alle 10:30, 10 anche, effettivamente devi cominciare. Volevamo darvi la classifica dei paesi che stanno più tempo a tavola, ma ve la diamo

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: anche perché poi parlando dello stare a tavola, da noi il bel tempo e soprattutto l'estate regala emozioni, perché anche tu avrai fatto delle vacanze in cui, non so, ci sono i vicini e la sera si dice dai, mangiamo tutti insieme.
1: Beh, ma poi infatti vi ricordo anche l'architettura dei paesi, perché quello c'entra poi con questo argomento. Intanto però gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Buongiorno, saluto subito tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Monte Carlo. Non posso darvi buone notizie perché la giornata di oggi sarà ancora segnata da un caldo intenso con questo potente anticiclone che non molla la presa. Per quanto riguarda il tempo, prevalenza di sole al centro-sud e nelle isole, più nuvolosità in transito al nord, dove saranno possibili dei rovesci e dei temporali, ma solo sui rilievi. Le temperature tenderanno ancora ad aumentare, soprattutto al centro-sud e nelle isole. In Sardegna, pensate, si supererà diffusamente i 40 gradi. Per il Principato di Monaco poche nuvole, ma anche qui farà parecchio caldo. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alla prossima edizione.
0: Grazie per questo nuovo appuntamento dedicato alle previsioni del tempo. Gli amici di meteo.it qui su Radio Monte Carlo, li ritroviamo fra meno di mezz'ora.
1: Intanto però CQ con Dangerous Lover.

0: Torniamo a Bomba. Vi avevamo anticipato, stavamo parlando di questa classifica realizzata da Our World in Data, cioè il nostro mondo realizzato attraverso dei dati. In questo caso si parla di paesi che amano stare a tavola, e noi pensiamo di essere dei leader in questo.
1: Siamo in terza posizione, perché gli italiani si fermano a 127 minuti quotidiani.
0: Sono due ore, comunque.
1: La Francia invece 128, addirittura un minuto di
0: ci
1: più.
0: Superano.
1: Però loro hanno comunque i ristorantini, i caffè nelle piazze. Quindi
0: ci sono molte affinità, devo dire, tra la Francia del Sud, per esempio, e l'Italia, ci sono molte cose. È vero che ci stanno antipatici, ma bisogna.
1: Hai ragione. Al primo posto, invece, in realtà non se l'aspettava nessuno, c'è la Grecia, dove trascorrono in media 133 minuti al giorno.
0: 133 minuti, ci battono anche di un bel posto, 5 minuti in più, comunque.
1: Allora,
0: sei.
1: Dicevamo prima dell'architettura dei paesi, perché io non ci avevo mai pensato. Poi ho parlato con un architetto paesaggista che mi ha spiegato un po' come funziona in realtà per l'assemblamento, per la comunità. Cioè i paesini, ma anche le città italiane, hanno tutte queste vie, tutte queste piazze dove in realtà si può fermare, si può conversare, cosa che per esempio in altre parti del mondo non succede. In Europa già di più, in America è impensabile che la gente mangi in mezzo alla strada.
0: Diciamo che è una cosa forse continentale, o per la struttura, come dicevi appunto, architettonica delle nostre città, urbanistica.
1: Ti portano.
0: Poi io mi ricordo da ragazzino, adesso non so se si fa ancora, in molti paesini si facevano queste cene di piazza o nella via, dove si allestivano questi tavoli, ognuno portava qualcosa. Meraviglia. Tanto per farvi capire più o meno di cosa parliamo, 127 minuti, che abbiamo detto che è il tempo che gli italiani mediamente trascorrono a tavola, significa 64 ore al mese nella vostra vita, giusto per dire un numero che può impressionare, 54.000 ore passate seduti mentre con la forchetta spiattiamo tutto quello che ci abbiamo davanti.
1: Però che godimento assurdo, cioè, onestamente ci sta.
0: Io non farei a cambio con nessuno.
1: Ah no, però se avessi 2 ore anche per pranzo non sarebbe male.
0: Facciamo 2 ore a pranzo, 2 ore a cena, così ci siamo 400 minuti a tavola.

0: Caffè Latte con Terra di Monte Carlo, è sempre martedì 14 luglio, stavo guardando se prendendo la Bastiglia mi cambiava qualcosa, invece no. Facciamo gli auguri, ovviamente ci saranno i fuochi d'artificio oggi in Francia, io mi fermavo sempre il 14 luglio in Costa Azzurra per vederli, è uno spettacolo meraviglioso.
1: Non lo so, io essendo fan di quella parte di monarchia lì, faccio fatica ancora ad accettare la rivoluzione.
0: Tu sei dalla parte della...
1: No, no, però l'ho studiata molto ed è un periodo storico che a me piace tantissimo.
0: Ma che perdi la testa a leggere quelle cose.
1: Io su Versailles sono sacco di cose, sai, in realtà era una latrina a cielo aperto. Cioè,
0: potresti fare la guida?
1: Potrei fare la guida, onestamente mi mancano solo alcuni passaggi perché è un palazzo pieno di passaggi segreti. A un certo punto addirittura Maria Antonietta era rimasta bloccata, serviva il fabbro, è arrivato suo marito.
0: Ma però, storie incredibili.
1: Ma già la costruzione.
0: Allora domani facciamo tutta la puntata su Versailles.
1: Non vorrei tediarvi, ma lo farei molto volentieri, onestamente. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte.
2: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: giornata con te, Radio Monte Carlo. Prima di chiudere questa prima ora di oggi, di questo martedì 14, devo ridere perché sono un po' maldestro, l'ho sempre stato così, sono lo stesso, come mi muovo faccio dei danni, e fuori onda voi non ve ne rendete conto, ma Laura Ghisdani passa il tempo a sistemare i danni che faccio io.
1: Ho salutato Max Parisi all'inizio dell'ora, mi ritrovo con Rocky Balboa, non capisco.
0: Ma non l'ho fatto apposta, mi viene proprio nei movimenti, mi giro, sono sovradimensionato per questo mondo. Allora parliamo di vacanze, perché molti di voi sono lì che stanno mettendo le ultime cose in valigia, io lo immagino.
1: E allora siete anche voi parte del club, la sindrome della partenza? È una cosa che avevo sospettato nella vita, adesso che me l'hanno spiegata, onestamente non posso dire di esserne immune.
0: Non lo sono neanche io, perché appena ho visto il titolo di questa notizia che ci ha passato la nostra redazione, ringraziamo Rebecca Papi, mi è venuto subito già un po' di ansia da partenza.
1: Ma infatti è proprio lo stress che nasce dalle aspettative troppo alte, dall'organizzazione del viaggio, dalla pressione di vivere la vacanza perfetta, il preparare la valigia che comunque ti implica sempre il retropensiero così in fondo alla testa che ti dice ma avrei preso tutto, motivo per il quale io faccio le liste.
0: Tu fai le liste?
1: Io faccio le liste.
0: Bravissima, io ti faccio gli applausi, perché stavo proprio per fare i complimenti a quelle che come te e tante altre donne, e io ammetto ci sono anche gli uomini, ma secondo me è prerogativa femminile, sono brave a organizzare la valigia. Io dimentico puntualmente almeno quattro cose.
1: Io faccio le valigie scientifiche, so già prima di partire cosa metterò mattina, pomeriggio, oddio, tre cambi non li faccio mai perché durante il giorno poi si sta in spiaggia, ma parto con le cose contate al massimo se mi avanza.
0: E tu per ogni giorno che stai via porti qualcosa relativo.
1: Sì, aggiungo una felpa, un maglioncino, una sciarpetta così giusto per, ma io so già cosa verrà con me.
0: Vabbè, comunque chiudo con due ultime considerazioni su questa sindrome da partenza. Conta molto anche con chi va in vacanza.
1: Certo.
0: Che se magari persone che non sei sicurissimo in trascorrere bene, e soprattutto se vai in vacanza col compagno o la compagna, che tipo di situazione diciamo hai prima della partenza?
1: Quello fa tanto.
0: Fa tanto.
1: Evitiamo la barca a vela se non siamo sicuri, perché quella proprio ti fa litigare anche con gli amici. La

0: Che bella questa canzone per chiudere la prima ora di Caffè Latte con te.
1: Adesso diventiamo seri, sì. Andiamo a prendere i giornali e accogliamo i colleghi di TG Com24.
0: Che ci portiamo in barca poi, ovviamente.
1: Sì, facciamo però guidare loro, perché... Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende un'altra giornata molto calda con temperature massime che tenderanno ancora ad aumentare, in particolare al centro-sud e sulle isole. Caldo intenso e in Sardegna si potranno superare diffusamente i 40 gradi. Per quanto riguarda il tempo, avremo cielo nuvoloso al nord, specialmente sulle zone alpine in questa mattinata, e saranno possibili rovesci e temporali sui rilievi, prevalenza di sole al centro-sud. Poche nuvole per il Principato di Monaco, con anche in questo caso caldo intenso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Da passato da pochi secondi, buongiorno ancora, seconda parte di Caffè Latte con te, sono qua con la mia amica Laura Ghislandi.
1: Ari, buongiorno. Max Parisi, buongiorno ancora anche da parte di Mattia Brena che si occuperà della parte tecnica. Abbiamo l'approfondimento, quindi entriamo nella parte un po' più seria di questa trasmissione. Virginia Giacomin, buongiorno.
2: Buongiorno, sono io l'approfondimento.
1: Sì, c'è la parte seria proprio.
0: Per l'approfondimento in persona, è noto che... è noiosa Virginia, tu ci parli e lei ti approfondisce qualcosa, comunque non puoi fare un discorso normale. Vabbè, scherzi a parte, ovviamente avremo anche i titoli dei giornali, tutto quello che
1: nella
0: serve.
1: Nella notte, qua c'è qualcuno che ha chiacchierato,
2: sì,
1: proprio.
2: Molto. Sì. Ai noi.
0: Toglietegli quel cellulare, per favore. Datemi retta, sarebbe bene per il mondo. Va bene, partiamo subito con la grande musica di Radio Monte Carlo, che ne abbiamo a pacchi.
1: Ah, George Michael, Praying for Time.

0: Inconfondibile una firma, quella di George Michael, Praying for Time, su Radio Monte Carlo alle 6:06.
1: Allora, rassegna stampa, abbiamo detto, nella notte sono successe tante cose, quindi ci sdoppiamo fondamentalmente.
2: Sì, partiamo dicendo che la notizia delle ultime ore è che Donald Trump ha formalmente comunicato al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra con l'Iran.
0: Quello che conta al Congresso ultimamente è giusto una comunicazione di servizio.
2: Ecco, i titoli di alcuni quotidiani a questo punto risultano un po' vecchi, però io partirei dalla Gazzetta dello Sport, perché da oggi si comincia a pensare seriamente, così ha detto ieri Malagò, al CT della Nazionale in vista, insomma, dei mondiali del 2030. Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa, scommessa Pirlo, l'ex tecnico di Juventus e Sampdoria ora allena Dubai, Malagò dice Guardiola serve compatibilità. Quindi passiamo al Corriere della Sera.
0: Bene.
2: Titolone Hormuz, la tassa di Trump, blocco statunitense sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi sono partiti nuovi raid e, come detto poco fa, le dichiarazioni di Trump. A centropagina caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più. In Sardegna, tra l'altro, leggo sempre dal Corriere, si dovrebbero toccare i 45 gradi. È finito il caldo torrido, questo è uno dei rischi, si temono le super piogge. Cronaca, ho buttato Aurora giù dal balcone, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato ha confessato al processo d'appello. Il Giorno, Trump, anche qui si legge pedaggio a Hormuz, petrolio e gas subito più cari, il tycoon dice prenderemo il controllo dello stretto, incasseremo il 20%. Un'altra notizia di cronaca, delitto a Milano Certosa, presi altri 6, c'è il trapper Ray Omar, i Latin King ammazzarono Gianluca Barra, non so se vi ricordate, il ventenne più o meno ucciso a maggio a Milano Certosa a coltellate. La Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, questo ieri, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron dice difendere la libertà con il sangue, il Cremlino parla di gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini dice Mosca non è una minaccia. Cyberattacchi e spionaggio, allarme nell'Unione Europea alla vigilia dell'anniversario della Bastiglia che cade oggi, l'intero Occidente lancia una chiamata alle armi contro il fronte nuovo delle guerre che è quello cyber. Siamo su Avvenire, il dazio dello stretto anche qui si legge, però a centropagina online solo dopo i 13 anni. L'Unione Europea prepara il piano per il digitale contro i rischi di ansia e depressione. Si legge che la generazione più a rischio è quella Z, cioè i nati tra il 1997 e il 2012, che poi è la prima vera generazione, diciamo, nativa digitale. La Stampa, preferenze, quasi intesa, incognita, voto segreto. Stiamo parlando della legge elettorale, l'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula e poi notizia di spalla, sempre gli attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca. Il Sole 24 Ore, come sempre, ci dice qualcosa di diverso, entrate 9,4 miliardi più del previsto, più introiti compensano le spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata.
0: Questo insomma un primo quadro, ci ha dipinto proprio una pennellata, un quadro a me inquieta, questa cosa che di notte succede tutto, noi dormiamo
1: Sì, dovremmo trovare il genere di questo quadro, quasi paura. Meno male che arriva la musica leggerissima di Colapesce e Di Martino.

0: Abbiamo la musica leggerissima di Colapesce di Martino su Radio Monte Carlo alle 6.13 minuti. Che te ridi?
1: Ma dove sta andando Di Maggio? Scusa, abbiamo ricevuto
0: un messaggio di Maurizio
1: vocale,
0: Di Maggio.
1: Vocale, è in viaggio giustamente, sta andando al mare.
0: Che giustamente hai detto, giusto, Maurizio Di Maggio. Beh, è sempre sì. In viaggio, quindi anche quando ascolta Radio Monte Carlo lui è in viaggio, mica è un caso, voglio dire. Fra poco Fiction
1: nome.
0: Torniamo e parliamo di spionaggio, perché ultimamente sta diventando un argomento sempre più presente nelle nostre tavole quotidiane.
1: E beh, l'abbiamo visto nei film per decenni, invece esatto. Adesso si è trasmutato nella realtà,
0: e insomma. Si vede che l'assenza di lavoro si guadagna bene, quindi la spia si lavora anche poche ore al giorno,
1: non rischi nulla,
0: insomma rischi poco. Dai, fra poco qui su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero,
8: come le vacanze
7: o un bel vantaggio.
8: Esatto, passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
16: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla,
19: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1983, Fiction Factory, Feels Like Heaven, e qua ci sentiamo come in paradiso ogni giorno, perché ogni giorno mi ritrovo ben circondato dalla mia Laura Ghislandi, oggi Virginia Giacomin.
1: Diciamo che il nostro ottimismo comunque vince su tutto, perché insomma in questa seconda ora, dove di solito diamo le notizie, non è che sia proprio così paradisiaca, però ci proviamo sempre.
2: Sì.
1: Adesso ci buttiamo sulla parte cyber, ne abbiamo parlato prima.
2: Esatto, Parigi denuncia un attacco ibrido russo contro l'Europa, Francia e Germania hanno già convocato gli ambasciatori, il ministro Barrot ieri ha parlato di vasta campagna cyber con finalità di sabotaggio e spionaggio. Quindi si prepara a varare sanzioni contro 9 persone, 4 entità ritenute responsabili dell'operazione, che è attribuita direttamente al FSB, lo dico in italiano, il principale servizio di sicurezza e controspionaggio interno della
0: Federazione russa.
1: No,
0: perché la domanda era, io l'avrei detto solo in italiano, non so perché tu avevi anche la
2: ricetta in inglese, per esempio.
0: FSB.
2: Ecco. L'accusa è arrivata quando ieri, che è il giorno in cui Parigi ha accolto Zelensky, il leader della coalizione dei volenterosi, per una riunione. Oggi ricordiamo il giorno della parata militare del 14 luglio in Francia, costruita come dimostrazione di unità europea davanti alla minaccia russa. Macron ha annunciato: nei prossimi mesi faremo esercitazioni dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina. La forza multinazionale destinata ad essere quindi dispiegata in Ucraina una volta cessato il conflitto, e qui ci mettiamo un bel punto di domanda su quando finirà questo conflitto, quindi inizierà l'addestramento nei paesi limitrofi nei prossimi mesi, e questo lo riporta Le Monde. Il presidente francese ha detto: abbiamo deciso le esercitazioni che si svolgeranno appunto a breve, saranno effettuate vicino all'Ucraina per convalidare i nostri piani di dispiegamento e dimostrare che siamo pronti, determinati e credibili, ha dichiarato. Prova di forza a parole della Francia, arriva la risposta ovviamente di Mosca, che dice: vogliono la guerra. Intanto ieri è stato raggiunto un accordo tra i paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito per l'adesione di Londra al prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di euro, perché gli aiuti, si ripete da anni ormai, sono fondamentali per l'Ucraina. La von der Leyen ha finalizzato l'intesa con il primo ministro inglese Starmer a margine appunto del vertice dei volenterosi. Ciò consentirà all'Ucraina di avvalersi di una gamma più ampia di fornitori nel settore della difesa, in questo modo potrà procurarsi ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia. Sono arrivati ovviamente i ringraziamenti di Zelensky.
0: E speriamo insomma che questo porti comunque questo deterrente in qualche maniera appunto avvicini una soluzione pacifica fra Russia e Ucraina, ce lo aspettiamo.
1: A proposito di Francia, stanno andando avanti le polemiche sulla moglie del premier, sul fatto
0: non si sono mai fermate, credo,
1: no, perché non se ne può più in realtà,
0: cioè, c'è
1: no.
0: Gente che è ossessionata da questo problema, come vedi anche con la moglie di Obama, insomma c'è proprio un mondo politico, non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro.
2: Si perdono di vista grandi problemi.
0: Bravissima, è un modo forse per distrarre dalle cose più grandi. Parliamo invece di cose che ci riguardano da vicino, come le previsioni del tempo.
1: Lo facciamo però con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Buongiorno, saluto subito tutti gli amici che ci stanno ascoltando su Radio Monte Carlo. Non posso darvi buone notizie perché la giornata di oggi sarà ancora segnata da un caldo intenso con questo potente anticiclone che non molla la presa. Per quanto riguarda il tempo, prevalenza di sole al centro-sud e nelle isole, più nuvolosità in transito al nord, dove saranno possibili dei rovesci e dei temporali, ma solo sui rilievi. Le temperature tenderanno ancora ad aumentare, soprattutto al centro-sud e nelle isole. In Sardegna, pensate, si supererà diffusamente i 40 gradi. Per il Principato di Monaco poche nuvole, ma anche qui farà parecchio caldo. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alla prossima edizione.
1: Vorrei dire molto bene, ma proprio non mi sale in questo momento. Comunque grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:26, buongiorno ancora, questa è Radio Monte Carlo con caffè latte con te. Dal meteo ovviamente diamo un'occhiata anche
2: strade
1: al traffico.
2: Strade e autostrade. Sulla 24 Roma Termo si è verificato da poco un incidente tra Castel Madama e Tivoli, procedendo in direzione della capitale. Sulla 24 Roma Teramo code per lavori appunto allo svincolo di Tivoli e poi avevo appena visto un veicolo ha perso il carico causando problemi alla circolazione tra Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale procedendo in direzione Autosole.
0: Ecco, mi raccomando prudenza, altri appuntamenti con Autotraffic nel corso della giornata qui su Radio Monte Carlo.
1: Intanto qualcuno già scrive, sono le 6:30 e qui ci sono 30 gradi.
0: Qui forse anche peggio. Dai, la musica, proviamo a rinfrescarci con Somber e queste Potential.

0: Certo, se te lo dice Lenny Kravitz, credi in me, è ovviamente una cosa che può essere fatta. Se te lo dico io e indosso io quella maglietta retina che si vede nel video, sembro
1: Infatti io ho una mezza idea che sta nascendo dentro il mio cervello. Dovremmo rifare questo video la mattina presto, cioè facciamo vedere ai nostri ascoltatori come entriamo in radio.
0: E è maligna questa qua.
1: Arrivi con rete da pesca trasmutata in una maglietta e una bella chitarra, ce la facciamo prestare qui in radio.
0: Come no, la rete da pesca, ma Mattia Brenna c'ha le magliette a casa, l'armadio con le retine, quelle fatte alla Lenny Kravitz. Stai lì, Virginia Giacomini, perché fra poco ci racconti tutto quello che succede nel mondo e soprattutto la notte intensa che ha vissuto e che ci farà vivere Donald Trump.
1: E neanche quando dormiamo possiamo stare ben tranquilli.
0: È impossibile. Vabbè. Nina Simone fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte
2: con te. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì, come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: questa vale come una borsa del ghiaccio sulla testa, serve in quella maniera ad abbassare la temperatura corporea e non solo. Nina Simone su Radio Monte Carlo è il momento.
1: Ci penso io a farla risalire, ecco, questa temperatura corporea.
2: Ecco, grazie.
0: Andiamo negli Stati Uniti, andiamo in Iran, vedi tu insomma da che parte
1: vuoi prendere. Donald Trump nella notte, come dicevamo, ha formalmente comunicato al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra con l'Iran. Viene da chiedersi se questa guerra sia mai stata interrotta, perché comunque la tregua è sempre stata appesa a un filo. Però, insomma, queste parole sanciscono, di fatto, siamo di nuovo in guerra. Il nuovo conflitto, assicura il presidente americano, sarà molto veloce, ha detto appunto Trump nello studio ovale. Attacchiamo stanotte, colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz. Hanno rotto l'accordo, questa è l'accusa del tycoon, hanno scoperto che c'era qualcosa che non gli piaceva e noi non intendiamo accettarlo. Alla fine, dice Trump, finiremo per controllare tutto quello che stanno facendo. È folle e molto stupido. Queste le parole, insomma, arrivate nella notte. Tra gli obiettivi, Trump ha poi lanciato un avvertimento al regime di Teheran, dichiarando che presto le forze armate americane colpiranno l'impianto nucleare di Peacock Mountain, un sito segreto dotato di un complesso di tunnel, questo l'abbiamo letto insomma in queste ore, a Natanz, nelle montagne a 300 km a sud di Teheran. Per cui ci si chiede, insomma, era stato appena raggiunto un memorandum d'intesa con l'Iran. Trump però, insomma, ha spiegato, era solo un test e non ha significato molto. È un po' la sua strategia,
0: la diplomazia
1: o la sua follia.
0: Sì,
1: esatto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno riferito oggi intanto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira due delle loro petroliere nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendo almeno 8 persone. Quindi gli Emirati Arabi Uniti si riservano il diritto di difendere i propri beni, di adottare tutte le misure necessarie per rispondere a questo attacco. I guardiani della rivoluzione islamica, notizia di poco fa, hanno rivendicato l'attacco contro queste due super petroliere e secondo i Pasdaran le due navi sarebbero state indotte dagli Stati Uniti a transitare lungo la rotta meridionale nelle acque dell'Oman con i sistemi di navigazione disattivati, per cui il nodo poi rimane sempre questo stretto di Hormuz con i transiti che di fatto sono di nuovo azzerati sullo sfondo appunto di questa nuova escalation. Cosa succede? Come sempre gas e petrolio accelerano. Il metano è ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. Giovedì Trump farà un nuovo discorso alla nazione.
0: Guarda, non vedo l'ora. Chi paga intanto ovviamente questa guerra?
2: I cittadini.
0: Noi ovviamente, ci mancherebbe, chi la vuole pagare. Ma noi ci aspettiamo che il futuro sarà meglio di quello che viviamo adesso.
2: Sì, manteniamo alta la speranza. Sì. In questo caso insieme ai Luna Pop, un giorno migliore.

0: Cesare Cremonini, questo video dei Luna Pop, un giorno migliore, che ci ha riportato molto indietro nel tempo.
1: Dopo questa canzone è iniziata la fase dei capelli rossi, che nessuno si dimenticherà mai, ma neanche lui.
0: Ma anche musicalmente, voglio dire, già regalavano perle.
1: Sì.
0: Virginia Giacomin, ti tocca lo sport in chiusura.
2: Partiamo dal calcio. Beh, oggi la prima semifinale dei mondiali, in campo questa sera alle 21 Francia-Spagna al Dallas Stadium di Arlington. Arbitra il 35enne salvadoregno Ivan Barton. Prima, ecco, del match verrà osservato un minuto di silenzio per il decennale della strage di Nizza il 14 luglio 2016, che causò, ricordiamo, 86 morti e oltre 100 feriti, una strage che fu di matrice islamista. Domani la seconda semifinale dei mondiali, Inghilterra-Argentina, che si giocherà ad Atlanta. E mentre i mondiali, diciamo, sono proprio nel super vivo, sì, per i club, invece è già tempo di preparare la prossima stagione. Ieri sono iniziati i primi raduni, si conferma una tendenza sempre più diffusa, cioè la maggior parte dei club preferisce svolgere il ritiro vicino alla propria sede.
0: C'è stato non si va più in montagna?
2: No, montagna è considerata, sì, vicino, non si va più, okay, diciamo, in posti magari considerati un pochino più esotici, probabilmente sia per questioni economiche, sia per i venti di guerra che soffiano in alcune zone. Insomma, restare a casa consente di lavorare con strutture già attrezzate, semplifica la gestione logistica, perché poi con in mezzo i mondiali facilita l'inserimento dei giocatori che rientrano in momenti diversi.
0: Sei pronta,
2: ecco,
0: per fare direttore sportivo di una squadra?
2: Mai nella vita, mai. 16 squadre su 20 hanno scelto località italiane, per dire l'Atalanta è a Zingonia, il Monza a Monzello, il Milan
0: Zingonia è dietro casa,
2: il Milan, certo, a Milanello.
0: Ecco.
2: Direi che possiamo,
0: sì,
2: passare al tennis.
0: Ma sì, vogliamo sapere quante volte è andato in bagno Jannik Sinner dopo aver vinto Wimbledon.
2: Come fai a sapere che volevo parlare di lui? Tiene ancora banco, ovviamente Sinner ci sta, sì, però insomma, re di Wimbledon per la seconda volta. Numero uno al mondo. Ieri sono arrivati anche le congratulazioni di Carlos Alcaraz, che vive un momento, diciamo,
0: certo,
2: non tanto bello. Si è unito al coro di complimenti per il trionfo di Sinner a Wimbledon. Ha condiviso nelle sue storie Instagram un video dell'azzurro con il trofeo, accompagnandolo dal messaggio: congratulazioni a te e al tuo team, godetevi questo momento.
0: Perché poi torno e non ce ne sono più.
2: Non si sa quando, perché lo spagnolo è fermo ai box da aprile. Alcaraz è scivolato intanto al numero 3, perché secondo ora è Zverev, e riprende oggi il Tour de France.
3: Già.
2: Dopo il primo giorno di riposo, oggi ai corridori tocca una delle tappe più impegnative di questa edizione, come da tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. 7 GPM, un dislivello di 3.900 metri.
0: Interessante.
2: In maglia gialla c'è sempre il loro sloveno Pogacar.
0: Vedremo se qualcuno riesce a contrastare questa bestia delle due ruote.
3: Bestia delle due ruote, mi piace assai. Roxy Music intanto con Jealous Guys.

0: Chiusura romantica con questo brano dei Roxy Music, Jealous Guy, su Radio Monte Carlo a 6:58 minuti.
1: Che meraviglia, questi suoni, non so voi ma mi colpiscono particolarmente. Vabbè, infatti l'abbiamo scelta apposta per chiudere questa puntata di Caffè Latte con te.
0: Adesso fai anche la programmazione.
1: Sì, sì, ho chiamato su in ufficio, ho detto ragazzi mi raccomando.
0: Grazie Laura Ghisdani anche per oggi.
1: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica, grazie Virginia Giacomini.
2: Grazie a voi come sempre.
0: E tutta la redazione di TGCom24 che lavora dietro le spalle di Virginia Giacomini. Ogni giorno noi ci ritroviamo
1: tutti insieme.
0: Guarda come è diventato robusta, che spallone che c'ha a portare tutta la redazione. Grazie ovviamente agli amici che seguono ogni mattina Caffè Latte con te Radio Monte Carlo. Vi invitiamo a riproporci VCVD anche domani,
1: qualsiasi cosa sia. Io sono d'accordo. Buona giornata, ciao.
3: Buongiorno. Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
10: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Esther Roletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi, colpite due petroliere degli Emirati.

0: e Hormuz, un morto e 8 feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva e stiamo controllando lo stretto. Stiamo ripristinando il blocco, afferma invece Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 10 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani, e entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. L'ex fidanzatino di Aurora, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, ora confessa. Nella prima udienza del processo d'appello a Bologna, videocollegato dal carcere minorile di Catanzaro, il ragazzo, all'epoca 15enne, ha ammesso di averla gettata dal balcone di casa. Il procedimento aggiornato al 10 settembre. Sparatoria con agenti dell'ICE nel Maine, ucciso un colombiano di 26 anni, aveva il permesso di lavoro. Pochi giorni fa in Texas un messicano era stato colpito a morte da un federale dell'immigrazione. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio, in campo dalle 21 Francia-Spagna allo stadio AT&T di Dallas. Domani toccherà Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Ci attende un'altra giornata molto calda, con temperature massime che tenderanno ancora ad aumentare, in particolare al centro-sud e sulle isole. Caldo intenso, e in Sardegna si potranno superare diffusamente i 40 gradi. Per quanto riguarda il tempo, avremo cielo nuvoloso al nord, specialmente sulle zone alpine in questa mattinata, e saranno possibili rovesci e temporali sui rilievi, prevalenza di sole al centro-sud. Poche nuvole per il Principato di Monaco, con anche in questo caso caldo intenso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo viene segnalato un incidente tra Castelmadama e Tivoli viaggiando verso la capitale. Lungo la 14 Adriatica prudenza per una perdita di carico tra Allaccio Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale. Sull'Autosole si registra una coda di 4 km tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia a causa dei cantieri. Sempre per lavori, lungo la statale 3 bis Tiberina è chiusa la corsia tra Ponte Valleceppi e statale 75 Centrale Umbra in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: il 14 di luglio, reminiscenze scolastiche.
1: Eh sì, dobbiamo tornare
0: quella.
1: Un po' indietro nel tempo, andiamo in Francia.
0: Hai
1: dai.
0: Preso la pastiglia, ma... la presa della Bastiglia oggi, salutiamo gli amici francesi che festeggiano la Rivoluzione Francese, ricordo ancora, 1789.
1: Stasera giocano i francesi, perché
0: vedi.
1: Ci sono le semifinali dei mondiali.
0: Contro chi gioca?
1: Contro la Spagna.
0: Quindi la Francia con la Spagna, Francia-Spagna stasera. La presa della Spagna, chissà se chi delle due la spunterà. Amici, buongiorno, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli e Andro Mercù.
2: Buongiorno,
0: buongiorno. Buongiorno amici, c'è Mattia Brena, c'è Monica Tognini, come sempre Federica...
1: Federica Pogliani.
0: Va bene. E dai.
2: Guarda, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: È il 14 di luglio, sei giustificato.
0: Tutto è concesso. State con noi su Radio Monte Carlo fino alle 10. Ci sono gli chic, quelli di Good Times.

0: Già, good times, è il momento con gli Chic su Radio Monte Carlo. Bei momenti, quelli che passiamo insieme tutti i giorni dalle 7 alle 10. Salutiamo anche già quelli che sono in vacanza, sono partiti, si stanno godendo già questo periodo.
1: Soprattutto sono in una zona fresca, eventualmente, vabbè, visto il caldo che dobbiamo sopportare in questi giorni.
0: Secondo me è difficile da trovare una zona fresca in questo periodo. Non so, magari dall'altra parte del mondo, sicuro, ma se stai qua nei nostri dintorni, dubito fortemente.
1: Però se sei al mare, stai a mollo tutto il giorno... Sei a posto.
2: Mi hanno parlato bene dell'escursione sul Monte Bianco, quella in funivia fatta di tutto riposo. Lassù c'è fresco, mi dicono.
0: Ma poi devi restare su.
2: Sei a 3600 metri più o meno, e quindi devo dire che lì secondo me un po' di sollievo ce l'hai.
0: Un po' di più senza ombra di dubbio. Tutti quelli che sono in vacanza scatteranno 1500 foto. Ormai lo diciamo sempre, con i cellulari è facile scattarle. Un tempo, quando c'erano i cari vecchi rullini, lesinavi le foto, non stavi lì. Non è che dici, ve ne faccio 25 e poi scelgo la migliore.
1: Lo so, ma quelle poi... alla fine le conservavi, perché le facevi stampare, ti facevi degli album. Oggi scattiamo milioni di foto e poi vanno perse.
0: I vecchi cari rullini, qualcuno ancora lo usa il rullino?
2: Beh, esiste ancora qualche servizio di sviluppo, sono sempre più rari, si trovano i vecchi fotografi di una volta. Però pensa al dramma quando magari per qualche ragione, un disguido, aprivi la macchina fotografica e il rullino prendeva luce, oppure te lo perdevi, capito? Via. E le foto erano perse, della vacanza non restava traccia.
0: C'è una storia che ci ha commosso, che riguarda proprio un caro vecchio rullino perso, ritrovato dopo anni, 40 anni, nella zona di Frassassi, rullino chiuso dentro una scatolina. Chi lo trova decide, per curiosità, invece di dargli un calcio, come magari uno farebbe,
1: o di buttarlo,
0: di sviluppare quelle foto e di fare un video con queste foto, di pubblicarlo sui social e dire: qualcuno riconosce queste persone? È successo che la moglie di chi ha scattato quelle foto ha riconosciuto gli amici del marito, perché a scattarle era stato il marito, guida alpina, scomparso nel 1999.
2: Siamo nella zona di Frassassi, delle grotte. Si vedevano in queste foto alcuni rocciatori che stavano scalando delle pareti. Le foto sono state poi migliorate per cercare di distinguere un po' i volti, perché ovviamente il rullino si era deteriorato, e miracolosamente le foto si sono ricongiunte a chi le aveva scattate.
1: Quando i social sono utili, vedi, in questo caso sono serviti.
0: Però prima ancora dei social, il desiderio e la curiosità di chi ha trovato questo rullino di dire: ma chissà che storia c'è qua dietro, chissà chi è appartenuto, chissà come mai è finito qui. E c'era la storia di un uomo che purtroppo è morto facendo il suo lavoro, appunto la guida alpina, nel 1999, a 43 anni, e la moglie, a distanza di così tanto tempo, è riuscita a ritrovare qualcosa che gli apparteneva.
1: Beh, un bel ricordo per la moglie.
0: Sti cari vecchi rullini, chissà ancora se qualcuno ce l'ha a casa da sviluppare.
1: Esatto, a casa e non l'ha ancora sviluppato.
0: Jennifer Warnes ora con Bill Medley su Radio Monte Carlo, The Time of My Life. No.

0: Radio Monte Carlo. È mattina, è il 14, l'abbiamo detto, e parliamo di questi vecchi rullini. Ma sai, sì, che stavo pensando che anch'io ne ho qualcuno a casa, eh?
1: Ah sì?
0: Sì, e non l'ho mai sviluppato.
1: Ma come?
0: Ma anche perché una volta dovevi soltanto fare delle foto che potevano vedere anche gli altri, perché scusami.
1: Aspetti, sì, un attimo, dove vuole arrivare?
0: Sì, voglio arrivare che le foto dovevano essere pulite, tra virgolette. Non potevi fare delle foto un po' particolari, perché poi le portavi a sviluppare.
1: Scusa,
0: tutte queste
1: definisci
0: foto
1: particolari, cioè, perché siamo tutti curiosi di sapere,
0: no,
1: adesso
0: che
1: la sua
0: foto. Sai che adesso che cosa succede con i cellulari, che magari ti mandi delle foto un po' particolari.
1: Ah, Monica, Sara, stai dicendo questo tu, che hai fatto delle foto così osè e sono chiuse in un rullino?
0: No, io stavo parlando per altri, hai capito?
1: Certo.
0: Stavo parlando per amici, per quello che succede.
1: Chiedo per un amico, che classico.
2: Perché in effetti adesso tu scatti una foto anche un po' intima, in situazione così, e la mandi via WhatsApp, non c'è nessun intermediario, ma qua, a meno di avere una camera oscura in casa, c'è sempre un terzo incomodo che deve comunque sviluppare e vedere la foto.
0: Esatto, quindi quando facevi le vecchie foto con le macchine fotografiche c'erano i rullini e non potevi fare niente
1: allora,
0: di particolare.
1: Che le facevi a fare, mi viene da chiedere, se poi le devi tenere dentro il rullino e non puoi svilupparle.
0: Ma così mi era venuto in mente.
1: Vabbè,
0: proprio.
1: Ora sono tutti curiosi di voler sapere cosa c'è dentro questo rullino.
2: Sala, ma che abitudine aveva quando c'erano i rullini?
1: Anche perché c'era un vecchio gioco tra amici.
2: Esatto, guarda, ho pensato la stessa identica cosa.
1: Quando tu avevi una macchina fotografica di questa natura,
2: non tua, che magari ti capitava tra le mani,
1: facevi delle foto che non avresti fatto normalmente.
0: Era uno scherzo quello.
1: Così quando il lignaro andava a far sviluppare il rullino, tra le tante foto di paesaggi trovava anche delle foto particolari.
2: Che foto non commendevoli.
0: Esatto. Ecco, ma ho un paio di rullini che ancora non ho fatto sviluppare.
1: Lasciamo perdere.
2: Sala, li mette in vendita a scatola chiusa su internet, vedrà che troverà il miglior offerente, ci farà i soldi.
1: Senza dubbio, anche perché stavamo parlando di questa storia invece molto romantica, di una vedova che ritrova un vecchio rullino grazie a chi è riuscito appunto a ritrovarlo su, addirittura durante un'escursione nella zona di Frassassi, e fa sviluppare queste foto questa persona, ritrovando così dei vecchi ricordi del marito che se n'è andato ormai più di 40 anni fa. Di fatto anche molti nostri ascoltatori ci raccontano le storie dei loro rullini. C'è chi dice: io ancora utilizzo il rullino per gli album fotografici, perché dopo un bel viaggio mi piace stampare le foto e ritrovarle tutte lì.
0: Elisa dice: noi in ufficio ci siamo regalati una macchina fotografica usa e getta, e con questa scattiamo le foto più iconiche dei momenti migliori che trascorriamo sul posto di lavoro. Non l'abbiamo ancora finita e quindi appena lo sarà la porteremo a sviluppare e conserveremo questi album.
1: Non è una brutta idea. Da un po' di tempo sono tornate di moda anche le vecchie care Polaroid, quelle che ti fanno la foto istantanea. In coppia soprattutto si fanno queste foto, si appendono in giro per la casa.
0: Sono anche molto belle perché sono tutte colorate.
1: È vero, è vero, è vero. 7:18 su Radio Monte Carlo, e c'è anche Luca Carboni. Per fare una bella foto in costume ci vuole un fisico
0: bestiale.
1: Infatti.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Ce l'ha ancora il fisico bestiale Luca Carboni, sarà in concerto il 17 luglio a Modena al Jazz Open Modena 2026. Questo grande evento, noi siamo la radio ufficiale.
2: E certo, dove ci sono le cose belle, le cose importanti, ci siamo anche noi di Radio Monte Carlo.
1: E i rullini, cari vecchi rullini delle macchine fotografiche, c'è ancora chi li ha a casa, magari con foto scattate chissà quanto tempo fa.
3: Anch'io ho trovato un rullino in casa dei miei, perché la mia mamma era un'appassionata di foto. Un giorno mi sono decisa, l'ho fatta sviluppare, c'erano solo papere e laghi e papere.
1: Non male. Anche il tuo, Monica, quello che hai scattato anni fa e che è lì, è pieno di paperelle,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, pieno di paperelle, no? Tante paperelle gialle,
4: volatili vari, insomma.
1: Andreoli, per favore.
4: L'ha detto lei, scusi, appunto.
1: Adesso sono curioso di sapere che c'è in quel rullino. Monica, devi svilupparlo prima della fine della stagione.
2: Guarda, non mi ricordo più neanch'io.
1: Certo, chissà dove l'ha messo. Vabbè.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
3: GNV, il tuo traghetto.
4: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di vitello, 2 per 100 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro. E anguria coltivata in Italia, a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatino!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè?
16: Buona, ma non fritta.
18: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
19: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
20: Il caldo ti rallenta.
21: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: Voce generata in AI.
23: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso.
27: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: C'è chi ci dice che sta sognando con questa canzone dei Genesis e non solo, con la nostra musica, quella di Radio Monte Carlo. Follow you, follow me. Secondo me, se qualcuno ha le allucinazioni, è anche colpa del caldo.
1: Beh, colpa del caldo, magari beve anche poco. Perché bisogna bere tanto in questo periodo. Bere tanto in alcune zone è anche difficile perché manca l'acqua.
0: Adesso no, l'acqua sì, certo, manca per i campi, per l'irrigazione. Voglio sperare che per bere, per le persone, ci sia ancora questa possibilità.
1: Guarda che spesso e volentieri al sud è mancata l'acqua, ricordo.
0: Al massimo però arriveranno le bottiglie, le autobotti, ci saranno i rifornimenti e tutto il resto. Però il problema si sta facendo veramente serio, amici miei, perché sì, parlavamo fino a qualche settimana fa del caldo, di quanto fosse difficile sopportarlo. Adesso il problema si trasferisce proprio alla mancanza idrica. Ci sono problemi in Veneto, in Piemonte, che sta chiedendo aiuto per l'irrigazione alla Val d'Aosta e al Canton Ticino. Il Po è in media al 65% meno della portata normale. Insomma, se continua così, dobbiamo un attimo iniziare a fare due conti.
2: Siamo abituati a vedere oramai la selezione naturale, anche tutte le città che sono bagnate da fiumi. Selezione naturale nel senso dei corsi d'acqua. Quelli più piccoli non reggono, purtroppo non sopravvivono. Rimangono sull'Atlante, sulla cartina magari il sussidiario della scuola, però li vai a vedere e sotto il ponte trovi solo degli sterpi e magari un rivolo d'acqua quando c'è.
1: Eh sì, perché di solito negli anni passati si sentiva parlare di siccità e di problemi soltanto per il sud, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Calabria.
0: Invece il sud negli anni si è attrezzato e hanno fatto dei bacini di invaso proprio per cercare di raccogliere più acqua possibile per far fronte a queste situazioni. È vero, non è facilissimo, però ci sono comunque delle realtà che quest'anno stanno meglio rispetto al passato grazie a questi interventi.
2: Si ricorda quando a scuola leggevi questo è un fiume navigabile sulle lezioni alle elementari? Ma quali fiumi navigabili?
0: Sono più, amici
2: non c'è
0: miei.
2: Più neanche il fiume qua.
0: In Sardegna pare, dicono le previsioni, si possa arrivare a 45 gradi oggi e domani ci saranno...
2: Allora butto la pasta, perché con quella temperatura puoi tranquillamente
1: cuocere. Non usiamo più fornelli.
0: E domani ci saranno ulteriori picchi in giro per l'Italia. Ma c'è ancora qualche zona che sta al fresco? Vogliamo saperlo?
3: Sabato sera, Val Brembana, San Pellegrino Terme, 19 gradi, libidine.
0: Meno male. Meno male.
1: In questo caso si può proprio dire è una libidine quando
0: doppia
1: non fa
0: libidine.
1: Caldo. Doppia libidine.
0: Vedi, almeno lì però devi andare a cercartelo il fresco.
2: Tutti in Val Brembana. Spero che la signora abbia un salotto grande perché noi veniamo lì sabato sera, io glielo dico.
0: Chissà. Diteci voi se state al fresco in giro per l'Italia. 342 4141 762. Siamo curiosi di sapere.

0: Mister Noitol, Teddy Swims, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori dove possiamo andare per rinfrescarci e non intendiamo ovviamente sotto la doccia, nella vasca da bagno o nel mare,
1: no, no, no,
0: ma in alcuni posti dove la temperatura non sale ancora tantissimo.
1: Diciamo che tutte queste segnalazioni che ci aspettavamo non stanno arrivando, perché si vede che ci sono davvero pochi posti dove ci si possa rinfrescare, anche se Simona d'Aosta dice bisogna andare a 2740 metri al rifugio Chabot in Val Savaranche, non è proprio dietro casa.
0: No, no. Oppure si può andare in Val Ferré, che è sopra il Courmayeur, dove al mattino la temperatura è di circa 9 gradi e c'è un ascoltatore che è lì che trascorre le vacanze in camper.
1: A Pescasseroli, siamo in Abruzzo, ci segnalano che stamattina alle 7 c'erano 17 gradi, che tutto sommato ci metterei la firma.
2: Certo, ecco, alle 7 del mattino comunque è facile dirlo.
1: Sì, però il rischio è che se alle 7 ci sono 17 gradi, a mezzogiorno non so quanto possa salire. Anche in Liguria ci segnalano in questo momento 22 gradi, di notte si dorme per fortuna. Questa è la variabile poi, riuscire o no a dormire di notte se le temperature si abbassano.
0: Beh, con 22 gradi si dorme benissimo secondo me.
1: I 22 sono adesso, di notte si dorme,
0: scende ancora di più,
1: esatto.
2: Ma magari, Sala, lei ha ancora più indagato quei rifugi gourmet, quelli dove si mangia alta cucina, i gamberoni, sa?
1: Sì, dai.
0: Dove tu vuoi andarci in elicottero, di la verità.
2: Beh, devo dire di sì, se c'è una funivia, un mezzo, una scorciatoia, la prendo volentieri.
1: I gamberoni, le ostriche, la pasta con le vongole a 2700 metri, no dai.
2: C'è qualche cafone che come sappiamo, questi affari prosperano ragazzi, non c'è da nascondersi.
1: Che poi non c'è nulla di male, ci mancherebbe, è l'idea soltanto di far arrivare sti gamberoni a 2700 metri e tutto il resto, anche se poi lo sfizio, uno se se lo vuole togliere, ha i soldi per farlo, ci sono tanti che possono permetterselo e lo fanno.
2: Però, insomma, la tradizione ha un peso, secondo me queste cose qua,
1: bravo,
2: insomma, lasciano il tempo
0: non
2: che
0: esageriamo.
2: Trova.
1: Ci basta una bella polenta concia e va bene così, giusto? A 2700 metri, se ci sono 12 gradi, ti fa anche bruh, come si dice.
0: Se la digerite.
1: Come no?
2: Un po' di formaggio dietro, un vinello, un grappino e si digerisce.
1: Mario Biondi ora su Radio Monte Carlo, Been Lonely.

0: Dove siete? Sabato 8 agosto, ve lo diciamo noi, sarete a Porto Recanati, non tutti, soltanto qualcuno, il più veloce che manderà un messaggio vocale tra poco, perché ci sarà il concerto di Mario Biondi appena riascoltato su Radio Monte Carlo e noi vi regaliamo due biglietti.
1: Perché noi siamo la radio ufficiale, allora mandate subito un WhatsApp vocale dicendo come al solito il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762.
0: Il concerto di Mario Biondi per il suo tour estivo, 8 agosto. Vi aspetta lì questo sabato a Porto Recanati, due biglietti al più veloce.
2: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. Sei giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a due passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Rain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Su Radio Monte Carlo, buongiorno a voi, 7.51, c'è Mezza Italia che vuole sapere chi è stato il più veloce, chi andrà a sentire Mario Biondi a Porto Recanati con noi di Radio Monte Carlo.
1: Sabato 8 agosto all'Arena Beniamino Gigli, chi è stato il più fortunato?
2: Francesco da Fabriano, Ancona, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Bravissimo!
1: Caro Francesco, i due biglietti sono tuoi e quindi potrai assistere al concerto di Mario Biondi. Radio Monte Carlo, ricordiamo, è la radio ufficiale del suo tour estivo.
0: L'avete visto il video di Yannick Sinner che balla alla fine del Roland Garros, del torneo di Wimbledon? Sapete che lì c'è questa tradizione che l'uomo e la donna che vincono i rispettivi tornei maschile e femminile devono ballare assieme.
1: Meno male, è una cosa che non sa fare. Perché quest'uomo si può cimentare in qualsiasi cosa e invece abbiamo visto che è un po' impacciato quando balla.
0: Sì, anche se sulle note di Justin Timberlake, qui c'è la folla che applaude Yannick e Anoskova, dicevo, molti sui social dicono: beh, rispetto all'anno scorso, visto che aveva ballato anche l'anno scorso
3: con Iga Świątek, la polacca vincitrice dell'anno scorso,
0: è migliorato molto, chissà il prossimo anno, già mettono le mani avanti.
3: Ah, per loro è migliorato, vabbè, se lo dicono loro.
1: Vabbè, comunque tra tutte e due, tra Sinner e la Moscova, non se la cavavano molto bene.
0: Amici, stasera invece si balla perché c'è la prima delle semifinali dei mondiali tra Francia e Spagna alle 21.
3: Mi ero dimenticato dei mondiali dopo questi giorni di pausa, dopo questa scorpacciata di partite non c'ero più abituato. Siamo all'atto finale, ragazzi, quattro squadre rimaste, tre europee e l'Argentina, chi sarà a sollevare la Coppa del Mondo?
0: Stasera Francia-Spagna, basta che se magna, e domani invece, sempre alle 21, Inghilterra-Argentina. Molti vedono in queste due partite già la vincitrice, e chi sarà?
3: Per forza che la vedono, è tra
0: no,
3: queste
0: nel
3: qua
0: senso
3: deve
0: che
3: esserci.
0: Già dicono che già la Francia si è portata a casa il mondiale,
1: ha già portato a casa la Coppa.
0: Stasera liquiderà la Spagna e poi domani probabilmente, cioè domani, poi alla finale probabilmente se la vedrà, dicono molti, con l'Inghilterra.
1: Scusami, è come già la liquida, è il mio pronostico. Scusa,
0: Monica,
1: io ho detto alla Spagna.
0: Già,
3: e scusi, come l'Inghilterra, è l'Argentina di Messi che sta raddrizzando tutte le partite, dove me la mette?
0: I pronostici dicono questo.
3: Ma i pronostici di chi? Ma scusi, lei ha detto l'Argentina
0: letto,
3: inizio mondiale, ma non può cambiare come una banderuola.
0: No, il mio no, il mio pronostico resta l'Argentina, spero sempre che l'Argentina possa vincere, però leggendo dicono molti che potrebbe essere la finale anche Francia-Inghilterra.
3: C'è chi dice l'Argentina sospinta anche da qualche favore arbitrale, situazioni controverse nelle partite scorse, ci sono state molte contestazioni, stiamo a vedere se sarà così anche domani, però intanto stasera Francia-Spagna, io sono in trincea, frittatona, birra gelata, insomma alla Fantozzi.
1: Sarà interessante sapere se arriveranno ai rigori, perché mai come in questo mondiale i giocatori hanno sbagliato a calciarli.
0: Proprio così, sono i rigori peggiori da 60 anni, dal 1966 non ci sono così tanti errori dal dischetto.
3: Pure Messi ne ha sbagliati due, altrimenti avrebbe fatto chissà quanti gol, insomma. E su rigore, ragazzi, ci vuole una cosa che non si può dire, però anche se sei un giocatore fortissimo devi avere qualcos'altro.
1: Ma allora, sono meno bravi i calciatori a tirarli oppure sono diventati più bravi i portieri?
0: Ci sono anche tanti giocatori che li tirano lassù in cima, per cui secondo me forse c'è anche un po' meno impegno rispetto al passato.
3: Beh,

0: spacca, spacca, in questo caso spacca cuore. Samuele Bersani, Radio Monte Carlo.
1: Ci sono tante cose che si possono spaccare.
0: Stavo pensando proprio a quello.
2: Ma detta così, scusi, hai il romanticismo di questa canzone, okay, me lo rovina.
0: Ok, rifaccio. Spacca cuore.
1: Brava, così, Samuele Bersani. No, si parlava di mondiali, stasera la prima semifinale. Leggo che la FIFA rilancia allo studio l'allargamento ai prossimi mondiali a 64 squadre.
0: Abbiamo una speranza anche noi, allora, dall'Italia.
1: Cioè, non ci staranno le qualificazioni, buttano tutto
0: tutti dentro.
1: Forse ce la facciamo.
2: Dai,
1: allora,
2: pensi che l'Europa ha più di 50 nazionali, quindi
1: allora
2: qualcuna
1: no,
2: dovrà essere esclusa, tipo Gibilterra, San Marino, Andorra, okay, Lussemburgo.
1: Quindi non ci saremmo neanche se si facessero a 64 squadre. Ai noi. Dai che ci sono news, meteo, autotraffico e poi sarà ancora bonjour bonjour.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Roletto. Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. Lo stiamo controllando e stiamo ripristinando il blocco, afferma Trump, annunciando di aver inflitto un duro colpo all'Iran, che risponde colpendo due petroliere degli Emirati, un morto e otto feriti.

0: e con raid contro il Bahrain, missili su depositi di armi e altre strutture militari americane, anche in Giordania. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Kiev sotto una pioggia di missili balistici e proprio uno scudo protettivo comune è stato lanciato a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Vi aderiscono 9 paesi europei, tra cui l'Italia. Il progetto punta a creare un'alternativa più economica ai Patriot. A Palermo, livello di preallerta della protezione civile regionale per rischio incendi e ondate di calore, valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedita al narcotraffico, 80 i provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È salito a 4.561 morti il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Oltre 20.000 persone sono state trasferite in campi temporanei. La NASA ha rilevato uno spostamento della superficie terrestre sino a 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona giornata da Martina Amia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone nordafricano resta protagonista almeno fino a domenica, mantenendo la terza ondata di calore della stagione con caldo intenso e afoso. Solo temporali sulle Alpi, più diffusi al nord mercoledì. Oggi instabilità sulle Alpi centro-orientali con rovesce temporali, altrove prevarrà il sole. Temperature massime tra i 31 e i 39 gradi, con punte oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti deboli a regime. Regime di brezza con raffiche durante i temporali. Nel Principato giornata soleggiata e una massima intorno ai 30 gradi con vento debole. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla statale 16 Adriatica il traffico è bloccato per un incidente a Mirabilandia, procedendo in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico congestionato con code tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna. Alle porte di Milano, sull'Autosole, incolonnamenti tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste ci sono code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Napoli code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: La squadra di Bonjour Bonjour il 14 di luglio, buongiorno a tutta l'Italia, non solo, a chi ci ascolta anche dall'estero.
1: Anche dall'estero, nelle parti più sperdute del mondo, ma guarda che ogni tanto ci scrivono.
0: Certo, come no? No, pensavo dicessi allo spazio, magari qualcuno che chissà dov'è.
1: Sì, un UFO, un alieno che ci sta ascoltando e ci manda un WhatsApp vocale.
2: Messaggi bellissimi che arrivano, sono in Patagonia, nemmeno lì riesco a liberarmi di voi, perché arriviamo dappertutto, con l'app, col digitale, siamo ovunque.
1: Scusami, ci scrivono che ci ascoltano anche in replica.
0: Ci vuole uno studio su queste persone, vanno in vacanza, si collegano alla app di Radio Monte Carlo, pazzi.
2: Uno studio psichiatrico,
0: quello intendevo, però comunque pazzi, ma vi vogliamo bene. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia Brena in regia e soprattutto la nostra grande musica. C'è anche il boss Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo e Dancing in the Dark.

0: Abbiamo salutato gli ascoltatori che ci ascoltano in giro per il mondo. Giuseppe ringrazia per questa canzone di Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, e dice di ascoltarci dalla Corea del Nord.
1: Ma scusa, com'è possibile? Non
0: dite,
1: c'è internet?
0: Non c'è, non si può.
1: No.
2: Allora, va bene tutto Giuseppe, ma finché non ti vediamo abbracciato a Kim Jong-un,
0: esatto,
2: e non ci crediamo, scusaci.
0: Giuseppe, vogliamo la prova, mandaci un messaggio visivo, una foto di te che sei in Corea del Nord, anche col taglio di capelli alla Kim Jong-un va benissimo.
1: Sì,
0: però
1: va benissimo, quindi vogliamo una testimonianza
0: esatto,
1: vera e propria, non soltanto un SMS.
0: Che sei in Corea del Nord davvero, vabbè. 8-9 minuti, invece noi siamo qua che le nostre miserie italiane, perché c'è questo caso che sta facendo discutere in questa estate: una pizzeria di Conegliano Veneto con una lavagna esposta fuori, il titolare che dice non possono entrare gli uomini in canotta.
1: Beh sì, ha aggiunto, è una questione di buon gusto, non siamo al mare, ci vuole un abbigliamento decoroso.
0: Vabbè,
1: non potete venire al ristorante in canotta
0: in pizzeria d'estate.
2: Allora perché una donna col vestito con le spalline è considerata elegante, con le spalle nude? E io ho questa discriminazione, ragazzi.
0: E qui si apre il dibattito, amici miei, è giusto? Aiuto, temo di sapere chi potrebbe essere.
3: Eccoli.
0: Ecco.
3: I radical sickly vorosi e rancorosi anche a luglio.
0: Lo sapevo.
3: Vergognatevi.
1: Buongiorno, Briatore. Ma ci vuole dire perché è arrabbiato anche oggi?
3: Perché questo ristoratore di Conegliano non mi rappresenta.
0: In che senso?
3: Uno che giudica la gente in base a come si veste.
0: Ah.
3: Tu entri, tu non entri.
0: Ah.
3: È la vergogna della categoria. Questo è razzismo.
0: Ah.
3: È discriminazione bella buona.
0: Ah, bravo, Briatore. Devo dire che da lei non me l'aspettavo.
1: Neanch'io.
3: La gente va giudicata solo in base a un criterio. I soldi. Se è ricca o non è ricca. È questo quello che conta.
0: Ecco, mi sembrava strano, Briatore.
3: Se uno mi entra in pizzeria con la canottiera e magari è un calciatore ricco sfondato, o un cantante di musica trap, cosa dovrei fare? Cacciarlo via?
0: Figurati.
3: Se uno ordina 18 pizze al pata negra, tartufo bianco e caviale e una magnum di champagne Krug da 7.000 euro, per me può anche avere l'infradito prese dai cinesi. L'abito non fa il monaco.
1: Lei è veramente un animo nobile, Briatore.
3: E certo che lo sono. Io non faccio distinzioni come voi.
0: Vabbè,
3: che siete razzisti e limosi.
0: Noi, sì. Però scusi, Briatore, se uno entra con la canottiera, lei come fa a capire se è ricco oppure no?
3: È facilissimo. Dall'odore.
0: Ma come dall'odore?
1: Dall'odore.
3: Perché io c'ho fiuto, sono un segugio.
0: Ma no.
3: Se mi si avvicina un poveraccio, io sento l'odore a 3 miglia di distanza.
0: Briatore.
3: Si riconosce subito.
0: Ma cosa sta dicendo?
3: Per esempio, il povero ha l'odore del bagnoschiuma in offerta speciale e usa solo il dopobarba del discount.
0: Ma dai.
3: Quello da 2 euro al litro.
0: Ma su.
3: Ma a me non mi fregano. Ieri nel mio Crazy Pizza di Porto Cervo è arrivato uno in giacca e cravatta, tutto elegante, sbarbato, bello precisino. E sapete cosa ho fatto?
1: Che cosa ha fatto?
3: L'ho cacciato a pedate nel sedere.
1: Ma come? Perché?
3: L'ho riconosciuto dall'odore. Era un povero camuffato.
1: E cioè? Come ha fatto a riconoscerlo?
3: Lui si era messo il vestito del matrimonio, ma sotto aveva la maglietta della salute e le mutande con la scritta uomo sull'elastico.
0: Briatore!
3: L'ho preso e buttato nel bidone dell'umido. Ma sì, cosa ne sapete voi di noi poveri imprenditori?
0: Sì,
3: costretti per tutta la vita a generare ricchezza.
0: Certo.
3: È una responsabilità, sapete?
0: Come no?
3: Ma voi siete solo dei rancorosi, perché io sono un genio, voi no.
1: Sì,
0: bravo.
1: Sì. Hai capito, i ricchi si riconoscono dall'odore,
0: Andrea,
1: lui ha il fiuto.
0: Vieni un po' qua che t'annuso.
2: Ma ci stare,
0: sento Dio profumi buono di soldi qua.
2: Altro che buono.
1: Vabbè, comunque invece noi non entreremo da Briatore.
0: Sento profumo di soldi, Andreoli.
2: Ma lasci perdere, pensa agli odori suoi.
0: Come no? C'è Mark Ronson ora su Radio Monte Carlo, Uptown Funk.

0: pezzo di Mark Ronson che mi trasmette allegria, non so
1: dici
0: come
1: bene.
0: Mai, ma mi fa stare molto bene.
1: Dici bene, cara
0: sì.
1: Monica, non vorrei rovinarti questo momento sì. di grande felicità. Sì. Mark Ronson insieme a chi? A chi?
0: No.
1: Insieme a chi?
0: Lo devo dire?
1: Dillo.
0: A Bruno Mars.
1: Ecco, brava, perché la voce di Bruno Mars, Uptown Funk, sarà, a quanto ho visto, la penultima canzone del concerto di stasera di Bruno Mars.
2: Ah, quindi fa pure quella.
1: A Milano, la fa. Quasi chiude il concerto e io sai che ci vado, no, al concerto stasera di Bruno Mars.
2: Non l'ha mai detto, Leti,
0: non l'ha mai rimarcato. Sono mesi ormai che me lo sta rinfacciando.
1: Lo rimarco solo per questo motivo. Mi spiace, però ti penserò tanto stasera.
2: Glielo mandi un videino, Monica, certo. Sala. Sarà sicuramente felice di riceverlo.
0: Allora,
2: mentre sta lì a casa sua.
0: Non voglio sapere niente. Guarda che ti blocco.
1: Ma come?
0: Appena arrivano le 10, oggi ti blocco, non puoi mandarmi niente.
1: Ma tu sarai lì tranquilla sul divano. Pensa, non sarai a prendere caldo, sarai a casa, in aria condizionata.
2: Pensa a quella gente sudata,
1: capito.
2: Tutta lì accalcata,
1: no.
2: Che balla.
0: Guarda, spero che tutte le zanzare arrivino da te. Guarda.
1: Che brutta persona. Comunque sia, stasera in tanti ci si ritroverà a San Siro a Milano per il concerto di Bruno
0: la
1: Mars.
0: La prima serata.
1: Perché poi c'è un'altra domani e Monica, niente, biglietti non li ha presi, pazienza. Se siete ascoltatori di Bonjour Bonjour di Radio Monte Carlo, fatevi vivi e ci vediamo lì.
2: Uno che gira sempre in canottiera è Bruno Mars comunque, perché si parlava proprio di questo poco fa,
1: sì,
2: di gente che non viene ammessa nelle pizzerie, anche se non sei al mare, soprattutto se non sei al mare, perché è vestita con abbigliamento non consono, tipo una canottiera da uomo.
1: A Conegliano Veneto c'è questa pizzeria che ha messo il cartello dicendo gli uomini in canotta non possono entrare.
0: Hanno ragione, scusami, dai. Cioè, va bene in una località di mare, lo posso tollerare, ma poi dipende dal ristorante e dipende da dove sei.
1: Cioè, al mare lo tolleri per quale motivo? Perché
2: uno entra come si dice mare il bagnino e cosa fai? Siccome c'è il mare vicino, allora il decoro cambia.
1: Cioè, se vale da una parte può valere anche dall'altra, soprattutto se lo fai perché fa caldo. Se fa caldo al mare, fa caldo anche a Conegliano, uno gira in canotta.
0: Ma scusate, voi siete mai andati in un ristorante in canotta?
1: No.
0: E allora vedi
1: tu
0: che mi date ragione.
1: Che a casa mio papà, quando eravamo ancora piccoli, non voleva assolutamente che andassimo a tavola anche in estate col caldo a torso nudo.
0: Ma ha ragione, uno che ha un petto villoso cosa fa?
2: bambino cosa villoso.
1: E neanche in canotta, bisogna essere sempre o con una camicia o con una t-shirt o altro, perché non tollerava questa
0: grande
1: cosa.
0: Grande uomo tuo padre, vi ha educato bene. Vabbè, poi
1: casa.
0: C'è l'eccezione.
2: Dopo questa educazione siberiana, guardate cosa è venuto fuori. Io non so se sia un atteggiamento da elogiare.
1: Comunque sì, un po' di decoro lo diciamo sempre,
0: ci vuole.
1: Lisa Stansfield su Radio Monte Carlo, The Real Thing.

0: La voce di Lisa Stansfield con The Real Thing su Radio Monte Carlo, 8 e 23 minuti. Si parlava di gente che gira torso nudo, insomma, anche per strada e non per forza nei locali.
1: Beh, lì prendono le multe. In molte zone d'Italia d'estate i comuni fanno proprio delle ordinanze, mettono delle ordinanze per evitare che la gente possa girare a torso nudo. Scattano le multe.
2: O in costume da bagno, che è ancora peggio, vanno dentro nei negozi così.
1: Sulla canotta al ristorante o in pizzeria, come succede appunto a Conegliano Veneto, lì c'è il divieto, alcuni nostri ascoltatori sono divisi, ascoltatori di Radio Monte Carlo, che dicono le canotte sono da bandire sempre e ovunque, ma c'è chi dice solo Jean Yaman può usare la canotta quando vuole.
2: Allora, avete presente Sandokan, no? Perché
1: l'attore,
2: lui Jean Yaman, e in effetti lui se lo può permettere.
1: E allora l'uomo con un po' più di panzetta non va bene, ma
0: è una discriminazione estetica.
1: Esatto.
0: Se vede uno che magari va a correre al parco tutto palestrato con gli addominali a torso nudo, nessuno dice nulla, invece se uno è un po' panciuto dicono guarda, se ne stia a casa.
1: Difendiamo la categoria.
0: Si copra, non è vero.
2: No, no, no, no, hai ragione. Anche Jean Yaman non deve tenere la canottiera al ristorante.
1: Ah, brava Monica. Ah. Bene,
0: cioè, piuttosto
1: male
0: che liberalizzarla per gli altri, la vuole far coprire anche Jean Yaman.
1: Amici, comunque, su una cosa siamo sempre tutti d'accordo: il disco estate da indovinare con il quiz. Tra poco ci sarà una canzone che ci porta indietro alle estati passate e voi dovete indovinare.
2: Almeno mezza nota ce la farai ascoltare stamattina?
1: Ma guarda, siamo stati bravissimi con Mattia in regia tutte le mattine. Indovinate la canzone da questa nota.
2: Vabbè, dai.
1: Vabbè.
0: Siamo ancora sul facile.
2: È un capolavoro, dai, è troppo facile.
1: Facilissimo.
2: Ancora di più.
1: 342-4141-762. Nome di chi canta, titolo della canzone. Tra poco sarà il disco estate di Radio Monte Carlo di oggi.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
4: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
19: E per un giro in scooter al tramonto?
18: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: ABC, questa è Radio Monte Carlo alle 8.33, tra poco il nostro disco estate che avete indovinato tutti col quiz perché è una canzone italiana.
1: Cioè, come si fa a sbagliare quel pezzo, dai?
0: È una canzone che sa proprio di estate, delle estati passate, proprio come appunto deve essere il nostro disco estate. Di estate sa anche questa tradizione tipica del sud Italia, della Puglia, i pumi. Avete mai visto?
1: Cioè, come no, io però c'ho la pigna.
0: Ah, tu hai la pigna. Sono questi oggetti di ceramica stupendi che è stato in Puglia almeno una volta, li avrà visti in alcune zone. C'è soprattutto la zona di Grottaglie nel Tarantino, che è famosa perché c'è un quartiere tutto delle ceramiche, vengono fatti di ceramica e rappresenta di fatto un bocciolo di fiore, poi può essere più grande, più piccolino, da mettere per tradizione vicino al letto. Comunque, proprio se uno ha un letto tipo con una testiera un po' grande, metti due pumi, uno da una parte e uno dall'altra, oppure sui balconi proprio per adornare la ringhiera del balcone.
1: Sono bellissimi, sono molto colorati e di solito si vedono nelle seconde case, magari nelle case di mare.
0: Adesso ne hanno fatto proprio una a Grottaglie, che è entrato nel Guinness dei primati: 2 metri di altezza e 1 di larghezza. Stupendo.
2: Credevo che pumi fosse il plurale dell'animale puma.
0: No.
2: Non sapevo che si chiamassero così, ammetto la mia ignoranza, pur essendo stato in Puglia non mi ero mai interessato.
1: Vabbè, questo è difficile però da far entrare in casa,
0: così
1: non te
0: grande.
1: Lo puoi mettere come oggetto di arredamento.
0: Ah, infatti è diventato un po' il simbolo di questa tradizione della ceramica di Grottaglie, tutti felici proprio perché è uno degli oggetti unici al mondo, peraltro di un quartiere unico al mondo proprio lì, perché questo quartiere delle ceramiche che mantiene questa tradizione, trovare ancora oggi dei ceramisti che fanno queste cose a mano è quasi impossibile.
1: E l'ha realizzato proprio uno degli ultimi capasunari, perché si chiamano così, e lui è Giuseppe Rosa.
0: Tu hai detto che hai la pigna, che
1: sì,
0: è altro oggetto difficilissime da fare, simbolo anche questo del sud, così come le teste di moro.
1: No, quelle non le voglio.
0: Quelle sono siciliane.
1: No, sì, sono siciliane, ma non le voglio perché ho letto la leggenda, ho letto la tradizione,
0: dai.
1: Non mi piace.
0: È una storia che risale al 1100, quando ci fu l'invasione dei mori in Sicilia, la loro dominazione, a luogo nel quartiere arabo di Palermo, la Calza, con questa ragazza siciliana che si innamora di un moro, poi però scopre che lui aveva moglie e figli nelle sue terre, quindi una notte, è una leggenda, decide di decapitarlo e di fare della sua testa un vaso da mettere sul terrazzo.
1: Hai capito perché non l'ho mai preso?
2: Quando compro un paio di scarpe testa di moro viene da questa leggenda qua?
0: No,
1: è un'altra cosa quella.
0: Parliamo di queste teste di moro stupende della tradizione siciliana, davvero, se è la casa giusta, danno un tocco bellissimo.
1: Ecco, però l'hai detto, devi avere la casa giusta.
0: La casa giusta, vabbè, se passate da quelle parti quest'anno in vacanza, magari anche piccolino, però secondo me è da tenere in casa, sono proprio belli questi oggetti. È il momento di scoprire qual è il disco estate di oggi, tanto l'avete già indovinato tutti, e lo facciamo ascoltare subito, eccolo.
3: Radio Monte Carlo, disco estate.

0: 1963, Gino Paoli, Sapore di sale. Il disco Estate di oggi, soprattutto il quiz che avete indovinato praticamente tutti, qualcuno ha sbagliato soltanto dicendo Sapore di mare. Ma vabbè, dai, c'è il film, confonde.
1: Oggi può passare, dai.
0: Che capolavoro di canzone.
1: Un capolavoro incredibile, tra l'altro l'arrangiamento di questo pezzo è stato curato da Ennio Morricone.
0: E si sente tutto. Canzone, prima si parlava del Sud Italia, delle sue tradizioni, nata, ispirata dalla Sicilia, Capo d'Orlando. Lui era Gino Paoli lì per una serie di serate musicali, di concerti. E alla fine lo hanno convinto a rimanere per un po' di vacanza e passando le giornate al mare innamorato ha scritto, quando è tornato a Genova, questa canzone.
1: Più che altro ispirata da Stefania Sandrelli,
0: certo.
1: O perlomeno questo dice la leggenda.
0: Che posto meraviglioso di nuovo Capo d'Orlando in Sicilia.
2: Mamma mia, io però sono stato e una canzone non mi è venuta così. Devo dire, dai, che sono tornato a casa mia e non mi è venuto da scrivere niente.
1: A te secondo me è venuto soltanto appetito quando sei
2: quello
1: stato
2: sicuramente lì. Tanto.
0: Beh, pasta con le sarde, involtini di pesce spada,
1: hai capito?
0: Arancine e via dicendo, da quelle parti si mangia più che bene.
2: Eh sì, non si trattano male, diciamo.
0: Amici della Sicilia, beati voi, vivete in una terra meravigliosa. E c'è un sacco di roba lì da fare, soprattutto d'estate, da mangiare, quindi siamo più che contenti.
1: Beh, e anche da vedere, anche, dai, ci sono,
0: certo,
1: dei posti meravigliosi.
0: Hai ragione. Pensiamo sempre solo al mangiare.
2: Certo, una granita quest'ora, in effetti, ora che me lo fa notare.
0: Giusto, a colazione ci sta. C'è Sena Spyro, qua su Radio Monte Carlo. Torniamo ai giorni nostri con la sua nuova canzone Material Lover. Domani, 8.35, sempre qua, Bonjour Bonjour, altro disco estate.

0: Grazie Anna Spairo, colonna sonora di Diavolo Veste Prada 2. Non ho ancora visto questo film, ma ho visto Cime Tempestose. Io sono romantica più che mai e devo dire che mi è piaciuto tantissimo.
1: Vedi, un po' di romanticismo ci sta. Stavo notando che nel nostro studio oggi ancora non abbiamo discusso per l'aria condizionata.
0: E com'è possibile?
1: Stiamo tutti bene.
2: È stranamente funzionante in maniera regolare, senza intoppi.
0: C'è qualcosa che non va.
2: Non tocchi niente, per carità, figuriamoci. Non la sfiori neppure.
0: Sta filando tutto liscio, impossibile.
1: Tu sei tutta bardata, però va bene uguale.
0: Vabbè.
1: C'è una giacca attorno al collo,
2: Monica. Mamma mia, è vero.
0: Perché lo sapete, no? Che c'è questo spiffero che mi arriva direttamente sul collo.
1: Però oggi c'è questa sorta di strano equilibrio, lo manteniamo così, perché sennò tutte le mattine alza, bassa, bassa, spegni e riapri e va bene così. Tra un attimo, come sempre, a rinfrescarci ci sarà il Geographic.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Sì.
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su Citroen.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Si balla con Quincy Jones stamattina su Radio Monte Carlo e la sua I Know Corrida.
1: E non solo si balla, ma anche si ascolta, perché certo, è il momento del Geographic.
0: Come ogni mattina, siamo pronti?
1: Nel nostro Stefano Andreoli.
2: Pensando all'aria condizionata, ho fatto questa riflessione che condivido con voi. Un tempo in pochissimi avevano il condizionatore in casa. Era un attrezzo esotico, quasi magico. In origine, pensate, non era stato neppure inventato per refrigerare le case. L'hanno inventato nei primi anni del Novecento in America dal dipendente di una tipografia che si era accorto che il troppo caldo e l'umidità d'estate rovinava la carta e gli inchiostri. E quindi nasce il condizionatore così. Poi arrivò nei grandi stabilimenti, negli ipermercati, negli uffici e infine è arrivato a casa. E all'inizio ce l'avevano pochissimi, privilegiati, molto ricchi, mentre noi, gente normale, a casa nostra ci si arrangiava coi ventilatori, i ventagli, aprivi la finestra cercando un alito di vento. Poi i prezzi sono calati, hanno messo gli incentivi, la tecnologia si è evoluta e adesso che succede? Tante case, per fortuna, hanno il condizionatore. E ora che ci dicono? È venuto fuori che inquinano. Hai visto? Ci dicono di non usarli troppo, di spegnerli perché fanno male al pianeta. Una soddisfazione avevamo, manco più quella senza sentirsi in colpa. È successo come per i voli aerei. Quando i voli aerei costavano tantissimo e volavano solo i ricchi, tutto bene. Da quando i poveri hanno cominciato a volare, sono iniziati i problemi. Non si può, i voli inquinano il carburante, la sostenibilità, l'impatto ambientale. Potrei elencare 100 cose e più che si sono rovinate da quando hanno iniziato a usarle tutti. Le automobili, internet, il turismo di massa, la carne. Una volta solo il ricco mangiava la carne. Ora tutti vogliono una bistecca e improvvisamente che succede? Non si può, gli allevamenti intensivi, ti mangi un brasato e devi averci il senso di colpa, il groppo in gola. E allora io me lo chiedo, ma alla fine vi dà fastidio il caldo o vi danno fastidio i poveri?
0: In effetti, com'è che disse quello? Bisogna scegliere tra il condizionatore o la pace, disse qualcuno di tempo fa. Ai noi sì, è vero, tutte le comodità hanno comunque delle controindicazioni.
1: Ma
0: oggi,
1: meno male che sono arrivate a queste comodità, dai.
0: Sì, però ho capito, a discapito di che cosa?
1: Vabbè, usiamole con parsimonia.
0: Inizia tu.

0: vita è?
1: Irene Grandi su Radio Monte Carlo. 9:02, vi tiriamo sul morale noi. Se siete lì che vi state lamentando della vita, c'è il personaggio misterioso da indovinare.
2: Appunto, se vi lamentate della vita, noi cerchiamo di distrarvi. Dai. E quindi concentratevi sul personaggio misterioso.
1: Tre indizi, partiamo subito.
2: Forza Italia.
1: Ma come? Siamo sulla politica.
3: Chi è? Italiani.
2: Non nego e non confermo.
1: Ah, vabbè.
2: Continuiamo. Meteo. Secondo indizio.
1: Okay.
2: Terzo indizio, cioccolato.
1: Forza Italia, meteo, cioccolato.
2: Sì.
1: E da queste tre indicazioni dovremmo tirar fuori un nome.
2: Vabbè. Uomo, donna, personaggio di fantasia.
1: Provateci. 342-4141-762.
3: Mangia molto cioccolato Tajani, secondo lei.
1: Dice che non nega, non conferma, non smentisce.
2: Io
1: non si
2: dico
1: sa.
2: Nulla.
1: Non so se siamo sulla politica. Se dovessi proprio spendere un mezzo centesimo.
3: Stiamo a vedere allora.
1: Provateci voi. E ora ci sono, come al solito, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma anche quelli di meteo e di traffico. E poi forse il personaggio

0: misterioso di oggi che non sarà più misterioso.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. Presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitare, l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e 8 feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva, controlliamo lo stretto, ripristiniamo il blocco, afferma Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 9 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. Attacco con droni nella russa Baschiria. In fiamme la raffineria Gazprom. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici, annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'Andrangheta in Calabria. Nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere. Contestati a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio. Apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona giornata da Martina Ambia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone nordafricano resta protagonista almeno fino a domenica, mantenendo la terza ondata di calore della stagione con caldo intenso e afoso. Solo temporali sulle Alpi, più diffusi al nord mercoledì. Oggi instabilità sulle Alpi centro-orientali con rovesce temporali, altrove prevarrà il sole. Temperature massime tra i 31 e i 39 gradi, con punte oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti deboli a regime di brezza con raffiche durante i temporali. Nel Principato giornata soleggiata e una massima intorno ai 30 gradi con vento debole. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si è verificato un incidente tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano, procedendo in direzione Torino. Sulla tangenziale nord di Milano, incolonnamenti tra Monza Sant'Alessandro e Nova Milanese. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per traffico intenso tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Nel tratto Firenze-Roma dell'autosole code per incidente tra la 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione Firenze. Un incidente segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Infine sulla statale 439 Sarzanese-Valdera si procede a rilento per un cantiere tra Massarosa e Carraia in direzione della provinciale 158. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Esatta.
1: Sono lontani i nostri ascoltatori dal personaggio misterioso. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. I tre indizi del personaggio.
0: Ascoltateli bene, cercate di riflettere questa notte. Tanto fa caldo e non si dorme. Forza Italia,
1: sì.
0: Meteo cioccolato.
1: Hanno detto pupo in molti, forse per gelato al cioccolato.
0: Gelato al cioccolato.
1: Dolce un po' salato, non è pupo. Qualcuno ha detto Giorgia, Silvio Berlusconi da Forza Italia, Amadeus, Giuliacci il previsore per il meteo. Brancolano nel buio,
0: sì,
1: i nostri ascoltatori.
0: Per oggi non diamo nessun indizio, li lasciamo ragionare e pensare. Da domani forse.
2: Oggi è un po' cattivella, Sale. In effetti bisogna veramente collegare degli indizi in maniera inaspettata.
1: Li vuoi cuocere a fuoco,
0: sì,
1: lento?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Aspetta, lasciameli ripetere ancora una volta. Forza Italia, meteo cioccolato.
1: Un nome solo che può essere uomo, donna o personaggio di fantasia. Pensateci domani, riapriamo le danze stessa ora per capire se indovinerete il personaggio. Whitney Houston adesso qua su Radio Monte Carlo e Wanna Dance With Somebody.

0: Si balla anche con Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Questa è Radio Monte Carlo. Amici che avete un sacco di animali, ce ne sono tanti, udite udite, gli animali domestici possono fare anche testimoni di nozze.
1: Non succede qui, tranquillizzatevi, succede in Ecuador.
0: Ma sai quanti vorrebbero che succedesse anche da noi in Italia magari?
1: Beh sì, dai, testimoni di nozze mi sembra un po' esagerato, però dai, con l'impronta della zampa loro. E beh, per forza, quindi cani, gatti, domestici possono firmare il certificato di nozze civili.
0: Ovviamente è una cosa simbolica, servono anche testimoni umani, però la cosa carina è che davvero li fanno mettere la zampina e possono anche loro suggellare l'amore del proprio padrone.
2: E tantissime coppie in Ecuador, almeno 50 nell'ultimo anno, hanno scelto di coinvolgere gli animali nel loro matrimonio.
0: È
2: mi
0: così.
2: Sembra una cosa simpatica.
0: Ma infatti, magari prima o poi succederà anche da noi in Italia. Chi è adesso?
3: Mamma!
0: No!
1: Buongiorno professor Cacciare.
0: È un po' scarico però, sì. Sente
1: comunque,
0: caldo.
1: Tanto per cambiare, è arrabbiato anche oggi, anche se è un po' scarico.
3: Ma è evidente, è logico, e poi scarichi sarete voi. Siamo alla follia, alla depravazione sociale.
0: Adesso.
3: Ora un botolo pulcioso può fare da testimone di nozze, ma qua siamo veramente impazziti.
0: Ma Cacciare, una cosa simbolica, simpatica, l'abbiamo detto.
3: Allora dico io, portiamo il cane anche al rogito, al posto del notaio.
0: Perché
3: così
0: no?
3: Firma il certificato del mutuo con una zampata e tutti contenti.
0: Vabbè, ora lei esagera come al solito.
3: A furia di umanizzare gli animali abbiamo perso ogni ritegno. Magari un giorno, che ne so, siete in aereo e sentite ding dong, buongiorno, qua il comandante Rex che vi parla, tra poco sarà servita la pappa, bocconcini di manzo e croccantini di trota salmonata.
0: Più o meno, guardi che in aereo si mangia simile.
3: Ma prima passerò personalmente ad annusare il siderino di tutti i passeggeri. Ma vergogniamoci!
1: Vabbè, adesso professore non esageri però,
3: Di questo passo li troveremo anche in Parlamento. Onorevoli, votiamo la riforma. Favorevoli, bau. Contrari, bau. La Camera approva, anzi, la cuccia. Vi ricordo che la civiltà occidentale è nata con Socrate, con Aristotele. E non con un bassotto che autentica gli atti notarili.
0: Ma è simbolico.
3: Oppure uno schnauzer che presiede un consiglio d'amministrazione. O peggio ancora, un chihuahua che dirige la Banca d'Italia. Madama la Marchesa.
0: Come la fa grossa adesso.
3: Ma io sono un uomo di metodo, ragiono con razionalità, equilibrio, rigore accademico. Anzi, a proposito, Fufi!
1: Chi è Fufi?
3: Fufi! Vieni un attimo, per favore, dai, vieni.
0: Ma chi è? Cos'è? Un cane?
1: Ma questo, questo è un cane, è un cane.
3: Bravo, è molto più di un semplice cane, cara Sara. È il mio assistente universitario.
0: Ma
3: lui, bravo, sì, Fufi. Lui controlla le bibliografie e quando uno studente copia da internet, lui ringa.
1: Ma addirittura.
3: Ma sì, ha un fiuto straordinario, soprattutto per le tesi scritte con l'intelligenza artificiale.
0: Ma come, Cacciari? Prima si lamentava dei cani testimoni di nozze così simbolici e ora il suo cane fa l'assistente universitario.
3: Ma è evidente, è logico.
0: Ma come?
3: L'uomo è totalmente inaffidabile.
0: Certo.
3: Meglio un quadrupede. Ha sicuramente più sagacia e perspicacia.
1: Sì, ma professore, lei si contraddice sempre però.
3: Ma Remengo, lei è su non è carriola.
1: Sì, ho detto la verità.
0: Bau. Comunque che bella questa cosa, secondo me.
1: Beh, ma ci sono anche i cani che portano le fedi, no? Le abbiamo viste ultimamente.
0: Devono essere addestrati, sennò se ne mangiano.
2: Passa un gatto e il cane scappa con lui le fette.
0: C'è la Langley, Radio Monte Carlo.

0: Il pop un po' country di Ella Langley, Choosing in Texas, su Radio Monte Carlo, 9:17 minuti. Mi ha fatto notare, Lentini, che nel video di questo pezzo Ella Langley si scola un whiskino. Bella. Guarda, così, a secca gola, come si dice.
1: È un po' una pubblicità surrettizia al whisky, perché dice drinking Jack... all by myself, da sola, si beve il Jack.
0: Il Jack, abbiamo capito di che Jack si tratta.
1: Poi parla di Tennessee, e quindi figuriamoci lì, proprio una dopo l'altra.
2: Ma certo, ma io
1: bottiglie.
2: Me l'immagino a cavallo, dopo una bella cavalcata,
1: certo.
2: Entra.
1: Ti rinfreschi.
0: Entra nel saloon, aprendo coi gomiti le porte.
2: Certo. E ordina un whisky, certo. Dai, come no.
1: Vabbè, non fatelo, che ci sono 40 gradi e forse non è proprio il caso di bere whisky in questo periodo. 9:17, sera di Monte Carlo. Prima parlavamo invece di questa iniziativa dell'Equador, con i cani testimoni di nozze che possono essere portati in chiesa anche loro, così in maniera simbolica.
0: Ma in realtà riti civili, perché la chiesa ancora non consente questa cosa.
2: Beh,
0: qua.
2: No, guarda, in alcune chiese è concesso.
1: Che portino le fedi, però.
2: Esatto,
1: però
2: che lì, portino le fedi.
1: In Ecuador, allora, rito civile, possono mettere la zampina sul registro dei testimoni anche loro come firma per essere parte del matrimonio.
0: Sembra una cosa simpatica. Sembra, devo dire, sì. Non ci vedo nulla di male. Chiaramente il cane è parte della famiglia, spesso convive, magari.
1: Certo.
0: Ho conosciuto uno degli sposi prima dell'altro, capito?
1: Come no? E poi soprattutto chissà quante cose sa del rapporto d'amore, il cane.
2: Sì, ma non può dire niente.
1: Appunto. Però l'amore per gli animali porta, pensate, emerge da un sondaggio, al 55% dei lavoratori europei disposti a cambiare azienda per poter portare i cani e gatti in ufficio. Se avessero questa possibilità e un nuovo posto di lavoro te la desse, tu decidi di lasciare il tuo attuale lavoro per cambiarlo.
2: Questo è uno dei benefit che potrebbe appunto invogliare le persone a cambiare il posto di lavoro, anche perché molte volte stai assente da casa tante ore e non sai,
1: certo,
2: come gestire il tuo cane o il tuo gatto.
1: Io, ad esempio, non prendo un gatto perché lo lascerei a casa da solo.
2: Per forza non sei mai a casa.
1: Esco la mattina, pensa se potessi portarlo qua alla radio, che bello che sarebbe.
0: Che bello, ci zompa sui pulsanti, pigia, cioè, un po' tutto, diventa un'incognita continua.
2: Io poi porto il cane di mia figlia Argi, sai che cosa succederebbe qua?
1: Vabbè, intanto guarda, ormai sulla rete si vedono sempre di più i video di cani e gatti che riescono a convivere. I primi giorni sono un po' delicati, poi dopo 4-5 giorni iniziano a diventare amicissimi, si lavano a vicenda. È bellissimo vedere l'amore tra animali, magari anche quelli che proverbialmente dovrebbero odiarsi.
0: Certo, i cani al lavoro ne ho visti, di gatti devo ammettere ancora
1: sì.
0: Perché onestamente sono un po' più imprevedibili. Il cane si accuccia, sta buono tra i piedi, il gatto è un po' difficile da contenere.
1: Però ogni tanto vedo gente in giro col gatto al guinzaglio.
0: Io addirittura sulle spalle,
1: dai.
0: Capito? Penso, il mio gatto, vorrei far vedere il video al mio gatto, dico, perché tu non sei così, porca miseria, appena ti si apre una porta scappi a gambe legate.
2: Scusami, io ve l'ho detto, ho visto un furetto al guinzaglio, dai, per favore.
1: C'è di tutto, viva gli animali, anche e soprattutto quelli che ascoltano Radio Monte Carlo, e sappiamo che sono in tantissimi.

0: sognami, e chissà quante ragazze nel corso degli anni hanno sognato Biagio Antonacci.
1: Gran bella canzone del Biagio Nazionale qui su Radio Monte Carlo. Si diceva di quanti animali che ascoltano Bonjour Bonjour, intesi animali, nessuno
0: pelosi,
1: si offenda, esatto.
2: animali veri,
0: a
2: domestici,
0: quattro zampe, esatto. E ce lo confermano appunto gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, tipo Simba e Pluto, anche loro si rasserenano e ascoltano Radio Monte Carlo, e sono due cagnolini siciliani.
1: Siciliani Doc, ci scrive il nostro ascoltatore proprietario. Poi ci sono altri che hanno, vedi, cane e gatto che riescono a convivere, anzi cagnolona e gatta, due femmine che però riescono comunque a convivere tra di loro.
2: Ma anche canarini, criceti, il pesce rosso non ha mandato vocali, però i pesci rossi non si sono fatti sentire.
1: Pare di no. State qua, Bonjour Bonjour, fino alle 10.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ho deciso. Torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
7: GNV, il tuo traghetto.
8: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Gorgeous con Baby Bird su Radio Montecarlo. Pensate quando avevate 10 anni. Tempo fa Andreoli ci ha raccontato che si ricordano più facilmente i primi anni di vita. 10 anni, vi ricordate il desiderio espresso al compleanno? Cosa volevate che vi regalassero?
1: Allora, io pensavo solo al calcio. Volevo diventare un grande calciatore. Bene. E quindi ciò non è successo. Però mi facevo regalare palloni, maglie di squadre. Ero un fanatico.
0: Monica sicuramente avrà chiesto una Porsche all'epoca.
2: Guarda, io non l'ho mai cambiato questo desiderio e confermo. Già da allora mi piacevano le Porsche. Cosa volete che vi dica?
0: 10 anni che sto una macchina nuova fiammante.
2: E perché desideravo subito avere la patente e guidare.
0: Brava. E c'è invece questo giovanissimo scalatore che a 10 anni, si chiama Leonardo Calandri, ha espresso un desiderio particolare ai suoi genitori. Fatemi arrivare in cima al Monviso, come avete fatto voi, oltre 3000 metri, voglio scalare il Re di Pietra.
2: Il Monviso è la montagna simbolo del Piemonte,
0: sì,
2: in pratica.
0: Certo. Da cui nasce peraltro il Po, no?
2: Il Po.
0: Ecco, e lui ha 10 anni, ha espresso questo desiderio che ha realizzato proprio pochi giorni fa, perché con l'aiuto di una guida alpina, insieme alla mamma, che comunque già è una provetta alpinista, sono riusciti ad arrivare lassù in cima.
1: Tanto a quell'età anche se cadi comunque, un attimo, ti un braccio, una gamba, si sistema subito.
2: Come i bambini che sciano, quelli piccolini, anche se cadono si rialzano subito.
0: Ma no, è molto pericoloso, bisogna stare molto attenti, anche e soprattutto a 10 anni, non è che può farlo chiunque. Non a caso si sono fatti aiutare da una guida alpina, la mamma è una provetta scalatrice, e sono riusciti ad arrivare su in cima. Hanno diviso questa impresa in due momenti, hanno dormito prima, la sera prima, al rifugio Quintino Sella, già parecchio alto, la mattina dopo sveglia alle 4, super colazione, torcia sulla fronte e via per salire su in cima.
2: Ma pensa che desiderio questo ragazzino.
0: Però bello, dai.
2: Bello.
0: Anche perché la soddisfazione di arrivare là dove c'è la croce e vedere il mondo ai tuoi piedi, oltre 3000 metri.
1: Dicono tutti, infatti, non è tanto il traguardo, la vetta, ma è la fatica, è lo sforzo che impieghi per raggiungerla. È proprio questa l'esperienza dello scalare le montagne.
0: Oggi lo racconta la stampa, questa impresa, questo desiderio che si è realizzato, e dice: più che la conquista di una cima, quella di Leonardo è stata una lezione. Non una sfida ai limiti, non una ricerca del primato, tantomeno un'impresa, al contrario, la dimostrazione che anche un bambino può realizzare un sogno se alle spalle ci sono allenamento, buon senso, una guida esperta e adulti capaci di trasformare un desiderio in un percorso fatto di responsabilità.
2: Diventerà una guida alpina questo bambino.
0: Probabilmente quello è il suo desiderio. Bravo che ce l'ha fatta. A 10.

0: Happy Farrell Radio Monte Carlo, e noi qui a Radio Monte Carlo siamo felicissimi, più che felici, perché c'è da registrare l'ennesimo fiocco rosa.
1: Pensate, in un paese...
0: No, azzurro, scusami, azzurro.
1: Maschietto, in un paese che non fa più figli, a Radio Monte Carlo se ne fanno...
0: Ne sforna uno dietro l'altro.
1: La nostra Serena Mazzone, una delle autrici di Radio Monte Carlo, in maternità da pochissimi giorni peraltro, è diventata di nuovo mamma di un maschietto. Io l'ho sentita 3-4 giorni fa, gli ho detto: avete scelto il nome? Ho detto Edoardo, ma non sono convinta, quindi non so se fare gli auguri a Edoardo. Hanno cambiato nome all'ultimo dopo averlo
0: Edoardo.
1: Visto,
0: io le avevo suggerito chiamalo Filippo.
1: Vabbè, vedremo. Comunque sia, nato un bimbo ed è la cosa bellissima.
2: Facciamo gli auguri a Serena, al compagno, a Mr. X, perché a questo punto non voglio sbilanciarmi col nome. Se dico Edoardo e magari è Giulio, scusi, che figura ci facciamo?
1: Effetti, auguri davvero di tutto cuore.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Tanto bravi e geniali quanto litigiosi, Police, anche per questo capolavoro, Avril Little Finch e Does His Magic, litigarono perché l'idea di Sting non venne supportata dagli altri due, Stuart Copeland e Andy Summers. Dicevano che questa canzone sarebbe stata troppo pop per il loro stile, all'epoca anche un pochino così punk.
1: Beh, loro erano punk,
0: rock.
2: E più sono famosi e conosciuti, più litigano a
0: Però,
2: volte.
0: Alla fine la canzone l'hanno incisa ed è diventata una delle loro più famose. Avril Little Finch e Does His Magic, i Police, Radio Monte Carlo.
2: È il momento delle ricerche del campus.
1: E questa ricerca riguarda tutti, ma veramente tutti, perché è una ricerca condotta in 185 paesi del mondo.
2: Sentiamo.
1: E riguarda una frase che i bambini di ogni latitudine, di ogni stato, si sono sentiti dire almeno una volta. Mangia la verdura, finisci la verdura, ma perché non ti piace la verdura? Eh sì, abbiamo un problema a livello globale. Si mangia troppo poca verdura. Ne mangiamo troppo poca, mal volentieri. I bambini però in realtà stanno capendo, soprattutto quelli più piccoli, perché praticamente l'educazione alimentare sta facendo il suo corso. Nei paesi, anche quelli asiatici soprattutto, sono più virtuosi di noi, mangiano più verdura. Ma c'è un problema, che quando poi crescono, diventano ragazzini, adolescenti, cominciano a scegliere che cosa mangiare, della verdura si dimenticano completamente. E se ne dimenticano tanto più quanto il paese in cui loro abitano e vivono è sviluppato. I paesi più ricchi sono quelli dove si mangia in maniera meno sana. Sembra un paradosso, ma è così. L'America, davanti a tutti, sta fanalino di coda nel consumo di verdura tra i 10 e i 19 anni.
0: Perché c'è troppo junk food a portata di mano.
2: Sì, là si mangiano solo hamburger in pratica, bistecche e cose così.
0: Anche da noi, volendo. Ecco.
1: Quando c'hai l'insalata e puoi scegliere però un hamburger, una bella bistecca, un dolce, una cheesecake,
0: ma scusa,
1: cosa fai? Ti butti sulla lattuga.
0: Le, le patatine fritte non sono verdura.
1: No, no. Sulle patate c'è un capitolo a parte. Sono una, è un vegetale, ma comunque, come lei ben sa, perché frequenta nutrizionisti quanto me, la patata non conta. Non pensate che con la patata ve la caviate.
0: Non è verdura. Uno dice, vabbè, ho mangiato un sacco di verdura.
1: E cresce dalla terra comunque, ragazzi, io mi sento assolto.
0: Quindi
2: bisogna mangiare tanta frutta e verdura.
0: Nella sangria c'è la frutta, per cui
1: certo, anche nel martini c'è l'oliva. Scusi, lentini, abbia pazienza.
0: Vabbè, amici, dai. C'è Ultimo, reduce dal suo grande concerto, 250.000 persone.
3: È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi...

0: Jamiroquai, Virtual Insanity, abbiamo finito anche per oggi. Sapete che cosa dobbiamo fare adesso, no?
1: Andarcene.
0: E quindi quando usciremo e varcheremo la soglia del palazzone dove c'era di Monte Carlo, ci accoglieranno 40 gradi, saremo felicissimi.
1: Io pensavo tutti i nostri fan ci accoglieranno, certo, per selfie, autografi.
0: Dovremo abbandonare l'aria condizionata e ritroveremo il caldo che ci aspetta.
2: Ma forse resterò ancora qui un po' con Rosaria Rene Filippo.
1: Ma sai che con tutto questo caldo non ho perso un etto?
0: Ma pensa un po', e certo, quanti ne gurgiti, scusa. Dai che ci sentiamo domani, grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Andro Mercù.
2: Buona giornata a tutti.
0: A domani con Mattia Brenner in regia, con Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini al centralino e Stefano Andreoli.
2: Università di Medicina, si sono aperte le iscrizioni al famoso semestre filtro, sapete, quello che fa selezione, sì, tra chi passerà e potrà diventare medico. Tutti gli altri andranno a fare i dottori su Instagram, che comunque ce n'è tantissimi, di diagnosi,
0: pieno,
2: ne trovo un sacco.
0: Pieno, sono tutti lì sopra, io li seguo praticamente tutti. Vi lasciamo con Rosaria Rene e Filippo Firli.
1: E vi aspettiamo domani a partire dalle 7. Buona giornata, ciao.
0: Ciao.
2: Baci.
0: Ciao. Ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato ieri lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Emergenza caldo. In Italia aumentano i bollini rossi, dai 2 di ieri ai 4 di oggi. Domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Nel Regno Unito caldo ed emergenza incendi. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvarle. È una delle conclusioni dell'autopsia su Antonella Di Jelsi, sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo, nelle festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Tra le accuse, traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, detenzione illegale di armi e rapina. Il Mondiale di calcio, dopo due giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale.

0: La prima semifinale in programma è quella tutta europea tra Francia e Spagna. Si gioca a Dallas, inizio alle 21, ora italiana. Domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Save Room for My Love, impossibile resistere alla voce, al carisma, alla grandezza di John Legend. Faceva più ridere Long Jagged. John Legend per aprire Due Come Noi.

0: lasciato dei segni su tutti quelli che hanno partecipato. Meno male, io l'ho capito perché il lunedì non ci fanno trasmettere, perlomeno noi, nella parte della mattina e della giornata centrale, perché potremmo dire cose che voi umani non avete mai sentito alla radio, ma anche il martedì successivo potrebbe dare delle soddisfazioni. Ah, però martedì 14 luglio, una data importante.
1: Sì, esatto.
0: Nella giornata in cui si gioca Spagna-Francia, tra l'altro. 10:06, buongiorno, ben ritrovati da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: A proposito di gioco, vi avvisiamo subito, vi allertiamo che durante il corso di questo programma ci sarà la possibilità di vincere un appuntamento molto bello con la musica più prestigiosa del mondo, con l'Opera Macerata Festival, quindi un allestimento del Trovatore di Verdi molto bello, e poi avremo anche i biglietti a sorpresa del tour estivo di Mario Biondi.
0: Ah, sì, possiamo allertare soprattutto gli amici della Sardegna, anche se uno fa anche un viaggio per andare a vedere Mario Biondi, però andremo da quelle parti. Sarà una bellissima mattinata, questo è nelle nostre intenzioni, per ripagarvi dell'affetto che abbiamo raccolto anche in cestini da riportare a casa a Perugia, con il contatto fisico con tutti quelli che sono venuti a trovarci.
1: È stato veramente molto molto bello, tanto che oggi c'è un attimo così di smarrimento, no, nel tornare agli studi che erano Rosaria a Milano, io qui a Roma più di 10 giorni fa. La nostra musica sempre bellissima, questi suono in New Genea.

0: belli, più affascinanti di successo della scena italiana proprio ed internazionale. Due DJ napoletani hanno praticamente messo base a Berlino e con tutti i suoni dell'Europa hanno realizzato questa meravigliosa On and On su Radio Monte Carlo. Appena abbiamo cominciato, due come noi oggi sono messo benissimo, mi vado a fare un caffè.
1: È stata dura per quelli che pensano che sia una passeggiata di salute, no, che sia tutto divertimento. È stata dura.
0: Guarda, Luca, non è che sta registrando tutti.
2: Allora, molto bravissimo.
0: Molto bravissimo.
1: Grazie, molto bene. Tra l'altro Perugia sempre bollino rosso, cioè una garanzia, veramente. Quando vai lì sai che beccherai il bollino rosso, quindi significa che è una delle città più calde d'Italia. Però il calore è vero, quello che abbiamo apprezzato di più è quello dell'accoglienza sempre ogni anno. E poi per l'appunto l'affetto degli ascoltatori, che era un fiume incredibile per tutte le giornate. Quante cose belle che ci avete detto, quanto
0: infatti
1: ci avete ricaricato.
0: Abbiamo anche postato a nastro, no, su tutte le piattaforme social, anche quest'oggi aspettiamo i vostri pollici blu e i vostri cuori rossi su radiomontecarlo.net, Facebook, Instagram, X, LinkedIn e appunto sul nostro portale. Dove che succede oggi?
1: No, stavo pensando, pensa se fossero i pollici blu e i cuori no, i pollici rossi e i cuori blu.
0: Potrebbe essere carino.
1: Cercateci tra Facebook, Instagram, LinkedIn ed X e anche su radiomontecarlo.net, dove tra le notizie più curiose c'è il debutto nel campo musicale del premio Oscar Anthony Hopkins, che pubblica il suo primo album che si chiama Life is a Dream. Arriverà il 21 di agosto. È un album orchestrale, c'è addirittura l'orchestra della Philharmonic Orchestra e lui si dice onorato di questo, soprattutto perché la musica era stato il suo sogno, il suo primo sogno, quindi il cinema è stato un piano B. Vi rendete conto, il piano B di Anthony Hopkins? Devo dire che è andato decisamente bene, quindi è molto felice di questo debutto. Per saperne di più cliccate su radiomontecarlo.net, dove trovate poi tutto il nostro mondo.
0: Siamo veramente molto curiosi di sentire anche proprio l'attitudine al canto di questa voce bellissima e profonda di Anthony Hopkins. Oggi nel 1986 raggiungeva il numero uno nella BBC Radio 1, quindi la UK chart, un pezzo che ha fatto la storia anche un po' dell'Italia. Vi ricorderete la t-shirt nera con la scritta bianca Italians do it better, gli italiani lo fanno meglio, e quindi celebriamo su tutti i nostri social l'arrivo al numero uno in Inghilterra di Madonna e della sua Papa Don't Preach.

0: Era casa Mazzone, dove la nostra Serena è diventata mamma per la seconda volta, anche Filippo Firli e Rosalia Renna e tutta la band di Due Come Noi, Luca Onere, si uniscono ai festeggiamenti e agli auguri per l'arrivo del piccolo Edoardo. Auguri Serena.
1: Auguri Serena, auguri Mammina Bis.
0: Auguri.
2: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Una parola molto utilizzata nella musica, nelle canzoni, sinner, peccatore, unforgivable sinner di Lene Marlin nel mattino di Radio Monte Carlo con Rosaria Arena con Filippo Firli. Questo è Due come noi, ma sinner, il termine peccatore,
1: per noi,
0: quella è la traduzione in inglese, per noi è soltanto l'unico e solo numero uno al mondo, Yannick.
1: Sono stata molto felice ieri che al nostro posto ci fossero Marco Porticelli ed Irina Martelli, le ho anche scritto, sono felice che sia tu lunedì mattina a commentare il trionfo per la seconda volta Wimbledon di un italiano, noi che già quella volta che abbiamo vissuto Berrettini in finale con Djokovic ci sembrava un miracolo, adesso invece non ci basta più. Che belli i titoli dei giornali italiani e di quelli stranieri. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive: Sinner balla sul mondo, quinto fra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open, perché è questo, è un campione che ci ha abituato che quando vince noi già vogliamo di più, vogliamo ancora altro.
0: Di fatto avrebbe sfondato altri tipi di record, perché avrebbe accumulato un vantaggio enorme, quasi 5.000 punti sul secondo in classifica Zverev, e quindi consolidando di fatto il suo primato. Un altro delle sue situazioni top è il fatto di aver raggiunto le 80 settimane complessive in vetta al tennis mondiale, e è entrato nella top 10 storica dei tennisti con più settimane passate al numero uno di sempre.
1: È incredibile, da oggi Zverev è numero 2, Alcaraz scivola al numero 3, ma anche la stampa internazionale ha esaltato il nostro campione, il ritorno del re. Sinner sconfigge il tempo, una vittoria dal sapore retro, perché aveva già vinto lo scorso anno e si è diciamo ancora una volta confermato, e poi riesce a tenere i nervi in un comeback, in un ritorno memorabile per il Times, davvero un po' tutti e il mondo. Sinner vinse al tempo, cioè è bellissimo vedere che anche tutto il mondo si inchina di fronte alla grandezza di un italiano, siccome non succede sempre, non succede spesso, e soprattutto nello sport abbiamo avuto qualche delusione in più, siamo molto felici invece di questa gioia che arriva da Yannick Sinner.
0: Bella rappresentanza sugli spalti, tantissimi VIP, è inutile fare l'elenco. Una delle ragazze che mi ha colpito di più, un tono molto inglese, Keira Knightley, era lì che guardava la partita in modo molto tranquillo e assennato. Ad un certo punto Sinner spara una bomba che salta in aria.
1: E lei salta.
0: E anche lei, da lei non te lo aspetti.
1: E poi Nicole Kidman, Anna Wintour.
0: Ben Stiller.
1: Mamma mia, veramente il gota internazionale, oltre alla principessa Kate e al futuro re William d'Inghilterra. Aaron, quello di Wonderful Thing. Yeah.

0: Air per Super Heavy, la super band con Mick Jagger, Joe Stone, Dave Stewart, Damian Marley e anche Araman.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: È arrivata l'estate e arrivano le ondate di calore, e così sul web sono spuntate diverse piattaforme pensate per avere soluzioni su come affrontarle. Tra le più utili c'è fontanelle.org, un portale che mappa le fontanelle pubbliche sul territorio permettendo di individuare acqua potabile gratuita. Molto interessante anche Shade Map, che combina i dati del luogo con l'altezza degli edifici, la posizione del sole, generando così una simulazione molto realistica di dove andrà l'ombra in un momento della giornata.
0: Immettendo un indirizzo, selezionando data e ora, la mappa mostrerà in tempo reale le zone d'ombra proiettate da palazzi, alberi e rilievi naturali. Uno strumento utile per pianificare la propria giornata evitando le ore più calde e per capire quanto le nostre città abbiano bisogno di più verde. Più alberi significa più bellezza urbana, ma soprattutto più ombra, temperature più basse e città molto più vivibili.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89€ e salsa barbecue da 300 ml a 1,19€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
19: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
18: 13.750 euro?
19: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
23: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Per The Queen di Smooth Operator su Radio Monte Carlo con Rosaria Renne e con Filippo Filli. Sono le 10:49 minuti, uno ha 82 anni, pensa di avere problemi con la cervicale.
1: Quelli noi. Vorrei dirti che non so se hai letto l'email del nostro Giulio Bartolomei questa mattina. Che
0: no,
1: ha detto,
0: aspetta.
1: Grazie ancora per l'avventura perugina, devo ancora riprendermi. Eccoci, benvenuti nel club. Noi facciamo fatica a riprenderci da 10 giorni, poi alla fine anche piacevoli tra interviste, ascoltatori, concerti, e invece questa signora di 82 anni ci dà questo smacco morale. Cosa fa, Filippo?
0: Allora, vi presentiamo dal Piemonte. Idanna Abignente ha deciso di sfidare le leggi della fisica, perché lei è del 43, lo diciamo soltanto perché tutto ha una costruzione importante.
1: Quindi
0: Pino
1: quasi
0: Torinese,
1: 83 anni.
0: Quasi 83 anni, è ufficialmente la pole dancer. Pole dancer, avete presente il palo? La pole dancer più anziana al mondo. Ha polverizzato milioni di visualizzazioni su Instagram con tutte le sue acrobazie.
1: Qualcuno se la ricorderà perché qualche anno fa fece una partecipazione memorabile a Tosiche Vales. Allora era giovanissima, aveva 77 anni, e Maria De Filippi definì l'esibizione miracolosa e disse che era un esempio perenne di giovinezza, un'ispirazione per uomini e donne di ogni generazione. Quindi quella canzone a cui abbiamo pensato tutti, quella ce la cantiamo a noi, mica a lei. Era quella lì. Ah, non
0: sì,
1: ce l'ha?
0: Sì, sì.
1: Ti sei
0: lo stato, non vi è venuto in mente lo stato sociale Una vecchia che balla?
1: Sì, esatto.
0: Una vita
1: altro
0: in vacanza,
1: che...
0: Una vecchia che balla,
1: altro
0: veramente
1: che...
0: fantastica, anche perché molte, molte persone alla sua età, e non solo alla sua età, come dicevamo prima, lottano con la stabilità. Invece Idanna preferisce usare sto tubo e farci le caprioli sopra, no? È una questione comunque sempre di prospettiva. Lei si allena 2 o 3 volte alla settimana, ma lo integra anche con il nuoto, perché deve avere anche i muscoli ben stirati per fare tutto quello che fa.
1: E la ginnastica generale, probabilmente la signora si è allenata sempre, diciamo che è stata sempre una sportiva, però è negli ultimi 23 anni che si è avvicinata a questa disciplina, ha cominciato a studiarla, ha partecipato a 2 campionati italiani, anche 2 edizioni della World Cup per atleti sopra i 70 e sopra gli 80 anni, e quindi ci ha regalato queste grandi gioie, ma anche un po' di rosicamento, perché
0: esatto,
1: siamo molto meno in forma di lei, pur avendo molti meno anni.
0: No, pensavo al medico che le ha detto: signora, deve fare un po' di movimento, deve tenersi su. L'ha preso decisamente proprio.
1: Nonna, non diceva proprio quello il medico: vieni giù
0: esatto,
1: dalla pole dance.
0: Oppure quando c'era il detto, no, appendere le scarpette al chiodo, cioè ormai si appende direttamente lei al palo a testa in giù, ma prima.
1: Questa è Malika Ayane, una possibilità.

0: Bowie, ma anche Ziggy Stardust, Starman su Radio Monte Carlo.
1: E adesso i titoli dei film in uscita al cinema, subito dopo le ultime notizie di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale questa sera alle 21 a Dallas. Fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna, domani Inghilterra-Argentina. Queste Breaking News di TGCom 24.

0: Yeah, il tono su Radio Monte Carlo dopo le notizie di TGCom 24. Sono le 11:07, ben trovati a due come noi su Radio Monte Carlo con Rosaria Renna e con Filippo Firli. All'inizio della settimana spesso ci piace dare un'occhiata ai primi classificati del box office italiano per avere un po' un'idea di quello che succede al cinema, nelle sale, ma anche cosa andare a vedere.
1: È stato il weekend con meno incassi, diciamo più debole dell'anno. Mi aspettavo invece che la ricerca dell'aria condizionata potesse favorire, ma forse altre cose da fare, vedi la finale di Wimbledon, ha fatto sì che l'incasso non sia strepitoso. Si aspetta adesso giovedì l'uscita del Colossal di Christopher Nolan, l'Odissea, per respirare un po'. Al primo posto si confermano Minions and Monsters, il nuovo capitolo di questi esserini gialli che piacciono tanto ai bambini di tutte le età, devo dire. Così come al secondo, visto c'è Toy Story 5.
0: Sì, questo dimostra che il pubblico delle famiglie è il vero motore dell'estate cinematografica, sì. No? I genitori cercano, come dicevi tu, sale climatizzate per i bambini, nel frattempo si divertono anche loro. In terza posizione tutta un'altra storia, La Casa, il rogo del mare.
1: Paura!
0: Paura, perché anche in questo caso gli horror fanno proprio il paio con l'estate, no? E debuttano sempre nell'estate quelli, ti ricorderai, La Casa e tutti quei film di genere.
1: Il sesto capitolo di questa saga horror, evidentemente sì, molto amata, una sicurezza, perché se siamo arrivati al numero 6 vuol dire che ha tanti tanti fan, forse perché fa caldo e quindi le persone vogliono un po' di brividi.
0: Ma hai avuto questa impressione tu, negli ultimi giorni?
1: Sì, ho avuto questa impressione, lo so, sono abbastanza fuori dal coro rispetto a quello che si racconta, però ho avuto questa impressione. Però al di là di tutto, sicuramente l'Odissea darà una spinta importante agli incassi e quindi staremo a vedere che cosa succederà.
0: Cercando di vedere tutti i vari making del film, bellissime le riprese a Favignana, insomma.
1: Sì, quelle pare che siano strepitose, e poi c'è sempre un po' l'orgoglio dell'Italia di esserci in produzioni così importanti, ma del resto eravamo nell'Odissea, scusateci.

0: in coppia con Selena Gomez per We Don't Talk Anymore, Charlie Puth, che seguiremo noi di Radio Monte Carlo come radio ufficiale nelle due date italiane. Ci siamo quasi, il 24 di luglio all'Anfiteatro di Pompei, il 25 invece a Villa Erba Cernobbio. Siamo molto felici di essere a fianco di questo artista, noi per l'appunto di Radio Monte Carlo. A proposito di artisti grandi, è arrivata l'ufficialità che al box office Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, ha superato il miliardo di dollari nel mondo.
1: E questo dimostra che ancora la sua musica possiede una forza di attrazione che va oltre le controversie di cui si è parlato, no? Dei documentari
0: e anche le critiche
1: su come è stato insomma in qualche modo messo in campo. Michael ha dimostrato che i biopic musicali, se guidati da una community che continua a seguirli, funzionano esattamente come le cose più potenti che escono al cinema.
0: C'è stato sicuramente un passaparola positivo, molti spettatori che sono tornati a vederlo più volte, e nonostante le numerose critiche di poca profondità e di favoletta, è diventato il maggior successo cinematografico mai realizzato su una persona realmente esistita, sorpassando Oppenheimer, dedicato al fisico dietro la bomba atomica, e anche musicale, oltre Bohemian Rhapsody di Freddie Mercury. Complimenti davvero. A proposito di biografie musicali, c'è molta attesa e da qualche settimana circola in rete anche un trailer per verificare la straordinaria somiglianza, comunque trasformazione, di Massimiliano Caiazzo, molto amato dalle giovani generazioni per Mare Fuori, in Pino Daniele in Gli Sopaz.
1: Si è fatto crescere molto i capelli, questa iconica chioma riccia soprattutto degli inizi. Sui social ha detto: darò tutto me stesso a testa bassa con immenso amore. Ha anche preso 20 kg per cercare di avvicinarsi alla corporatura di Pino, del primo Pino Daniele.
0: Promettono un ritratto intenso e stratificato. Il regista è Nicola Prosatore, Massimiliano Caiazzo il protagonista. Dovremo aspettare il 15 di ottobre per vedere la prima parte della vita del grande Pino Daniele.
1: E quindi noi sapete che facciamo? Adesso ce lo riascoltiamo.

0: Io sono pazzo, quindi aspettiamo il film in uscita ad ottobre, dall'infanzia al mitico concerto dell'81 di fronte a 200.000 persone a Piazza del Plebiscito. Pino Daniele con Neve al Sole su Radio Monte Carlo. Piccola domandina per voi: chi suonava la chitarra? Bravissimi, era proprio lui, Pat Metheny.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset... Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che

0: Stewart, che meraviglia alle 11.30, per un attimo mi sentivo nella boutique della musica del nostro amico Andrea Munari con tanta bellezza, ma la bellezza contraddistingue le 24 ore di Radio Monte Carlo, queste tre dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, se volete, se avete voglia, le trascorrete con Filippo Firli e Rosaria Renna. Allora, tu che dici? Francia-Spagna, come va a finire?
1: Ma io spero Spagna.
0: Però la Francia è favorita.
1: Mascia la miseria.
0: È bello il
1: però
0: titolo.
1: Sai, essere favoriti a volte porta più sfiga che essere, più sfortuna che essere invece quelli pensati titolati alla vittoria.
0: La grande bellezza è il titolo della Rosea per questo classicissimo che alle 21 ci restituirà la prima finalista di questo mondiale 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico. Ma ce n'è un'altra, l'altra semifinale, Argentina contro Inghilterra, che è altrettanto, diciamo, suggestiva per una serie di motivi.
1: Uno dei motivi è proprio il fatto che l'Inghilterra è a digiuno di titoli mondiali addirittura da 60 anni, era il 1966, ha storicamente sofferto un po' la pressione mediatica, un po' loro sapete che sono abbastanza sbruffoncelli gli inglesi e quindi fanno sti proclami eccessivi e poi perdono regolarmente.
0: Ti stai riferendo forse a uno dei fratelli Gallagher che avrebbe dovuto fare un giro a Napoli, capito? Dove esatto. La scaramanzia è legge. Che ha detto Liam Gallagher?
1: Liam Gallagher avrebbe detto che insomma è stato molto contento del fatto che abbiano adottato Wonderwall degli Oasis, no? Praticamente un brano che unisce senza fare promesse di vittoria, unisce praticamente tutto.
0: E poi ha aggiunto che vincono loro, credo, che si è espresso in questi termini. Vero, cioè ha detto proprio vinciamo noi, insomma una guffata al contrario, nel senso che bisogna sempre essere un po' scaramantici, anche perché, caro Liam, vorrei dirti che l'albiceleste scenderà in campo con maglia blu scura, pantaloncini neri, come quella indossata da Diego Armando Maradona e il resto della compagnia in una sfida leggendaria, quella del 2-1 che fece andar fuori dal mondiale gli inglesi, quella della mano di Dios. Quindi, caro Liam...
1: Sì, allora il discorso è questo, è che Liam Gallagher con tutto quello che sta dicendo agli inglesi sta alzando moltissimo le aspettative. Voi vi immaginate i tifosi inglesi per le strade lanciati da Liam Gallagher, quello che potrebbe succedere, quello che non abbiamo mai visto per le strade di Londra in tantissimi anni.
0: In molti stanno dicendo che questo potrebbe essere l'anno dell'Inghilterra, vedremo di questi quattro l'anno di chi sarà in realtà alla fine, domenica 19 luglio nella finalissima. Su Radio Monte Carlo Jungle, carry on.

0: 25 anni fa sul tetto del mondo, singolarmente e anche in versione duetto, Ricky Martin, Christina Aguilera di Nobody Wants to Be Lonely su Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale della 62esima edizione del prestigioso Macerata Opera Festival.
1: Qua si fa sul serio, tocca a voi, aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762. Dite il vostro nome, la città, aggiungete Io Ascolto Radio Monte Carlo. Abbiamo i biglietti per il Trovatore di Giuseppe Verdi in programma venerdì 31 luglio allo Sferisterio di Macerata.
0: Attivatevi immediatamente con i vostri messaggi vocali, li aspettiamo al 342-4141-762.
2: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: aria estiva in agitare Coca-Cola, il profumo dell'estate e delle notti sotto le stelle insieme a Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo a 7 minuti da mezzogiorno. Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale della 62esima edizione del prestigioso Macerata Opera Festival. E che cosa regaliamo, caro Filippo Fiori?
1: Regaliamo gli special pass, i biglietti per un appuntamento molto prestigioso ed esclusivo per la rappresentazione de Il Trovatore di Giuseppe Verdi per venerdì 31 di luglio, quindi fra un paio di settimane ci siamo, allo Sferisterio di Macerata.
0: Vogliamo... È uno dei titoli più intensi e appassionati di Giuseppe Verdi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, è vero.
0: E torna con questo allestimento molto celebre firmato dal regista messicano Francisco Negrín, che è diventato negli anni uno dei punti di riferimento del festival, quindi anche molto attesa questa celebrazione.
1: Fa parte della cosiddetta trilogia popolare, no? Insieme a Rigoletto e alla Traviata. Ho studiato e questa storia fa in modo di rappresentare le passioni, c'è tutto, proprio il sangue, la passione estrema, la vendetta, il destino, no? Di questo, l'amore per Leonora e la rivalità tra il conte e Manrico.
0: Mamma mia, quante ne sai, però
1: basta saper leggere.
0: Basta saper cercare, non fidarsi dell'intelligenza artificiale,
1: no,
0: e leggere.
1: Queste due cose veramente le sapevo, perché comunque da appassionato uno minimamente le sa.
0: Adesso sentiamo chi mandiamo allo Sferisterio di Macerata venerdì 31 luglio per Il Trovatore di Verdi.
2: Ciao, sono Antonio da Macerata e anch'io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Hai fatto benissimo. Grazie. Antonio, ad ascoltare Radio Monte Carlo, vi invio, anche perché insomma sarai parte di una rappresentazione davvero unica. Tutti gli altri, quelli che si sono messi in coda e purtroppo non ce l'hanno fatta, ricordiamo a tutti gli altri che ci saranno altri appuntamenti nel corso della giornata.
0: Che volete fare? È andata così, questo è Robbie Williams.

0: Bella bella bella, per chiudere un'altra ora di questo Due come noi di martedì mattina, Robbie Williams su Radio Monte Carlo, You Know Me.
1: Sentiamo cosa accade in Italia e nel mondo con TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. Cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i prezzi dei carburanti. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. 10 anni fa l'attentato di Nizza, che costò la vita a 86 persone, Mattarella esprime sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Il capo dello Stato sottolinea: il terrorismo non conosce confini e ragioni. Al via le semifinali ai mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Osbourne con Dionne Warwick per la gioia dei tanti che ci ringraziano, come Monica da Milano al 342-4141-762 per questi capolavori. Tutti i complimenti che giriamo al nostro ufficio musica, ma grazie, siamo qui apposta dopo l'appuntamento con TGCOM 24.
1: Ma hai letto di Lucrezia di Monopoli al 342-4141-762?
0: Ci ha visto al ristorante a Perugia, esatto. Ma non ha avuto, ma dai, potevi parlare con noi, ci faceva molto piacere.
1: L'avremmo in un attimo fatta, avremmo fatto venire il mal di testa in due secondi e mezzo. Eravamo in tutti e non ci ha avuto il coraggio, non ha avuto proprio il coraggio di disturbarci.
0: Grazie poi anche per le foto che ci state mandando, per esempio Roberto, Patrizia e il loro cagnolino Mia ci ha mandato le foto che abbiamo fatto in postazione, per le cose che avete scritto anche sotto alle foto che stiamo postando tutti quanti noi sui social. Siete tutti fantastici, senza di voi, senza Radio Monte Carlo la vita sarebbe addirittura un errore. Voi siete, senti Elena, voi siete portatori sani di allegria e felicità nelle mie giornate. Mamma mia, grazie.
1: Elena, grazie davvero, siamo felicissimi di esserlo. E Roberto e Mariella da Palermo, penso che stiano per tornare lì, proprio in Sicilia, anche loro sono passati a Corso Mannucci.
0: Erano quelli dei dolcetti buonissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimi?
1: Boh, non lo so, dovrebbero rispedirceli e così ci danno la conferma, no?
0: Sono già stati estremamente...
1: Grazie ragazzi.
0: Generosi, un po' tutti, ci avete portato regali di ogni tipo, cose fatte da artigiani, che davvero, braccialettini e portachiavi e libri, grazie.
1: Il rosolio del nostro amico Giorgio, di uno dei bar più esclusivi, ci hanno riempito di regali.
0: Gli amici di Sandri ci hanno proprio, non si poteva pagare il caffè quando si andava nel corso in uno dei bar storici di Perugia, quindi ci hanno coccolato in lungo e in largo, è il caso di dire.
1: Sì, era proprio il bar in Corso Vannucci dove c'era una vetrina riservata a tutti quanti noi con la bellissima compilation di Monte Carlo Nights e tutte le cose che, venendo a trovarci, molti dei nostri ascoltatori, tantissimi dei nostri ascoltatori hanno proprio, insomma, agguantato, no?
0: Perché durante Umbria Jazz un po' tutti i negozi fanno un omaggio a questo momento musicale e quella forse era la vetrina più bella. C'è Max

0: Vanessa Carlton, meraviglia su Radio Monte Carlo e Thousand Miles. Sono le 12:15 minuti, ancora con Rosaria Renna e con Filippo Filli. Sono molto incuriosito soltanto dal lancio questa ricerca di un colosso che si occupa di capelli, il colosso francese, secondo cui dai loro studi risulterebbe che entro il 2040 quasi il 50%, cioè stiamo al 43%, ma la percentuale mi sembra già molto alta, le donne mondiali avrà capelli mossi o ricci.
1: Crespi e neri. Le capigliature stanno cambiando, sappiatelo. Entro il 2040 la maggior parte delle donne avrà capelli ondulati e ricci contro il 39%, quindi neanche il 40% del 2023. Ecco, io sono spaghetto. Cioè tipo Piperita Patti, capelli proprio a spaghetto, sempre invidiato moltissimo.
0: Quindi tu non dovrai comprare la piastra, perché a me sembra tanto.
1: No, quella serve perché poi il crespo è un problema di tutte, sì. Però i ricci li ho sempre invidiati molto. I colori più diffusi, i neri e i castani scuro, aumenteranno ancora. Sono dati che, come dicevi tu, sono stati raccolti dai ricercatori di questo colosso, a cui serve per poi testare i prodotti, lanciare nuove linee, quindi devono sapere dove va la tendenza del capello, se ce l'avremo liscio oppure riccio. Ci sono notevoli variazioni tra i paesi. L'Italia è al di sopra leggermente della media europea.
0: Siamo al 37%, soltanto noi.
1: Mostriamo una percentuale notevolmente più alta di tipi di capelli ricci e molto ricci rispetto alla media europea.
0: Faccio bene io.
1: Cosa fai tu?
0: Che mi pettino col pensiero.
1: Ah, va bene. I capelli neri e castano scuro, ma sei bellissimo così. Rimarranno di gran lunga i colori naturali più diffusi a livello globale e la loro predominanza aumenterà ulteriormente entro il 2040. Quindi dai di bionde finte, perché se uno si vuole vedere più chiaro non c'è niente da fare, bisogna passare dalla colorazione.
0: E se volete essere up to date and trendy, questo sarà lo scenario del prossimo futuro.

0: E una delle tante tappe del tour estivo di Mario Biondi, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale, andremo in provincia di Oristano, quindi giocheremo più tardi con la Sardegna. Banderas, This Is Your Life su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
5: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Deghi aprire la pagina deghi.it.
17: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi deghi solo cliccare.
17: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.
22: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset... amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello

0: Love Doing Its Thing, è soltanto l'amore che fa le sue cose, bellissimo, con violini e con la voce meravigliosa di Nick Hucknall di Simply Red. Sono le 12:31 minuti, voi siete all'ascolto di Due Come Noi, con Rosaria René e con Filippo Firli, questa è Radio Monte Carlo.
1: La bellissima storia di questa ballerina tredicenne che è stata richiesta, diciamo, ha passato le selezioni per la Scala di Milano, l'Opera di Vienna e che alla fine ha scelto quest'ultima, ci viene raccontata dal Gazzettino, perché una danzatrice dello studio 2000 di Spresiano, siamo nel diciamo intorno a Treviso, che ha attirato l'attenzione di alcune delle più prestigiose istituzioni della danza internazionale.
0: E ne hanno parlato giustamente con molto orgoglio la direttrice dello studio 2000 Marta e della tutta la comunità locale per questo traguardo di una piccola scuola di provincia che da 36 anni punta a risultati così importanti e soprattutto è un po' una sorta di cucina di talenti, no? E lei, la nostra piccola Emily di 13 anni da Spresiano Treviso, adesso può soltanto avere anche gli accessi diretti a istituzioni come il Royal Ballet, l'Opera di Parigi, ma vi rendete conto?
1: Sì, il Dutch National Ballet, l'Opera di Roma, però alla fine lei ha scelto Vienna. Io avrei scelto, non so, forse la Scala di Milano, però chissà le valutazioni. A settembre si trasferirà in convitto e così frequenterà subito il terzo anno di accademia, però sono tutte scuole prestigiose ed è un risultato che ovviamente riempie di orgoglio la famiglia, la scuola di danza, come dicevi tu, perché anche se puntano alla qualità da 36 anni, questi sono risultati prestigiosi. È tutto da scrivere, però certo. 13 anni già è un grandissimo talento.
0: Anche perché, come ci dicevamo prima, si pensa che per arrivare ai vertici servano le grandi metropoli fin da subito, invece Spresiano dimostra il contrario, no? Le piccole scuole di provincia, quando lavorano con passione, con competenza proprio artigianale, sfornano professionisti a livelli mondiali.
1: Sei cool su Radio Monte Carlo, Dangerous Lover.

0: Stay with me, sapete chi ha prodotto questa meraviglia? Jean-Paul Bluey, Jean-Paul Monique, il grande capo di Incognito. Su Radio Monte Carlo con Stay with me c'era Mario Biondi. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8 e 24%, 35 rate da 119 euro, valore futuro garantito 13.452 euro, anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia, movement that inspires.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
20: GNV, il tuo traghetto.
21: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.

0: più grande di tutti i tempi, Aretha Franklin, Respect, su Radio Monte Carlo, che poi è diventato un claim di un famoso spot televisivo che mi fa molto ridere, con protagonista José Mourinho, che non ci vuole essere primo sempre ovunque e quindi dice Respect, perché insomma, se gli altri zero titoli, vabbè, ho divagato, perdonatemi amici all'ascolto.
1: Ma no, ma ci
0: Monte
1: stava
0: Carlo.
1: Tutta la consecuzio, no, dal punto di vista mentale, già il fatto che alle 12:47 tu riesca a tenere questa capito, queste sinapsi di un certo livello rassicurano davvero tutte, Rosaria. Senti,
0: oggi c'è una bellissima pagina nel Corriere della Sera dedicata, non so se a lui fa piacere, perché il titolo è Il Grande Vecchio, e parla di Mario Boselli, che è stato il presidente più longevo della Camera della Moda Italiana, sposato da 60 anni con la stessa donna, nato nel 41 ed è stato quindi imprenditore, dirigente d'azienda, presidente della Fondazione Italia Cina, presidente onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana, uno che prendeva treni per la Cina come noi taxi per due parti opposte della città.
1: Sì, esatto, e tra i suoi più grandi meriti c'è stato il salvataggio, così lui racconta in questa bellissima intervista, della Milano Fashion Week dalle mire della spietata Anna Wintour, che voleva ridurla ad un weekend lungo, e quindi Boselli convinse, chiamò tutti i suoi colleghi, tutti i suoi amici stilisti, per cercare di fare fronte comune, blindando di fatto, sbarrando il calendario, posizionando strategicamente Armani in chiusura, così tutti dovevano rimanere fino alla sfilata di Armani.
0: Hai capito, poi dici che è un collezionista di medaglie perché è cavaliere del lavoro dal 90, è stato insignito anche dell'Ordine Nazionale della Legione d'Onore in Francia, ed è quello che ha avuto l'onore di creare insieme a Gianni Versace qualcosa che non esisteva, il tessuto Devore Africa, in cui un sottile filo di nylon veniva accoppiato a un filo di viscosa trattato per avere la famosa trasparenza. Era un genio, dice di Versace, con la capacità di andare oltre, nonché quello che strapagava le top model. Gianni le idolatrava, non rispettò i limiti che si erano dati e Armani se ne andò infuriato. Quindi dietro le quinte della vita delle top model della moda italiana. Sai che questa mattina abbiamo cominciato con la signora di 82 anni che è campionessa mondiale di pole dance. Lui ci fa sapere che a 85 anni balla ancora la zumba. Ecco, tutti più in forma di noi, Phil.
1: Porca miseria, noi abbiamo paura di muoverci perché magari cadendo finiamo in ospedale per 3 mesi e mezzo. Lui ha 85 anni, Mario Boselli, grande istituzione del mondo della moda, proprio anche ex presidente, come dicevi tu all'inizio, della Camera Nazionale della Moda, sì, per tantissimo tempo. La mattina si sveglia e va a fare zumba. Così.
0: Però ha anche qualche vizio, 2 bicchieri di vino a pasto, quindi ci sta, fa sport per l'appunto, ed è stato e ancora un grande personaggio della moda italiana, e di questo siamo felici. È un'intervista molto bella perché restituisce anche anni importanti, anni d'oro della moda, e Milano dice ancora importante per il prêt-à-porter.
1: Oh, noi abbiamo intervistato 93 Primavera Carlo Pagnotta, quindi siamo felicissimi anche che Boselli sia sulla stessa strada qui su Radio Monte Carlo.

0: Si è già connesso nel nostro circuito interno. Ciao Andrea, che bello saperti lì a Monte Carlo sulla nostra French Riviera. Sarà grande protagonista come al solito tra le 13 e le 14 della boutique della Musique. E quindi ci ritroviamo domani alle 10.
1: Filippo Cilli, Rosaria Arena, TG Com 24, è finito.
0: Vai,
1: il tempo. Corri,
0: corri.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Terza notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Colpiti obiettivi militari in tutto il paese. Li abbiamo rispediti all'età della pietra, ha commentato Trump, che non ha escluso però la possibilità di un nuovo accordo. In risposta, Teheran ha attaccato due petroliere a Hormuz, un morto e 8 feriti, missili anche sul Bahrain. Nuovi passi avanti nel processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Aperto il cluster 6, dedicato alle relazioni esterne. Thomas Byrne, ministro dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, ha definito la decisione un'importante pietra miliare. Kiev fa parte della famiglia europea. Festa nazionale in Francia, si celebra la presa della Bastiglia del 1789. A Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, presenti in tribuna anche Mattarella e l'ucraino Zelensky. La ricorrenza coincide con il 10° anniversario dell'attentato islamista sulla Promenade des Anglais a Nizza, in cui persero la vita 86 persone. Operazione della DDA di Reggio Calabria contro la 'Ndrangheta, 79 persone arrestate, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno fatto luce sui loro interessi economici, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Verso l'euro digitale, la BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per il progetto pilota. 8 sono italiane. Daranno accesso a migliaia di dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali a una versione beta. I primi test al via nella seconda metà del 2027. Calcio a Napoli, è il giorno di Max Allegri, presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore dei partenopei. Abbiamo una rosa forte, sono fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte, ha detto il tecnico. Mondiali, stasera la prima semifinale, la super sfida Francia-Spagna. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, la boutique della musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Ciao a tutti da Andrea Munari, è sempre un grande privilegio accompagnarvi e sapere di restare acceso accanto a voi. Grazie amiche e amici di Radio Monte Carlo, grazie a Rosaria Arena e a Filippo Firli, ci hanno fatto stare benissimo e adesso ci proviamo anche noi a fare altrettanto. Siamo in diretta, il sole splende, 30 gradi nel Principato di Monaco, con il mare che tempera e anche stempera perché ci vuole. Benvenuti, bentornati, questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Siamo gli unici al mondo ad accogliervi qui. Siamo gli unici a tenere aperti per 60 minuti e non ce ne viene mai concesso uno di più. Per questo qui si parla poco e si lascia fare alla musica. Solo pezzi firmati, selezionati da Marco Fullone, con le curiosità musicali di Claudia De Rio, la regia sempre precisa di Davide Ippolito. Li saluto e li ringrazio tutti. Una delle collaborazioni più riuscite è quella tra Will Jennings, che scrive canzoni, e Steve Winwood, che compone musica e suona anche tutti gli strumenti. E noi, anche oggi, 45 anni dopo, siamo qui ad ascoltare uno dei loro successi, Why You See a Chance.

E se vi fa piacere cogliere il messaggio che Steve Winwood e Will Jennings hanno consegnato a While You See a Chance, è il saper creare e riconoscere le occasioni. Non è vero che arrivano a sorpresa, le troviamo nella vita di ogni giorno e se sappiamo prenderle, siamo noi a diventare artefici del nostro cammino. Ma che bella cosa che abbiamo detto. Buona estate a tutti da Radio Monte Carlo e dalla Boutique della Musique. Desideriamo stare bene insieme anche oggi e vogliamo ascoltare canzoni bellissime. Una delle numero uno di Michael Jackson è Rock

E alla fine quel traguardo è stato raggiunto. Il film Michael ha incassato il miliardo di dollari, 372 milioni dagli Stati Uniti, 630 milioni dal resto del mondo, Italia compresa. Dati aggiornati allo scorso fine settimana, è un record, un altro del resto come i tanti che ha raggiunto anche da vivo. E noi continuiamo ad ascoltarlo a Radio Monte Carlo. Michael Jackson, grande amico anche di Lionel Richie, una su tutte la scrittura di We Are The World, ed è un grande anche Lionel Richie. È lui che ha fondato nel 68 in Alabama i Commodores e che ha scritto Sail On.

Anche dal Principato di Monaco, in diretta, Don't Stop the Dance, non smettiamo mai di ballare, canta Brian Ferry, significa andare avanti senza compromessi, restando noi stessi, anche se là fuori le cose cambiano e insomma nemmeno in meglio. Ci siete amici e amici di Radio Monte Carlo, da metà anni 60 nella boutique della musique, qui si può fare e allora vi tengo con me. Il periodo è un intreccio di eventi, la guerra in Vietnam, il movimento per i diritti civili, i figli dei fiori su tutti, ma c'è molto altro e c'è un messaggio da dare al mondo e allora ci pensano i Beatles. L'amore è l'unica cosa di cui c'è bisogno e il mondo inizia a cantare con i Beatles.

0: Together Now, All You Need Is Love. Ed è proprio con i Beatles, guarda, che vogliamo salutare dalla boutique l'artista italiano che aveva aperto i loro concerti a Milano e Genova nel lontano 65. Allora onore e un applauso a Peppino Di Capri, che sarà già in concerto tra i grandi lassù dove è andato. Qua giù invece proviamo a sorprendervi con altre bellissime canzoni. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io! Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

brivido di soddisfazione con In Excess per Never Tear Us Apart, una ballata proprio che ti lascia sempre lì, tra violini romantici, chitarre rock, poi c'è questo sassofono malinconico ma davvero memorabile. Tutto alle 13:31 minuti e 30 secondi in diretta dal Principato di Monaco con Radio Monte Carlo nella boutique della musica. E se siamo fra coloro che passano la vita a inseguire obiettivi e ci sentiamo infelici, potrebbe essere che non abbiamo capito ciò che ci interessa davvero. E quindi avrebbe ragione Joe Jackson quando dice in musica: non puoi ottenere ciò che vuoi finché non sai cosa vuoi.

bel finale per suggellare anche questo momento, You Can't Get What You Want di Joe Jackson, e anche oggi a Radio Monte Carlo siamo proprio tra giganti della musica. Sabato scorso, qui nel Principato di Monaco, da dove vi sto parlando, il Monte Carlo Summer Festival ha reso omaggio a Freddie Mercury e alla sua band con un super spettacolo che si chiama God Save the Queen, per il gala benefico dell'associazione Fight AIDS Monaco della principessa Stefanie. Invece, il Museo della Musica di Bologna li sta celebrando con la mostra fotografica di oggetti rari Queen The Last Tour. E poi c'è la boutique della musique, che oggi ci fa ascoltare Freddie Mercury e Queen, momento epico, alziamo il volume e troviamo qualcuno da amare per Somebody to Love.

Sir Duke è un omaggio a Duke Ellington e ad altri grandissimi artisti come Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Count Basie. È un altro di quei successi senza confini firmato da Stevie Wonder e dedicato proprio a chi ha scritto la storia della musica. E la boutique della musica di Radio Monte Carlo resta uno dei luoghi ideali per valorizzare l'opera di musicisti straordinari e anche unici, come lo stesso Stevie Wonder. E visto che i titoli dati ad una persona meritevoli sono importanti, qui abbiamo la voce di un vero Sir. Il suo nome è Rod Stewart e questa la dedica alla donna che ama. Lei è la bellissima Britt Ekland. Tu sei nel mio cuore e nella mia anima, e solo tu sarai il mio respiro quando invecchierò.

Quando si ama e quante belle passioni, tu che sei nel mio cuore, ma tengo anche un po' di spazio per la musica e il calcio, è quello che dice Rod Stewart in You Are In My Heart. E quante passioni ascoltiamo e raccontiamo proprio qui nella boutique della musica di Radio Monte Carlo, anche quelle che poi possono diventare delusione a chi non è capitato, ma tutto si trasforma in parole, prima una poesia, poi una canzone, ed è così che il ricordo di un amore finito porta con sé comunque un messaggio positivo. Tirare fuori la forza che abbiamo dentro per andare avanti. Ascoltiamo insieme Edoardo Bennato.

0: Piaciuta? Un giorno credi alla voce e la musica di Edoardo Bennato e le parole di Patrizio Tranfetti. Grazie allora ad entrambi per ricordarci di farci forza e andare incontro ad ogni nostro nuovo giorno. È stata un'altra meraviglia in musica in boutique, come l'abbraccio di qualcuno che ci vuole bene, vero? Ed è qui che ci fermiamo oggi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: E quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
21: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
22: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna.

0: di TGCom 24. Domani ci ritroviamo qui in boutique. Ci sarete? Claudio Aderio, Marco Fullone, Davide Ippolito in regia. Noi vi aspettiamo. Buon pomeriggio a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Ascolta le repliche di La Boutique de la Musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Altissima tensione in Medio Oriente dopo la terza notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Trump minaccia di bombardare l'impianto nucleare di PKX Mountain. Teheran avverte: daremo una risposta devastante. Il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali. Il Cremlino respinge le accuse di Unione Europea e Regno Unito sugli attacchi informatici. Non le accettiamo, contro di noi sempre insinuazioni infondate, ha affermato il portavoce Peskov. Bruxelles risponde invece al segretario di Stato americano Rubio: le minacce alla Corte Penale Internazionale sono inaccettabili. Verso l'euro digitale, la BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per il progetto pilota. 8 sono italiane. I primi test al via nella seconda metà del 2027. I dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali potranno usare una versione beta. Allarme demografico in Europa. La popolazione dell'UE ha raggiunto il suo picco. Entro il 2100 perderà 50 milioni di abitanti. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dalla Commissione Europea, che ha messo in luce anche il progressivo aumento dell'età media. Entro il 2050 quasi un terzo dei residenti avrà più di 65 anni. Caldo record, in arrivo il picco. Oggi 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, giovedì 15. Attesi 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature estreme e allarme incendi anche nel resto d'Europa. Mondiali di calcio, stasera Francia e Spagna si sfidano per un posto in finale. Sarà Mbappé contro Yamal e il remake della semifinale di Euro 2024 vinta dalle Furie Rosse. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.

Amy Winehouse con Tears Dry on Their Own alle 14:06. Questa Radio Monte Carlo, un saluto, un abbraccio a Andrea Munari che dal Principato di Monaco ci ha allietato anche oggi con la sua boutique della musica. Adesso la linea la riprendiamo noi, un po' a Milano, un po' a Modena, un po' a Modena, un po' a Milano, per Happy Together.

0: un po' da qua, un po' da là, in tutti questi giri intorno all'Italia non ci siamo mai trovati insieme a trasmettere io e te, non ho capito come mai. Ci rincorriamo ma non ci incrociamo. Vabbè, l'importante è esserci in diretta con i nostri ascoltatori. Claudio Di Leo da Modena per Open Jazz Modena.
1: E sei bentornata Isabella Jazz Leodori. Open. Jazz Open, sì. Jazz Open. E bentornata Isabella Leodori, che dopo una giornata di pausa ti sei ripresa dalle fatiche perugine.
0: Insomma, il caldo non aiuta, va detto. Ci torneremo sopra, ovviamente. Lì com'è la situazione, a proposito?
1: Si mi senti ridere, perché la situazione qui mi sono 72...
0: Sei croccante fuori e morbido dentro? Sei già pronto?
1: Esatto, 72.000 gradi, però abbiamo una postazione che è ampiamente condizionata. E quindi insomma un po' si respira almeno.
0: Bene. Abbiamo Davide Ippolito intanto in regia da Milano, ben trovato. Claudio De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino, Claudio Di Leo, Isabella Ledori. Ci siamo tutti, ok?
1: Sì, ci siamo tutti. Dai. C'è anche la nostra grande musica, pensa, che ti dico.
0: Come minimo, guarda, se no non mi muovevo da casa se non ci fosse stata la musica. Ecco.
1: In questo caso c'è Teddy Swims che riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo e questo è Mr. Know It All. Yeah.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta.

0: non ho fretta.
1: Portati via Mina, la voce meravigliosa di questa stella che ci fa orgogliosi noi italiani. Mina dal 2005, se non sbaglio, da Bula Bula, questo Portati via su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, ben trovati, sono le 2:15 e abbiamo Claudio Di Leo in diretta da Modena. Jazz Open Modena, stai seguendo la manifestazione, ti abbiamo lasciato tutto il carico sulle spalle praticamente.
2: Bravo, siete bravi tutti quanti, eh. Bravi, tutti belli. Allora, a Modena vi fate le
1: passate
2: a Perugia, certo.
1: Allora, tu devi spiegare dove sei ubicato precisamente.
2: Allora, io sono, ecco, praticamente a due passi da Piazza Roma, dove c'è il palco principale, dove ieri sera si sono esibiti Diana Krall e Gregory Porter. Tra l'altro ho avuto anche l'onore di presentarli sul palco davanti a una grande platea numerosissima. E stasera invece vedrà diciamo il concerto principale, quello di Moby, che poi sarà preceduto da questa cantante gallese che si chiama Art School Girlfriend. E proprio io sono qua sotto davanti al palco, sotto il palco del principale.
1: Molto, tu presenterai
2: bello.
1: Moby stasera?
2: Se me lo fanno fare, sì, io lo faccio.
1: Senti, me lo saluti tanto, gli dici che veramente è un personaggio che io amo tantissimo, non solo per la sua musica, ma per il suo attivismo nei confronti degli animali e della natura. Glielo dici da parte mia.
2: Sai che mi sa che è un filino riservato?
1: Dici? Ma mi conosce, tra vegani ci conosciamo.
2: Mi manda Isa, allora vado là e faccio. Scusate, mi manda Isa.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con i Tears for Fears, Break It Down Again. Tra poco ospiteremo qui nel nostro studio il sindaco della città che ci ospita, tra poco Massimo Mezzetti, sindaco di Modena. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con la Radio Monte Carlo.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì?
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
12: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
13: Mi manchi ma domani torna.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: George Michael, che coppia meravigliosa, un po' come me e Claudio, uguale, ovviamente. Il nostro Claudio è in diretta da Modena per Jazz Open Modena, e Claudio, ti lascio con il tuo importante ospite.
1: Eh sì, esattamente, Isa, perché con me c'è il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Ora, cosa ci fanno due romani a Piazza Roma? Sembrerebbe l'inizio di una barzelletta, in realtà no. Perché siamo io e il sindaco, che è romano. Che ci fa a Modena, sindaco?
2: Mi sono trasferito nell'89 per amore.
1: Ah sì?
2: A Modena, quindi da lì non mi sono mai più... Non sono più andato via.
1: Ah, quindi è rimasto qua,
2: sì,
1: con
2: sì,
1: il cuore
2: amore. Sono innamorato anche di questa città.
1: Beh, cioè, ci mancherebbe, certo. Anche perché poi è una città meravigliosa. C'è Piazza Roma, ci sono gli open stage, nati proprio per rendere la musica un po' accessibile a tutti. Musica e cultura, un intreccio importante, perché di cultura Modena ne ha da vendere.
2: Sicuramente. Modena ha una grande offerta, Modena può crescere ancora di più, noi ci stiamo lavorando molto, io ho fatto 10 anni l'assessore alla cultura in regione e 30 anni fa feci l'assessore alla cultura a Modena, e quindi c'ho un po' il mio pallino, e quindi ora da sindaco finalmente sto cercando di realizzare i sogni di una vita e di portarli qui in città.
1: Beh, mi sembra che comunque siamo a buon punto nella realizzazione
2: dei sogni. Questo era uno dei sogni e nel giro di 2 anni siamo riusciti a realizzarlo.
1: Quali sono state le criticità maggiori nel realizzare nel centro storico? Perché ricordiamolo, Modena è abituata ai grandi eventi, però non nel centro storico della città. Quali sono state le criticità maggiori?
2: No, ma abbiamo avuto già anche altri grandi eventi anche qui in piazza, naturalmente non di questa dimensione, e soprattutto l'allestimento di una tribuna a tutti gli effetti, con tanto di sedie, quindi di sedute per pubblico e quindi non solo in piedi. Credo che la caratteristica del Jazz Open a Stoccarda fosse proprio quella di svolgere feste nelle principali piazze di quella città, e abbiamo voluto riprodurre quella stessa magia anche qui a Modena, qui in questa Piazza Roma davanti al bellissimo Palazzo Ducale, oggi sede dell'Accademia Militare, che ringrazio ancora una volta perché ci ha concesso anche di poter svolgere questa bellissima settimana di musica qui da noi.
1: È incredibile. Sì. E i cittadini come l'hanno presa?
2: Ma tranne qualcheduno che è solito, diciamo, fare polemiche, però la stragrande maggioranza dei cittadini sta rispondendo molto bene, la città è felice e contenta soprattutto di ospitare un evento di tale portata, tale importanza internazionale. Modena è sempre stata negli anni passati, nei decenni passati, è stata sempre città della musica, poi un po' perso nel tempo, recuperato poi con il concerto di Vasco, ma di nuovo poi di altri 9 anni di silenzio, e adesso stiamo ridando voce alla musica nel cuore della città, e proseguiremo anche nei prossimi anni con sempre più manifestazioni e con la conferma del Jazz Open, che speriamo che appunto potremo proseguire come d'accordi per 5 anni almeno.
1: Beh, mi sembra anche un ottimo indotto per la città.
2: Sicuramente, sicuramente.
1: Sindaco, domanda ultima, da romano a romano, di che squadra è?
2: E di che voglio essere?
1: Da Roma. Allora c'ha la faccia simpatica al sindaco. Grazie mille a Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, tifoso della Roma, lo aggiungo io, lo metto lì, che fa sempre.
2: Dybala ho già confermato che rimane.
1: Ha firmato?
2: Ha firmato.
1: Perfetto, quindi un'ottima notizia che mi dà il sindaco. Grazie mille e buon lavoro soprattutto.
2: Anche a voi, buona
1: grazie.
2: Settimana.
1: Era il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, in diretta qui su Radio Monte Carlo.

0: John Legend con Used to Love You. E vi ricordo che Radio Monte Carlo è radio ufficiale del suo tour. Manca una sola data di quelle che doveva fare in Italia, ed è il 24 luglio a Ostuni.
1: Che bello, sarebbe bello esserci, ma non possiamo girare tutta l'Italia, è impossibile, no. Non ce la facciamo, siamo anziani, basta. Sono le 14:39 in questo momento, ancora buon pomeriggio da Claudio, Di Leo, Isabella e Leodori. Tra poco leggeremo anche i vostri messaggi. Nel frattempo abbiamo Curiosity Killed the Cat con Misfit.

0: Tra i più belli degli anni 80 c'era questo suono dei Curiosity Killed the Cat, era il 1986 Misfit su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su citroen.it.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: con Walking in Memphis, mentre qui si passeggia non in Memphis ma a Modena, per le strade di Modena davanti a me. Passano e salutano.
1: Ma quanto è bella Modena! Sai che ti invidio un po', perché è tanto che non vado a Modena. Bella. Un saluto a tutti voi amici.
0: Potevi venire qua, scusa.
1: Certo. Guarda, una faticaccia. Diciamo che questi giorni ho già dato, quindi sono a casa, cerco di rilassarmi un attimo. Però è stato bellissimo, e come immagino anche la tua esperienza lì a Jazz Open Modena. Tra l'altro, tu avrai anche un'intervista tra non molto che ci farai sentire, non noi nel nostro programma, ma più tardi con Chiara Lorenzutti.
0: Sì, perché ieri ho avuto la fortuna di intervistare Gregory Porter, e quindi ascolteremo l'intervista più tardi, intorno alle 17:30. Mi intrufolerò in Se la vie con Chiara Lorenzutti.
1: Molto bene, ascolteremo con grande attenzione. Nel frattempo, però, voglio chiedere a voi amici che ci state seguendo a casa, innanzitutto saluto a Marika, che è venuta a trovarci a Perugia e ti ha portato un braccialetto anche per te.
0: Grazie,
1: lo sai,
0: Marika.
1: Ecco. Chiediamo a Marika, chiediamo a tutti gli ascoltatori: voi avete una serie comfort, una di quelle a cui ricorrete quando siete un po' stressati, quando non avete voglia di stare a cercare una cosa nuova, magari in TV? E allora c'è una serie che voi amate tantissimo, che vi fa sentire a casa e che anche solo per avere compagnia la mettete su e state bene, vi rilassate un attimo.
0: Una serie oppure un telefilm, io pure ne ho tanti. Si chiama comfort narrativo, perché questa familiarità riduce lo sforzo mentale di dover stare appresso alle cose che accadono. E quindi ti riposi guardando una cosa che già sai come va a finire. I tuoi quali sono, Isa?
1: Una mamma per amica, confesso. Io quando veramente sono un po' così, un po' stanca, un po' ho bisogno di rilassarmi, di non pensare troppo, è come se fossi dentro quel telefilm, perché ormai conosco tutti, quindi conosco la cittadina, conosco i personaggi, ecco, mi rassicura molto. Quindi ogni tanto, quando ho quei momenti un po' alle paturnie, c'è una mamma per amica che viene in soccorso.
0: 342-4141-762, il vostro comfort movie qual è? Fatecelo sapere. Adesso c'è Bungaro, Brisa Morena.

0: Mexico con James Taylor era il 1975, questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso un salto al cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Italia nella morsa della terza ondata di caldo estremo. In

0: ai danni di un minore ad Altedo, nel Bolognese. Un ragazzino è stato attirato con una scusa in un parco pubblico, dove poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. La vittima è riuscita a scappare ed è finita in ospedale con gravi lesioni. Individuati e segnalati a piede libero gli aggressori, non chiaro il movente. Maxi operazione della DDA di Reggio Calabria stamattina contro l'Andrangheta. 79 persone arrestate, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno fatto luce sui loro interessi economici, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di commercianti e imprenditori. La BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per testare l'euro digitale. Di queste, 8 sono italiane. I primi test al via nella seconda metà del 2027. I dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali potranno usare una versione beta. Calcio, stamattina al Teatro San Carlo di Napoli, la presentazione di Max Allegri, nuovo allenatore dei Partenopei. Abbiamo una rosa forte, sono fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte, ha detto il tecnico. Mondiali, stasera la prima semifinale, la super sfida Francia-Spagna. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Cousteau con The Last Good Day of the Year ad aprire la seconda ora di Happy Together. Isabella Eleodori è a Milano, io invece sono
1: c'è
0: qui a Modena.
1: Finimondoli.
0: C'è terremoto praticamente, stanno provando tutto l'impianto che stasera servirà a Moby, ed è un impianto incredibile.
1: Ma
0: ieri sera suonava meravigliosamente. Tu pensa che quando io ero dietro nel backstage a fare l'intervista a Gregory Porter, è talmente fatto bene questo impianto che c'era Diana Krall che cantava nel frattempo, non ci arrivava una nota dietro,
1: meraviglia,
0: zero.
1: Meraviglia.
0: Fantastico.
1: Bene, bene, bene. Buon per te che godi di questa straordinaria musica. Noi intanto siamo qui a parlare di serie televisive, ma anche di film comfort. Quelli che noi andiamo a rivedere così per sentirci bene, perché sappiamo come va a finire, perché ci rassicurano, perché ci piacciono assai. Però attenzione, non tutti i film, anche quelli che ci sono piaciuti, si prestano ad essere rivisti continuamente. Per esempio, io ho amato moltissimo delle serie, ma non le rivedrei.
0: Non le rivedresti?
1: No,
0: perché tante serie sono quelle preferite dei nostri ascoltatori. C'è Barbara che come te si vede una mamma per amica.
1: Brava.
0: Poi c'è
1: anche la nostra Federica Pogliani, tra l'altro mi ha scritto in privato.
0: Lo vedi?
1: Non sono sola.
0: C'è chi per rilassarsi si vede il live degli 80 anni di Quincy Jones a Parigi. Oppure c'è chi ama i film anni 50 e 60 per l'abbigliamento, che avevano all'epoca.
1: Beh, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Marilyn Monroe, come fai a non rivederli? Anche perché sono film deliziosi, proprio fatti bene. Anche io li rivedo spesso, io sono fissata un po' sui film anni 40, anni 50, tra il bianco e il nero e il primo colore, sai? Che
0: poi
1: bellezza.
0: C'è, vediamo un po', Roxana, la signora del West, I delitti del barlume, che è una serie TV con Corrado Guzzanti, se non sbaglio. Poi c'è Harry Potter per Antonio, Romanzo criminale, Emanuele, bravo. Romanzo criminale è una cosa che mi piace rivedere anche
1: sì,
0: a me.
1: Sì, ma non
0: anche
1: era assicurante, mettiamola così.
0: No,
1: ecco,
0: però so come va a finire, quindi quello mi rende più sereno nel riguardarlo. Ci sono i Maroon 5 adesso su Radio Monte Carlo, Beautiful Mistakes.

0: Neck, Laura Pausini su Radio Monte Carlo a proposito di serie comfort. Giustamente ho detto, ma insomma, non è che anche se un film ti è piaciuto moltissimo e voglia di rivederlo magari due o tre volte, tipo chi rivedrebbe A Cico, dice giustamente un nostro ascoltatore, no, dopo fiumi di lacrime che si versa, no, certo che no. Però tornando alle cose belle, invece, noi abbiamo anche il messaggio di Alessandro da Napoli, se non sbaglio. Pare che abbia avuto una nascita, ma non si capisce bene dal tuo messaggio vocale, perdonaci, quindi prova a rimandarlo perché non si è capito bene. Ma a proposito di nascite, noi dobbiamo festeggiare un nuovo piccolissimo ascoltatore di Radio Monte Carlo che si chiama Edoardo. Serena Mazzone ha avuto questo bambino nelle ultime ore. Auguri alla neo mamma, in realtà mamma per la seconda volta. Auguri a lei, Alessandro. Edoardo è arrivato finalmente. Noi siamo tutti felici e contenti di questa nuova nascita. Ciao.
1: Sì, ci sentiamo tutti un po' zii adesso. Together, e non vediamo l'ora soprattutto di vederlo, di conoscerlo, Edoardo. Quindi auguri alla mamma, al papà, alla sorellona.
0: A Vittoria, la piccola Vittoria, certo.
1: E benvenuto a Edoardo nella famiglia di Radio Monte Carlo.
0: Che belle le giornate quando si aprono con le buone notizie. Sì, è vero, nella nostra chat della radio. Grazie davvero, amici, di essere con noi. C'è Christopher Cross.

0: Christopher Cross con All Right, Happy Together, fino alle 16, Isabella Eleodori a Milano, io Claudio Di Leo, qua da Piazza Roma, Jazz Open Modena, insieme per altri 40 minuti.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: E quest'anno? Che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.

0: Joy dal 1992, Soul to Soul, siete su Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo in diretta da Jazz Open Modena, sì. Lì in quella piazza meravigliosa dove sì. Passano tante tante belle persone che ti fanno ciao con la manina, sì, noi siamo esatto. Abituati a questo ovviamente.
1: Sotto lo sguardo vigile di Ciro Menotti c'è la sua statua qui al centro. Vedi? Della piazza che poi in realtà non guarda me, no, ma guarda peccato. Palazzo Ducale, guarda Palazzo Ducale che forse è anche meglio.
0: Dici
1: Sì, senti, però comunque qua
0: non vuoi un gelatino per rinfrescarti un pochino, visto che
1: non amo il gelato,
0: però
1: se vuoi lo prendo volentieri, dai.
0: Lo vuoi al gusto di salsa di soia o dentifricio o burro salato? Salvia e cipolla, che mi dici?
1: Sai che burro salato forse salvia e cipolla
0: anche no,
1: non è proprio nei miei canoni, non credo.
0: Allora, la salvia fritta l'abbiamo mangiata a Perugia ed era buonissima, ti posso assicurare, ma il gelato faccio fatica a immaginarlo, però effettivamente è un tipo di gelato che fanno a Londra, che va anche per la maggiore, devo dire, quindi hanno inventato questi gusti un po' bizzarri che noi fatichiamo. Io sono rimasta a gelato al cioccolato di pupo, per dire.
1: Esatto.
0: Ecco, sentite la musica, scusate, piccola parentesi, la musica che sentite in sottofondo non è la nostra base, ma viene da Modena, ovviamente, dove
1: dal
0: stanno
1: palco,
0: provando.
1: Da qua, sì.
0: Stasera ci sarà Moby sul palco, ecco, che sta facendo il sound check, suppongo.
1: Sì, esatto. Non è il nostro Davide Ippolito che è impazzito completamente.
0: Che poteva essere anche lui,
1: essere lui, però non è lui in questo caso. Dicevamo, tornando al gelato, c'è questa gelateria, se vi trovate a Londra e vi piacciono questi gusti bizzarri, si chiama Ice Cream Project, la trovate a Chelsea, dal 5 giugno al 16 agosto è lì, aperta per farvi degustare queste popò di gusti meravigliosi.
0: Allora, domanda, visto che l'hai collocato, come dimmi l'indirizzo preciso dove non andare.
1: Esatto, voi basta che trovate Ice Cream Project, ecco,
0: bene,
1: tirate dritto e andate a fare un fish and chips, visto che state a Londra, che è
0: molto
1: anche molto meglio.

0: Che voce, quella di Nate James, Justify Me. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Tu sei scaramantica, Isa?
1: Un pochino sì.
0: Perché mi hanno fatto notare che, dovendo dopo presentare gli artisti sul palco qui di Jazz Open Modern, yes, devo andare a cambiarmi la maglietta.
1: Te lo volevo dire, ma
0: me l'ha detto la nostra Sara Fedrizzi. Mi ha detto: tu vai di corsa a cambiarti la maglietta, hai capito? Detto,
1: ma come te viene in mente? Lo vedi che non ti posso lasciare solo 5 minuti, ne combini sempre una.
0: Ho capito che ne vado a pensare io adesso che il viola siamo scaramanti.
1: Vabbè. Detto questo, ci sono un sacco di saluti da fare. Innanzitutto ci arriva questa bellissima cartolina da Karpathos, Grecia. Paola da Peschiera Borromeo si trova lì. Un lavoro sporco, qualcuno deve pur farlo.
0: ecco. Guarda che bel mare che c'è. Dovrebbe far caldo, credo, anche lì. Però il bello della Grecia è che tira vento, quindi un po' il caldo lo ammortizzi così. Però
1: poi vedi come sono intelligenti gli antichi. Era tutto bianco lì, i paesi, le case sono tutte bianche, respingono il calore, respingono il caldo. Quindi dovremo ritornare a un'urbanistica diversa per le prossime estati. Ma di questo avremo modo di parlarne.
0: Esatto, intanto magari ne parliamo tra poco.
1: Bravo, Marvin Gaye, Tammy Terrell.

0: You Roll I Need to Get By con Marvin Gaye, Tammy Terrell su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Una startup svizzera ha completato con successo un anno di test del suo sistema fotovoltaico amovibile tra i binari a Boot, un piccolo villaggio della Svizzera occidentale. Durante la prova, oltre 11.000 treni sono transitati senza problemi. L'impianto ha prodotto 16.000 kW di energia pulita. Il punto di forza risiede nella facilità di montaggio e smontaggio tramite convogli speciali che garantiscono le normali manutenzioni ferroviarie senza occupare nuovo suolo.
2: I risultati positivi di questi binari solari aprono ora le porte all'Italia. La startup ha avviato contatti per realizzare un progetto pilota. Se l'iniziativa andasse in porto, il nostro paese diventerebbe il secondo al mondo, dopo la Svizzera, a sperimentare pannelli solari amovibili installati direttamente tra i binari di una linea aperta al traffico.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
5: E per un giro in scooter al tramonto?
4: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: vita.
1: Mango, amore per te su Radio Monte Carlo, Happy Together ancora per una decina di minuti con Isabella Eleodori a Milano, mentre io, Claudio Di Leo, sono a Modena, ai due passi da Piazza Roma, dove c'è il main stage, così fa anche un po' più figo, dove stasera tra l'altro si ballerà, perché ieri c'erano le sedie per gustarsi i concerti di Diana Krall e Gregory Porter, oggi le hanno tolte perché con Moby
2: si balla.
1: Certo. Anche domani, tra l'altro, che ci sono Par of Stellar e Moite, che fanno praticamente della dance senza l'uso dell'elettronica, ma semplicemente con degli strumenti veri e propri.
2: Poi, dai, voglio vederti ballare, guarda, voglio vederti danzare, come direbbe il grande Franco Battiato. E tra l'altro, poi, ovviamente, Radio... Sì? Dici?
1: No, dimmi. No, adesso dimmi tu.
2: No, volevo semplicemente ricordare che appunto Radio Monte Carlo è radio ufficiale di Jazz Open Modena, e quindi, insomma, per tutta la settimana tu sarai lì, giusto?
1: Sarò qui, esattamente, e più tardi sentiremo insieme a Chiara Lorenzotti in Se la Via anche l'intervista che ho fatto ieri con Gregory Porter, che è meraviglioso, una persona straordinaria.
2: Mi fa molto piacere, davvero. Allora, a questo punto parliamo di caldo, che veramente abbiamo bollini rossi sparsi un po' in tutto il paese, non solo, il caldo è tornato, quello feroce, diciamo che è un problema che riguarderà non soltanto quest'estate, ma le prossime, quindi dobbiamo rivedere la nostra, soprattutto la nostra urbanistica. Ci dice Mary da Udine, Lisbona è un esempio per quanto riguarda l'urbanistica, perché è tutta piastrellata di sassi bianchi, non per questo tradotto in italiano Lisbona vuol dire luce buona, quindi dobbiamo veramente tornare un po' agli antichi. Gli alberi, cosa fanno gli alberi? Gli alberi fanno tantissimo, perché si sono evoluti, no? Rispetto
1: la
2: a noi, loro
1: nostra.
2: Sì, ecco,
1: esatto.
2: Noi no. L'evapotraspirazione, che cos'è? L'evapotraspirazione, cioè praticamente le foglie sfruttano il sole per convertire l'acqua in vapore, e questo processo sottrae calore all'aria, rinfrescandola come un climatizzatore biologico. Pensate che un albero adulto riduce la temperatura fino a 12 gradi, capite?
1: Mamma mia.
2: Cioè 12 gradi è tanta roba. E allora noi ripetiamo il nostro appello quotidiano, amministrazioni,
1: piantate gli alberi.
2: Io non ce la faccio più, credimi, non ce la faccio più.
1: Ripetilo l'ultima volta.
2: Piantate gli alberi!

0: I Cannot Believe It's True, it's con true. Phil Collins su Radio Monte Carlo. Caro il mio Claudio, io ti auguro di passare una bellissima serata con Moby, a cena fuori con i ragazzi, insomma divertiti, mi raccomando, a Jazz Open Modena.
1: Sì, tra l'altro tra poco tornerò a disturbare Chiara Lorenzutti, che sarà con noi nelle prossime due ore con C'est la Vie, con l'intervista che ho realizzato ieri con Gregory Porter. Ma grazie a Davide Polito in regia, grazie a Claudia Di Rio in redazione, grazie a Teresa Fogli al centralino e grazie a te Isabella Eleodori.
0: Claudio Di Leo, grazie, a domani a partire dalle 14 su Radio Monte Carlo. A tra pochissimo. Ciao. Subito le news TG Com 24.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini.

la fine della guerra e la sua vicinanza a chi soffre a causa del conflitto. Fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Imputati sono 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Per loro il procuratore aggiunto di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Caldo in aumento, il picco è previsto per giovedì quando le città da bollino rosso saranno 15, attesi 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Domani allarme a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Oggi in arrivo anche la nube di polvere sahariana che contribuirà a rendere torride anche le notti. Mondiali di calcio, stasera Francia e Spagna si sfidano per un posto in finale. Sarà un remake della semifinale di Euro 2024. Vinta dalle Furie Rosse. Tanti i duelli in campo, da Mbappé, Yamal a Olise, Rodri. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom24.

bene, si ritorna alla base, lo faccio anch'io, l'ha fatto anche Isabella ieri, qualcuno invece è rientrato nella giornata di lunedì, quindi si torna ufficialmente in studio qui a Milano. Radio Monte Carlo insieme a me, Chiara Lorenzutti, ben trovati con C'est la vie finale 18. Buon pomeriggio a Isabella Eleodori, buon pomeriggio anche a Claudio Di Leo, che poi risentiremo più tardi dalla postazione di Radio Monte Carlo in Piazza Roma per Jazz Open Modena, quindi una bellissima intervista della quale non posso anticipare molto, ma lo ascolteremo più tardi. Buon lavoro a te Claudio, quindi insomma ci sentiremo in questi giorni indirettamente da Modena dopo la bellissima avventura di Perugia di Umbria Jazz, quindi sempre immersi nella musica. Buon pomeriggio da parte mia, ma buon pomeriggio anche ovviamente a Riccardo Brambilla in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti voi cari amici all'ascolto di Radio Monte Carlo in questa calda giornata. Ecco, insomma, non parliamo più del caldo perché cerchiamo un po' di esorcizzare l'argomento. Subito Ella Langley con la sua canzone, si intitola Choosing Texas.

0: senza te.
1: Sere nere, tutta da cantare questa canzone di Tiziano Ferro qui su Radio Monte Carlo alle 16.15, Se la vi in diretta da Milano con me, Chiara Lorenzutti. Effetti collaterali del caldo, ce ne sono tanti, ahimè alcuni forse anche difficilmente immaginabili, perché siamo a Firenze, c'è stata un'ondata di caldo ovviamente che ha toccato e ha provocato anche dei guasti agli impianti di climatizzazione del Museo di Storia Naturale dell'Università. Ebbene, il personale è stato costretto a trasferire poi d'urgenza alcune delle opere più fragili di una collezione molto particolare, perché si parla di cere anatomiche, ovvero la ceroplastica scientifica, una collezione incredibile quella di Firenze. Che cos'è la ceroplastica? Perché mi sono lasciata un po' incuriosire. Ed è l'arte, la tecnica di modellare la cera per scopi didattici e di ricerca. Quindi parliamo di, diciamo, modelli datati dal 1600 in poi, hanno permesso poi di riprodurre fedelmente l'anatomia umana, botanica e zoologica, con questi capolavori del realismo veramente sorprendente per poterli poi studiare. Quindi insomma il tutto a scopo assolutamente scientifico e didattico. Come possiamo immaginare, la cera non sopporta ovviamente delle temperature così alte, oltre 250 anni, ed è andato tutto bene, ma è arrivato questo caldo.

0: Alison Moyet, timbro vocale inconfondibile, quanto ci piace questa canzone che ci riporta al 1984, la sua Love Resurrection, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta allo Sferisterio di Macerata, alla 62esima edizione del Macerata Opera Festival. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ciao patatina!
19: Ciao patatina!
18: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
19: E cioè?
18: Buona, ma non fritta.
19: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
20: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
21: Entro nello spazio, ti mangia perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
22: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
23: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
22: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
24: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Houston con Unbreak My Heart. Questa è Radio Monte Carlo, le 16:29 pomeriggio con C'est la vie, che si fa per contrastare il caldo. Tante cose potremmo fare, per esempio, insomma, vivere forse anche un pochino più la notte, o magari la mattina presto, potrebbe essere una buona idea. Vi do una dritta molto particolare, parliamo di due date, 1 e 29 agosto. Siamo alla Reggia di Caserta, luogo storico, meraviglioso, pieno d'arte e pieno di bellezza. Ci sono due aperture straordinarie, quindi solamente per due volte ad agosto, un itinerario di scoperta, di contemplazione, di ascolto, perché c'è anche della musica, che parte alle 4:30 del mattino. Quindi il Parco Reale aprirà le sue porte, quindi si contemplerà lo splendore del Parco Reale, del Giardino Inglese, alle prime luci del giorno, circondati dalla musica. Lo racconto perché mi piacerebbe essere lì e goderne di questa bellezza. E in questo doppio appuntamento l'iniziativa si chiama Alba alla Reggia ed è la manifestazione più attesa di questo complesso vanvitelliano famoso in tutto il mondo, che ha scelto di raddoppiare queste aperture. Quindi si può entrare alle 4:30 del mattino, si contempla lo splendore del Parco Reale, del Giardino Inglese alle prime luci del giorno e torna la magia dell'alba, quindi la pace, la frescura, il risveglio della natura, ma anche il risveglio dei nostri sensi attraverso la musica, perché ci sarà il concerto dell'Orchestra Filarmonica Campana, poi ancora la narrazione, altre esibizioni musicali. Quindi gli appartamenti reali saranno accessibili come da consueto orario a partire dalle 8:30 del mattino, ma ci sarà un risveglio mica male. Si prenota ovviamente online o di persona. Ecco, cito questo perché ci sono tanti esempi molto belli di concerti all'alba, di diversa fruizione della musica e di avvicinamento alla bellezza in orari inconsueti. Credo che tutto questo sia un po' il fascino dell'estate. Estate da godere insieme qui su Radio Monte Carlo.

sua Word in Spanish. Qui sta Radio Monte Carlo, 16:38, pomeriggio di questo martedì caldo, pomeriggio di questo martedì. Abbiamo parlato di appuntamenti alle prime ore del mattino per godere della bellezza di alcuni luoghi incantati. Celebre il caso appunto della Reggia di Caserta. Ne state segnalando altre di belle iniziative all'alba al 342-4141-762. Foto bellissime di concerti sulla spiaggia, un po' sull'Adriatico, ma anche sul Tirreno. Quindi grazie tante. Poi anche le amministrazioni comunali che si stanno attrezzando in questo senso. Credo sia bellissimo darsi appuntamento alle 5, alle 5 e mezza, alle 6 del mattino per vedere insieme l'alba e godere poi di buona musica. Si cercano strade alternative quando il caldo poi non ci dà tregua, ben venga la bellezza anche in orari un po' inconsueti. Si intitola Shine On, della canzone di Mario Biondi che ascoltiamo ora su Radio Monte Carlo.

0: Shine on Mario Biondi qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Attenzione, attenzione al 342-4141-762. Perché? Perché è il primo tra voi che invia ora un messaggio vocale dicendo nome, città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762. Andranno i biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma martedì 11 agosto al Dromos Festival di Sant'Angelo. Siamo a Neonelli, in provincia di Oristano, quindi veloci, vi aspettiamo.
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Marina Rei con noi qui su Radio Monte Carlo alle 16.51, pomeriggio del martedì. Quanti siete stati a pensare a una piccola trasferta in Sardegna, o magari insomma più fortunati gli amici che ci ascoltano da lì, per aggiudicarsi biglietti per il concerto di Mario Biondi al 342-41-41-762, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Per quanto riguarda la data di martedì 11 agosto, siamo al Dromos Festival di Sant'Angelo a Neoneli, in provincia di Oristano. Sentiamo chi è stata l'amica più veloce a inviare il suo messaggio vocale.
1: Ciao, sono Graziella da Pietraligure, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava Graziella, prevedi certamente una trasferta in Sardegna, insomma niente male davvero abbinare anche l'idea di un bellissimo concerto come quello di Mario Biondi, quindi grazie e complimenti a te. A proposito di visite notturne che diciamo aiutano ad affrontare meglio il caldo di questo periodo, mi segnalate anche il notturno imperiale, grazie, lo fate voi. Siamo alle Terme di Caracalla, quindi nel cuore di Roma, e possiamo vederle come non le abbiamo mai viste, perché riporta questa iniziativa le visite serali alle Terme di Caracalla, quindi tra rovine illuminate, sotterranee, quindi insomma questo complesso davvero unico al mondo, è davvero eccezionale. Quindi aprono le porte dopo il tramonto dalle 19.30 e passeggiate libere con uscita entro le 22.45, quindi non esattamente notturno ma certamente un orario un po' più consono. Ecco, io ricordo questa visita tantissimi anni fa, era il 14 di agosto e siamo a Pompei, ero a Pompei, ecco una memoria assolutamente indelebile per quanto riguarda la temperatura di quegli attimi. E viva le visite serali notturne! Subito Ray qui su Radio Monte Carlo.

0: Ma quanto si sta bene ascoltando Bob Marley questa canzone Is This Love? Quanto si sta bene ascoltando Radio Monte Carlo con Selavin questo martedì pomeriggio? Tra poco anche l'informazione, Breaking News, TGCom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Almeno due persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore della Torre Oxy a Bruxelles, dove è divampato un incendio. Lo rivelano i media locali. Ci sarebbero altri quattro dispersi. Il complesso residenziale del centro della città aveva subito una ristrutturazione recentemente conclusa. Le fiamme si sono propagate in tre vani ascensori ed un montacarichi è precipitato. A largo dell'Oman è stata attaccata una petroliera chimica del gruppo norvegese Stolt-Nielsen. L'equipaggio è rimasto illeso. L'esplosione sarebbe stata provocata da un dispositivo esterno non ancora identificato e avrebbe causato un incendio nella sala macchine. A Parigi oggi negoziati tra il presidente francese Macron e l'omologo ucraino Zelensky, firmato un importante accordo nel settore della difesa. L'Ucraina riceverà licenze per la produzione di armamenti molto importanti.

0: Traffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Almeno due persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore della Torre Oxia a Bruxelles, dove è divampato un incendio. Lo rivelano i media locali. Ci sarebbero altri quattro dispersi. Il complesso residenziale del centro della città aveva subito una ristrutturazione recentemente conclusa. Le fiamme si sono propagate in tre vani ascensori ed un montacarichi è precipitato. Al largo dell'Oman è stata attaccata una petroliera chimica del gruppo norvegese Stolt-Nielsen. L'equipaggio è rimasto illeso. L'esplosione sarebbe stata provocata da un dispositivo esterno non ancora identificato e avrebbe causato un incendio nella sala macchine. A Parigi oggi negoziati tra il presidente francese Macron e l'omologo ucraino Zelensky, firmato un importante accordo nel settore della difesa. L'Ucraina riceverà licenze per la produzione di armamenti molto importanti, coinvolta anche l'Italia. L'Unione Europea apre intanto un nuovo capitolo nei negoziati di adesione. Terza ondata di caldo sul nostro paese che toccherà il suo apice tra giovedì e venerdì con una vera e propria fiammata in Sardegna. Sull'isola si arriverà a toccare i 44 gradi, nelle zone interne a Oristano 41. A peggiorare la qualità dell'aria, in arrivo nelle prossime ore una nube di polvere dal Sahara andrà a creare un'atmosfera più afosa anche di notte. Con 450 milioni di abitanti, la popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni. Emerge dal terzo rapporto sulla trasformazione demografica. In Italia si registra l'età media più alta d'Europa, 49 anni. Nel 2100 il nostro paese avrà 50 milioni di persone in meno. Calcio, presentazione ufficiale oggi del nuovo allenatore della Napoli, Massimiliano Allegri, al Teatro San Carlo. Ho una rosa forte, ha detto, sono fortunato a ereditare una squadra di Conte. I mondiali, questa sera la prima semifinale, dalle 21 a Dallas, in campo Francia-Spagna. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Roma-Napoli, code per un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Lungo la 12 Roma-Civitavecchia, un veicolo in panne causa rallentamenti tra Torre in Pietra e Cerveteri-Ladispoli in direzione della statale 1 Aurelia. Anche sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per un mezzo in panne all'incrocio Pontina in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Sulla 14 Pescara-Bari, personale su strada per lavori tra Vasto Nord, Casalbordino e Vasto Sud in direzione di Bari. Sulla 4 Milano-Brescia, code per un veicolo in panne tra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia. Sulla A8 Milano-Varese, code per un incendio tra Castronno e Solbiate Arno in direzione di Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Jamiroquai con Blue Skies, questa è Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo le 17, buon pomeriggio, benvenuti, bentrovati con me Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie. Si è parlato molto di tennis, abbiamo seguito insieme poi anche la finale di Wimbledon, l'abbiamo fatto nella giornata di domenica, quindi bello. No, poi con Tamara e Giancarlo si è capito che lui aveva vinto, quindi grande grande gioia davvero. Io ho seguito buona parte in diretta da Perugia appunto di quello che è accaduto sul campo, e ci sono un po' di riflessioni oltre alla grande gioia ovviamente di vederlo nuovamente Jannik Sinner vincitore per la seconda volta di questo torneo assolutamente storico e famosissimo, ed è il fatto che lui migliori di volta in volta in ogni torneo cui partecipa, molto spesso vince, ma c'è sempre qualcosa del suo gioco che è una sorta di upgrade. Ha migliorato tantissimo il servizio, tantissimi punti, tantissimi ace messi a segno appunto nel corso di questo incontro. E secondo Djokovic, che è uno che appena appena due cosine le sa sul tennis, parlando di Sinner dice: utilizza la sua altezza in modo eccezionale per fare un servizio molto imprevedibile, con tantissime variazioni, grande equilibrio e tanta potenza. Quindi lui stesso dice: ho studiato tantissimo, ho cercato di migliorare. Qualcuno si è chiesto poi perché c'era un grande assente sugli spalti appunto del campo centrale, e stiamo parlando appunto dei reali e delle reali d'Inghilterra naturalmente, e il piccolo principe Lewis. Lui non ha partecipato insieme ai fratelli George e Charlotte alla finale appunto di Wimbledon. Sappiamo che il regolamento di questo torneo è particolarmente rigido, quindi sono tassativamente vietati qualsiasi tipo di schiamazzo o di comportamento un po' esuberante. Lui è piccolino, appena compiuto 8 anni, quindi probabilmente lo vedremo quando sarà un po' più grande. Anche i suoi fratelli hanno aspettato gli 8 anni, ma forse erano un po' più tranquilli di lui, magari essendo il più piccino, magari anche il più allegro. Vedremo l'anno prossimo. Subito Gaia con Bossa Nostra su Radio Monte Carlo.

Lenny Kravitz con la sua Stand qui su Radio Monte Carlo in C'est la vie. Quanta musica dal vivo ascoltata, raccontata. L'estate è davvero un momento magico. Noi abbiamo appena concluso la bellissima avventura di Umbria Jazz, quindi insomma siamo rientrati tutti domenica e ve l'abbiamo raccontata insomma da Perugia, direi in maniera molto dettagliata in questi 10 giorni. E un'altra avventura è appena cominciata. Stiamo parlando di Jazz Open Modena in Piazza Roma. C'è una bellissima postazione che è quella di Radio Monte Carlo, c'è il nostro club Claudio Di Leo che con Happy Together ogni giorno insieme a Isabella Elodori in diretta da Milano, lui a Modena, sta raccontando le emozioni di questi concerti incredibili. Quindi tra poco lo sentiremo perché ha realizzato davvero un'intervista molto molto speciale e quindi sapremo tutto tra poco qui su Radio Monte Carlo. Subito Bart Bacharach e All Sense.

0: Bacharach, le All Saints con Always Something There. Questo è il pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì. Come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Super Junior Radio con A Woman Needs Love. Questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di Jazz Open Modena e andiamo subito quindi a questo punto in Piazza Roma dal nostro Claudio Di Leo, che ha incontrato un artista straordinario. Claudio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Chiara, a te e agli ascoltatori. Sì, ieri ho avuto la fortuna di incontrare Gregory Porter, persona deliziosa con cui abbiamo realizzato un'intervista in un'atmosfera molto rilassante, si capisce giusto dal primo saluto.
2: Da Jazz Open Modena. Hi Gregory, how you doing?
3: I'm great.
4: Sto molto bene, felice di essere qui con voi.
1: Praticamente la prima domanda che gli ho fatto è: visto che siamo in un contesto storico importante, con un palazzo importante in una piazza che ha una storia, gli ho chiesto quanto sia per lui e quanto lo influenzi cantare in un posto del genere.
3: Yeah, well, I think.
4: Beh, penso che questi luoghi e queste ambientazioni così suggestive e ricche di storia possono aggiungere ancora più intensità e valore drammatico alla musica e alla storia che racconta. Mi piace tantissimo. Adoro le ambientazioni nelle cattedrali. Adoro questo scenario all'aperto con gli edifici maestosi sullo sfondo, le strade, la gente. Sì, mi piace davvero moltissimo.
1: Un'altra domanda che gli ho fatto è quella sulle sue canzoni, che molte partono da ispirazioni e sentimenti molto profondi, e gli ho chiesto quando è che sente che questi sentimenti possano, sono pronti per diventare una canzone.
4: Quando sento ciò che provo dentro deve trasformarsi in una canzone, quando qualcosa mi tocca così profondamente che sento di doverlo esprimere. L'amore per i miei figli, per mia madre, il desiderio di pace, il dare voce ai bambini, il denunciare un'ingiustizia. Tutte queste cose che smuovono davvero il mio cuore e sono quelle di cui riesco a cantare con sincerità. Credo che questo sia il principio che mi guida fin da quando ho scritto la mia prima canzone. Cercare di dire la verità attraverso una canzone.
1: Questa è la prima parte dell'intervista che ho realizzato ieri qui nel backstage di Jazz Open Modena con Gregory Porter. Tra poco la seconda, adesso è il momento di ascoltarcelo. Questo è Liquid Spirit.

0: Posso solo immaginare la grande atmosfera a Modena ieri sera, Jazz Open Modena, con questo signore sul palco, Gregory Porter, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. Che emozione è stata, Claudio?
1: Allora, è stata una enorme emozione perché lui è stato coinvolgente ai massimi livelli. Tra l'altro, prima di lui c'era Diana Krall, lei ha fatto un gran bello show che io mi sono perso purtroppo.
0: Adoro.
1: Nella prima parte perché ero dietro a fare l'intervista con Gregory Porter e quindi non me lo sono perso Diana Krall, però insomma lui è stato estremamente coinvolgente, non solo lui, è che gira con dei musicisti pazzeschi.
0: Incredibile. È stato molto bello sentire la vostra chiacchierata, la prima parte di questa bella intervista qui su Radio Monte Carlo che hai realizzato tu, Claudio, appunto in Piazza Roma Jazz Open Modena, quindi ospite eccezionale. E devo dire, mi stupisce anche molto l'approccio che questi grandi hanno con le città italiane, perché forse è una dimensione che conoscono poco, no? Quindi le strade, sì, le chiese, questa sorta di intimità e la musica che arriva veramente a tutti, mi ha molto colpito.
1: Beh, se lui è californiano, quindi immagina la differenza che ci può essere tra una città della California,
0: direi, no?
1: Esatto, e una città come Modena.
0: Importante. Senti, ascoltiamo insieme, lascio la parola a te per la seconda parte dell'intervista.
1: Sì, allora, gli ho chiesto di... L'anno scorso lui ha scritto con Ben Harlan parte della colonna sonora del film Goodbye June di Kate Winslet, il suo primo film da regista, e gli ho chiesto proprio come cambia il modo di scrivere una canzone non dal nulla, da un proprio sentimento, ma avendo davanti a sé un'immagine.
2: Well, I watched the movie.
3: Ho visto il film e ho avuto una splendida conversazione con Kate Winslet e quella è stata la prima grande fonte di ispirazione. Ma soprattutto mi ha colpito il racconto della storia di sua madre, di ciò che stava cercando di fare. Prima di morire voleva mettere ogni cosa in ordine. Voleva che i suoi figli si volessero bene, che restassero uniti. E desiderava poter dare a questa vita un addio sereno. Per me è stato qualcosa di molto personale, perché è esattamente ciò che ha fatto anche mia madre. Anche lei voleva vivere un addio sereno. Credo di raccontarlo nella mia canzone Mother's Song. Uno degli ultimi messaggi che ci ha lasciato è stato: abbiate cura dei vostri fratelli e sorelle quando io non ci sarò più. È proprio questa la conversazione che ho avuto con Kate Winslet, ed è finita anche nella canzone.
1: Che ha dato, ci dà un po' il metro di quanta intimità poi si era creato nel backstage durante questa intervista. Tra l'altro, oggi qui a Modena, nello stesso palco dove c'è stato ieri Gregory Porter, si esibirà Moby. I due, che sono così diversi, hanno in realtà avuto due volte la possibilità di collaborare insieme, e allora l'occasione era ghiotta per chiedere a Gregory Porter come due artisti così diversi siano poi finiti a collaborare insieme.
2: You know, he was looking
3: Sai,
2: for...
3: credo che avessi ascoltato Holding On, il brano che ho fatto con i Disclosure. Ma quello che cercava era proprio quel suono, quella voce. La voce afroamericana intrisa della tradizione gospel. Abbiamo avuto una bellissima conversazione proprio su questo, su quell'archetipo di voce nella musica dance. Così mi ha chiamato e io conoscevo già molto bene la sua musica. Ero entusiasta di collaborare con lui. Mi sentivo profondamente legato alle sue canzoni. Anni prima mi ero innamorato di Natural Blues. Adoravo cantarla. Avevo proprio voglia di interpretarla. È come entrare dentro un vecchio canto gospel che senti appartenere ai tuoi antenati, alla tua eredità. Quindi sì, è stato davvero bellissimo.

0: Giovanotti, mi fido di te qui su Radio Monte Carlo. Andiamo per un attimo a Modena, perché Claudio, c'è un saluto speciale che vogliamo far sentire, lo vogliamo proprio valorizzare in coda a questa intervista bellissima tua da Jazz Open Modena, Claudio Di Leo con Gregory Porter.
1: Allora Chiara, io ne approfitto per salutare te, per salutare gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, e poi vi lascio con un saluto speciale, quello di Gregory Porter.
2: Gregory, thank you very much.
3: Radio Monte Carlo, thank you so much.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
6: GNV, il tuo traghetto.
17: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

UB40 con Kingston Town, stare bene grazie alla musica di Radio Monte Carlo. Ci stiamo riuscendo molto bene nel cuore di questo pomeriggio con Sela Via alle 17.50 con me, Chiara Lorenzutti, e voi al 342-41-41-762. Arrivano cruscotti infiammati, grazie perché insomma inviate prova del vostro ascolto da Radio Monte Carlo e soprattutto la temperatura che insomma si percepisce in altre zone d'Italia. Abbiamo una Sardegna con 42, quindi un abbraccio, questo è quello che indica la macchina, poi magari le macchine esagerano sempre un po'. Parliamo di vacanze, parliamo d'estate, parliamo di famiglie. Quanti genitori magari si stanno interrogando in questo momento sull'organizzazione che forse in realtà è già definita, perché il 14 luglio poi l'estate è già pianificata, soprattutto con i più piccoli, chiedendosi poi come coinvolgere i figli piccoli in esperienze che siano costruttive. Ogni tanto è sempre un po' complicato, magari si va in montagna, i ragazzi forse sono un po' sedentari durante l'anno, quindi faticano, sono un po' restii all'idea magari di camminare, di fare trekking eccetera, e sono anche molto legati ai dispositivi, ai computer e quant'altro. C'è un progetto molto bello che vorrei segnalare, si chiama Learn Out, siamo in provincia di Pordenone, è interessante perché unisce natura, archeologia ed educazione. Siamo a Maniago, nella città dei coltelli, quindi tradizione vuole che vengano create delle lame uniche al mondo. Qui sempre più famiglie segnalano un po' la stessa difficoltà, quindi portare i bimbi in montagna senza che dopo poco si annoino. E allora imparare a visitando diventa un po' il mantra per i genitori, ma soprattutto le famiglie, perché è un principio molto semplice. Il cuore operativo d'inizio dell'iniziativa è quello che appunto i promotori hanno chiamato Learn Out. Si parla addirittura di modelli di università lontane, come ad esempio Innsbruck, che hanno creato poi questa specie di vacanza. L'idea di fondo è superare la vita passiva a favore di attività costruite sull'esplorazione, il gioco e la sperimentazione diretta, pensate per le famiglie, le scuole e i visitatori di ogni età. È semplice quanto vero. Quando vivi, quando sperimenti, quando segui delle attività magari improntate alla conoscenza, all'esplorazione, alla creazione poi anche di qualcosa che poi è immerso nel mondo della natura, beh insomma lì ti sganci dalla sedentarietà, vivi davvero. Quindi insomma una risposta semplice ma non così scontata, quindi un modello molto bello che possiamo immaginare e auspicare possa essere applicabile in tanti

0: Daniela Silmi con la sua Sweet About Me qui su Radio Monte Carlo, ultimo disco del Se la vida tornati alla base dal ritorno a casa, qui in diretta da Milano su Radio Monte Carlo. Grazie amici per esserci stati anche quest'oggi, grazie a tutti voi, grazie a Riccardo Brambilla in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino. Tra poco Take It Easy con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo che vi accompagnano piacevolmente anche quest'oggi sino alle 20. Prima Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Buona serata da Chiara Lorenzutti, a domani alle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di Se la vi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. La Corte Penale Internazionale non intende commentare le dichiarazioni di Marco Rubio, noi organo indipendente e imparziale. Il segretario di Stato americano convinto che il tribunale interferisca con la sovranità nazionale che sia guidato da nemici degli Stati Uniti. Vicino a Hormuz attaccata una petroliera norvegese, illeso l'equipaggio. Dietro fronte di Trump.

0: With Me. Lei è Daido, qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Alle 19.07 in punto avete scelto lo show di Radio Monte Carlo.
1: Sì.
0: Lui è Giancarlo Cattaneo, io sono
1: chi?
0: Tamara Donà.
1: Ah, lui,
0: lui.
1: Il capellone.
0: Esatto.
1: Il giovanotto.
0: Riccardo Brambilla in regia.
1: Il giovane che abbassa la media, per fortuna, e la abbassa ancora di più Teresita Fogli, che è al centralino.
0: Appunto.
1: E anche Rebecca Papi.
0: Sono
1: che
0: tutti
1: invece, mamma mia, guarda, mi sento
0: meglio
1: anziano
0: così,
1: questo,
0: dai,
1: meglio.
0: Prendiamo energie.
1: Cosa conservate dei 18 anni? Dei miei 18 conservo la passione per la musica e la bellezza. E alla bellezza dei 55 anni ho aggiunto anche l'aver imparato a suonare la chitarra, perché a 18 mi mancava la voglia di studiarla. Luca da Pavia.
0: Vedi, bravo, è così, è così.

0: magari hai tante passioni, tante cose, ma non riesci in qualche modo a mettere a fuoco. Invece sì, adesso lo sai,
1: sì,
0: e impari.
1: Sergio da Carbonia: bravo Giancarlo, hai dato un buon consiglio a Tamara, non guidare la notte se puoi. Ma perché così siamo tutti tranquilli.
0: Oh mamma mia,
1: tutti
0: come
1: tranquilli.
0: Siete.
1: C'è Giovanni dalla provincia di Milano che conserva dei suoi 18 anni tutta la musica degli anni 80, indimenticabile, grazie a voi, sempre viva e attuale, grazie. Invece Marzia scrive: cosa le manca dei 18 anni? Gli allenamenti del nuoto, sì, le sue gare e tutti gli amori che nascevano a bordo vasca.
0: Ma che bella fotografia. Baby. È già una serie TV, sì, a bordo vasca con
1: con Manola anche, ah, che conserva le amiche, vedi, dei 18 anni, sì, e le loro amicizie, e poi aggiunge: sono anche diventata la zia di tutti i loro figli ormai adulti, per me è una gioia immensa.
0: Anche con le nottate passate a chiacchierare, insomma,
1: bello,
0: che non si fa,
1: no?
0: Senza tempo e senza orologio.
1: Tra non molto una notizia che riguarda il nostro Gabriele Lobianco, perché ho scoperto perché è partito.
0: Ma anch'io, vedendo questa notizia,
1: ho capito perché
0: è una notizia
1: partito
0: di attualità. C'è, sì, una, sì, festa, sì, che ricorre, sì, da, sì, tanti anni, sì, 400.000, sì, sì,

0: Siete all'ascolto di Radio Monte Carlo con i Cranberries Tomorrow. Buon viaggio a chi ha scelto anche oggi Take It Easy alle 19:16 minuti, oppure se siete a casa meglio ancora, forse con l'aria condizionata, chi lo sa. Riassunto della prima ora di Take It Easy da parte
1: sì, ma io ho una cosa
0: Fabio.
1: Da ridire,
0: no,
1: non è correttissimo.
0: Dopo, fammi leggere. Fabio scrive: fa tutto Tamara,
1: sì.
0: Ammette un furto.
1: Sì.
0: Quale furto?
1: E il ventaglio di Radio Monte Carlo.
0: Ah sì, sì, è vero. Scredita Giancarlo nei confronti dell'Emilia Romagna, il che è vero. Ma
1: dicendo che non vuoi passare i fine settimana con me in Emilia, ma con la famiglia, cioè con la mia famiglia.
0: Ma secondo te io già
1: ma
0: da
1: non
0: lunedì
1: in Emilia ti piace, ci vai anche
0: Sei
1: a lavorare.
0: Pazzita, guarda. Se non altro non avremo la possibilità di incrociarla di notte in auto. Ecco il riassunto di Fabio.
1: E invece
0: della
1: stanotte prendo l'auto e vado in giro, così impari anche
0: ma
1: tu.
0: Ma dove
1: Fabio.
0: Vai? Ma vai a mangiare un paninozzo notturno, che sono sempre quelli più buoni, cosa che faranno questa sera a Palermo, perché abbiamo scoperto il perché dell'assenza di Gabriele Lobianco. Buonanotte. Fosse
1: il
0: solo
1: festino di Santa Rosalia è uno degli appuntamenti più importanti della città,
0: attese circa 400.000 persone, con Gabriele Lobianco 400.000 e uno bancarelle, spettacoli e profumi dello street food siciliano, e anche un importante evento economico. Chiaramente parte dalla religione, ma poi insomma cultura, gastronomia, tradizioni,
1: tanti americani che arrivano,
0: tanti americani,
1: tra l'altro,
0: voglia. E c'è questa macchina organizzativa che coinvolge, e li salutiamo, tantissimi artisti, tanti scenografi, costumisti, artigiani e tecnici. Quindi Lobianco non è andato al lavoro, ma soltanto vuole godersi la serata.
1: Ma ecco, ci sta. Quindi ricordiamo il festino di Santa Rosalia, che sono quelle feste tradizionali e culturali molto belle, con le tradizioni nei paesi che mettono un po' insieme la fede, lo spettacolo, la tradizione, no? Ti riportano ancora quell'Italia che dicevamo prima, che viene scelta nel mondo con un motivo, perché è bellissima.
0: 402esimo festino di Santa Rosalia, per cui faccio agli amici che ci ascoltano.
1: Quasi. Pure noi andiamo.
0: Ma quando stasera, dove vai?

0: Next Stuff, Brian Ferry qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Potete usare il nostro numero per votare il prossimo brano. Sono due, sceglietene uno.
1: E allora fate the right stuff, la cosa giusta. Sceglie. Allora, oggi Teresita Fogli, visto che siamo alla sfida Fogli, ha scelto con l'ufficio musica una sfida che avesse mette come argomento.
0: Wow.
1: Hai capito? Quindi sì. Tamara e Giancarlo. Mm-hmm. Tant'è vero che ha scelto La Bella e la Bestia.
0: Ho capito dove vuoi arrivare.
1: No, non è molto carina.
0: Io sono la bestia.
1: No, no, tu sei la bella. Il problema è questo, che la bestia sarei io. Io non lo so. Vabbè. Celine Dion, Beauty and the Beast. Oppure, numero uno. Oppure tu e io, no?
0: Carina.
1: Bella,
0: oh, no, no, è carina la sfida,
1: Delegation.
0: Molto bello. Il brano.
1: Sì, You and I numero 2, quindi La Bella e la Bestia o You and I, 1 per Celine Dion, 2 Delegation.
0: Bella, ci piace la sfida di questa
1: bella
0: sera.
1: Bella raga.
0: Votate, votate, votate a questo numero, il 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
1: Io sono la bestia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
4: GNV, il tuo traghetto.
5: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Fogli, guarda, ha vinto i due voti, te lo
1: sì.
0: dico. Perché è partita benissimo La Bella e la Bestia come Beauty and the Beast, Celine Dion, e poi però hanno avuto la meglio i Delegation. Io sono contentissimo.
1: Due tutta la vita, scrivono i nostri ascoltatori.
0: Anche perché la bestia sarei stato io.
1: Ma no, e quindi, no, non è vero. Dipende, secondo me ci alterniamo molto io e te.
0: No, no, tu non
1: siamo un po' tutte e due belle bestie a seconda delle giornate.
0: Ma tu non sei bestia.
1: Ma ogni tanto sì.
0: Ma quando mai? Mi trasformo. Cioè, caratterialmente sempre, però.
1: Appunto, vedi, quindi.
0: Capito, ma se uno rimane alla facciata, che è anche in TV,
1: che c'entra?
0: È palese. Grazie per aver partecipato. Senti che groovy Delegation, scrive Carlo. Davide, che Carlo. Davide dai Castelli Romani.
1: Allora, c'è una bella notizia che mi trova completamente, come dire, no, dentro. Assolutamente sì, perché sconnessi e felici, dici, perché il tuo cervello adora quando non c'è campo. L'ho sperimentato a Perugia in questo periodo, quando eravamo lì per Umbria Jazz. In alcuni
0: c'era
1: momenti
0: campo.
1: C'era campo, ma in alcuni momenti il telefono non prendeva.
0: È vero, verissimo.
1: Quando la connessione si interrompe, anche il cervello può tirare un sospiro di sollievo, perché pare, da tanti studi che fanno sempre più approfonditi, che quando tu hai il telefonino lì è a portata di mano, sembra sempre che tu debba ricevere da un momento all'altro un messaggio, una mail, quindi tu resti in allerta e non lo sai,
0: quindi,
1: ma il tuo cervello lavora in quel momento.
0: Esatto, restare senza connessione, mi stai dicendo che è come se fosse una sorta di regalo per il cervello.
1: Bravissimo.
0: Ma
1: è così.
0: Faccio l'avvocato del diavolo, uno deve restare senza connessione?
1: No,
0: perché non riesce a gestire e a, come dire, volontariamente disconnettersi?
1: Bisognerebbe farlo perché permetti ai pensieri senza telefono di rallentare, senza continui stimoli esterni, la mente torna a riflettere anche magari sulle cose del passato, ed è molto bella e importante questa cosa qui. Invece col cellulare sei sempre così. Dobbiamo imparare ancora e sempre di più a utilizzarlo in un certo modo.
0: Sono d'accordo. Vabbè, poi
1: e a non farci utilizzare.
0: A non subirlo. Quindi stiamo imparando, tu per un periodo, ma ancora oggi praticamente come se non fossi più sui social, perché ti vuoi disconnettere.
1: Sì, poi dipende,
0: poi
1: magari
0: dipende.
1: Con Perugia sono stata un pochino più sui social, perché per oggi mi sono detta adesso torna offline.
0: Quindi,
1: perché ti sta riportando troppo lì.
0: Auguriamo a tutti almeno una sera alla settimana di non avere campo.
1: Esatto.
0: E quindi questo è il migliore auspicio. Tienimi.

0: One Day in Your Life, la bellissima voce di Anastasia qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Vedi?
0: Quando arriva un tramonto, che però non c'è perché è ancora troppo presto, poco leggeremo un testo.
1: Alessandro e Martina, sì? Quando eravamo nel Western Australia col camper, guidavamo per migliaia di chilometri. Il cellulare non aveva mai connessione, sono state le settimane più belle.
0: Ah.
1: Immersi nella natura e nient'altro.
0: Mamma mia.
1: Cielo stellato,
0: sì,
1: e via.
0: Vedi?
1: Quando poi ci siamo riconnessi abbiamo ascoltato voi con le vostre repliche.
0: Vabbè, bello anche questo, dai.
1: Bello. Va bene, allora dicevi che tra qualche istante leggeremo
0: un testo bellissimo,
1: bellissimo
0: qui su Radio Monte Carlo.
1: Ma essere brutto, scusa.
2: Non voglio essere fritto.
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.

0: così bravo. Se uno vuole annotare, sì, se lo annota. Dunque, salutiamo Michele da Verona, grazie di cuore anche a te del tuo messaggio. Quanti amici, quante amiche affollano la messaggeria. E poi volevo salutare chi è stato di parola, perché è in giro sulla costa dei Trabocchi e ha detto: domani vi invio foto. E l'ha fatto.
1: Manda foto, bravo.
0: Brava. Allora, cosa leggiamo?
1: Allora, sono stata in libreria
0: a nuovamente di foto.
1: E ho trovato un libro molto bello di Franco Arminio, che tu ben conosci, paesologo, scrittore,
0: sì,
1: poeta,
0: sì.
1: C'è il nuovo libro di poesie che si intitola L'incredibile non si può dire a tutti. Ne abbiamo trovato un testo molto bello.
0: Molto bello. E allora, dal nuovo libro di Franco Arminio leggiamo una pagina dell'incredibile non si può dire a tutti.
1: Anche da vecchi la questione è sempre l'amore.
2: L'amore dei vecchi è come l'amore degli adolescenti. Fa cose impreviste, esagerate.
1: E quando non esagera, le cose che fa sono sbagliate.
2: Ti prometto che farò errori ancora più grandi, che avremo giorni con le nuvole negli occhi.
1: Ti prometto l'amore che può fiorire da un amore incapace di finire.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Com'è profondo il mare, come sei profondo tu, Lucio, ci manchi tanto. Lucio Dalla qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, brano che tu, Giancarlo, fuori onda mi hai detto attualissimo, ed no, è vero, l'arrangiamento moderno, è verissimo.
1: Lui era avanti in una maniera,
0: sì,
1: vabbè, ragazzi.
0: Assolutamente.
1: Con questa canzone finale non ho nulla da aggiungere, scrive Fabio. Questa canzone è bellissima, Miki da Perugia. Gaspare, un amico da Cosenza, Allen, e ci dice anche che in Calabria attualmente ci sono 29 gradi, per cui si sta molto molto bene. Grazie di cuore per aver scelto Radio Monte Carlo e chiaramente noi di Take It Easy. Ma noi chi? Tamara Donà,
0: Giancarlo Cattaneo
1: e tutto lo squadrone che vede in regia Ricky, Riccardo Brambilla. Grazie infinite. Si è vista la tua mano in TV che chiudevi lo schermo, il computer.
0: Ciao.
1: Grazie Riccardo Brambilla, grazie Rebecca Papi, redazione Teresita Fogli al centralino.
0: Torniamo domani alle 18, le breaking news di

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz, annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani un po' di temporali al nord per il passaggio di una perturbazione che comunque già giovedì abbandonerà la nostra penisola. Quindi domani al mattino prevalenza di tempo soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvole in aumento al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e localmente anche sulle vicine pianure del Piemonte. Sempre tanto sole altrove. In serata rovesci temporali su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, caldo comunque intenso. In Sicilia e Sardegna addirittura punte di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 Genova Gravellona Toce, traffico rallentato per un veicolo in fiamme tra Borgomanero e Romagnano Sesia Gemme in direzione di Genova Voltri. Sulla A55 tangenziale nord di Torino, rallentamenti per un veicolo in panne all'allacciamento

Viene segnalato un mezzo in panne all'incrocio Quarto in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: era Angie Stone in apertura.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Oggi è festa nazionale in Francia. Il 14 luglio si festeggia l'inizio della rivoluzione con la presa della Bastiglia, che era una prigione, quindi un luogo di repressione delle idee. Ma purtroppo il 14 luglio, per noi che abitiamo qui sulla costa francese, è anche un giorno di lutto cittadino. Sono passati 10 anni dal terribile attentato del 2016, quando un camion si è lanciato sulla folla che assisteva ai fuochi d'artificio sulla Promenade des Anglais a Nizza. E tra la gente c'erano anche molti turisti italiani che sono stati travolti. Oggi al Consolato d'Italia a Nizza c'è stata una commemorazione.

Orazione per i nostri 6 connazionali che hanno perso la vita quella notte di festa, travolti dalla follia terroristica. E la prossima canzone è in loro ricordo. Corpi celesti da Giorgia.

0: abbiamo ascoltato i Cardigans, Rage Rewind. Oggi 14 luglio restiamo in Francia, che scenderà in campo tra poco con la Spagna. In France esiste un collettivo che si chiama Les Passagers du Vide, i passeggeri del vuoto, collettivo formato da alpinisti, atleti, ingegneri, fotografi e videomaker, che da oltre 12 anni realizza delle performance nei luoghi più spettacolari del pianeta. Non so se avete avuto occasione di persone che camminavano su una fune tesa tra il Dente del Gigante e il Monte Mallet nel massiccio del Monte Bianco. Erano 800 metri da una guglia all'altra, in puro equilibrio, in cima al Monte Bianco a oltre 4000 metri di quota. Ecco, loro erano le Passagers du Vide, e cosa faranno prossimamente ve lo spiego tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì. Come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi

0: Scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Mi manchi ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Era Paul Young con un vecchio pezzo di Marvin Gaye, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. E sabato scorso stavo viaggiando all'alba in autostrada, sentivo Stefano Bragato parlare di ponti tibetani. Stamattina invece stavo seguendo sempre all'alba Laura e Max, che saluto. Allora, per tibetani si intende quel tipo di ponti fatti di funi e di assi. Sono ponti di fortuna, no? Per attraversare i torrenti nelle vallate scoscese del Tibet. Da noi in Europa i ponti tibetani sono diventate delle attrazioni, sono realizzati con cavi di acciaio, predelle di alluminio, per delle experience ma ultra sicure. È il ponte tibetano più lungo del mondo e a Castel Saraceno in Basilicata, nelle montagne che uniscono il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Lo chiamano mica per nulla il ponte tra i due parchi ed è lungo 586 metri, pensa un po' come oscilla. E questo piace ai Passagers du Vide, il collettivo francese, vi dicevo, di alpinisti, poi ci sono atleti, ingegneri, ma anche fotografi e videomaker che hanno individuato in questo ponte lucano lo scenario ideale per il loro primo progetto italiano. Per 3 giorni il pubblico potrà assistere alle performance sospese sul ponte e partecipare nel borgo di Castel Saraceno a dei workshop e a delle attività di avvicinamento alla slackline, si chiama così, questa fettuccia in fibra sintetica, nylon o poliestere, su cui camminare in perfetto equilibrio. Dal 31 luglio al 2 agosto a Castel Saraceno sul ponte tibetano più lungo del mondo. E adesso ascoltiamo Somber, rullata!

0: Era Rod Stewart, visto che oggi è il 14 luglio, è una delle mete francesi perfette per noi italiani, è la Provenza. E di un posticino da vedere in Provenza parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da €139 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Il caldo ti rallenta.
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Two Hearts era il titolo qui su Radio Monte Carlo. Stasera la playlist è stata compilata da Beppe Ungaro. Io sono Di Maggio e tra le tante cose da vedere e fare nel sud della Francia e Provenza c'è un villaggio, il villaggio di Gordes, che ha 2000 abitanti e un sacco di visitatori che passano da lì, da Gordes, per salire all'abbazia di Senanque, in una piccola valle dove i monaci benedettini coltivano da secoli la lavanda per farne oli essenziali, sapone e mille altre cose. Quelli sono i campi di lavanda più fotografati di Francia. E poi, tornando indietro dalla visita al monastero, riscendendo verso il mare, c'è l'indicazione per un villaggio di Boris. Allora, le Boris sono piccole costruzioni rurali fatte in pietra secco, senza usare legno per il tetto, quasi dei trulli, diciamo, con una volta a mensola tecnicamente, cioè pietre a secco impilate abilmente l'una sull'altra a restringersi verso la cima, e poi lunghe pietre a chiudere il tetto proprio a mensola. Sul territorio di Gordes ce ne sono 400 libori, isolati o raggruppati in frazioni. Il villaggio fatto di una trentina di queste costruzioni, senza finestre praticamente, solo pietre e senza cemento, e tutte pietra secco, è stato abitato fino al XIX secolo. Erano residenze estive per lavorare nei campi, eh? E poi quel villaggio lì è stato rimesso in ordine e oggi è visitato dai turisti perché è una testimonianza dello stile di vita provenzale dei secoli passati. Ci sono case, ovili, forni per il pane, tini per il vino e oggetti e strumenti del passato. Se vi piacciono queste cose, questi tuffi nel tempo che fu un po' arcadici, beh, organizzatevi, dal confine di Ventimiglia sono un paio di ore in autostrada per arrivare a Gordes in Provenza. E adesso ascoltiamo Lewis Capaldi.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Lovers in Japan di Coldplay, siamo arrivati al punto ora. Vi ricordo che stasera a Jazz Open a Modena c'è l'unico concerto italiano di Moby e tra poco sentiremo le previsioni meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona serata ad Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani un po' di temporali al nord per il passaggio di una perturbazione che comunque già giovedì abbandonerà la nostra penisola. Quindi domani al mattino prevalenza di tempo soleggiato in tutta Italia. Nel pomeriggio nuvole in aumento al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e localmente anche sulle vicine pianure del Piemonte. Sempre tanto sole altrove. In serata rovesci temporali su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, caldo comunque intenso. In Sicilia e Sardegna addirittura punte di 40 gradi e oltre. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Don't Know Why, una delle mie canzoni preferite di sempre. Mi fa provare la pelle d'oca tutte le volte che la ascolto. Stata portata a successo da Norah Jones, lo sapete, ma è stata scritta da Jesse Harris. E neanche il tempo di

Che bene, questo escamotage, ed essere addirittura la causa di possibili ritardi alla consegna, o peggio, far perdere il volo alla valigia, perché i nastri legati alle valigie, diciamo, possono causare problemi al momento della scansione nella sala bagagli, possono ingarbugliare le ottiche per la lettura del codice a barre. E se il bagaglio non può essere scansionato in automatico, viene diretto verso un percorso di elaborazione manuale, no? Con il rischio che la valigia non venga imbarcata per tempo al momento del volo. E poi attenzione, bisogna sempre togliere le vecchie etichette di altri viaggi, quelli che vi appiccicano le hostess al check-in. Guardate, toglietele appena fuori dall'aeroporto in modo che per il ritorno non ci siano più. Ricordatevelo, perché quelle ingannano le ottiche e potrebbero causare confusione con il processo di scansione. E adesso sentiamo Teleswims.

0: abbiamo ascoltato Simply Red su Radio Monte Carlo. Tra poco parliamo di Torino, dove sono passato di recente e ho scoperto una parte di Torino che non conoscevo assolutamente. Ve la racconto tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: E sì.
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13.750.
14: €13.750?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAEG 1181, rata finale €9.705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.750.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
20: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e €1000 di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Ci sono cose che vorresti tornassero.
22: Come le vacanze.
21: O un bel vantaggio.
22: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che...

Era Sara Smile da All Roads qui su Radio Monte Carlo. E c'è bella gente in giro per Torino, eh sì, è una città viva ed elegante. Sono di maggio, ero a Torino qualche giorno fa, faceva già un gran caldo e passeggiando per Torino, non distante da Via Po, mi ha incuriosito una bella chiesa settecentesca con quattro colonne e ho scoperto che è dedicata ad una santa molto venerata, Santa Pelagia da Antiochia. Ne avete mai sentito parlare? Questa santa lasciò ogni ricchezza e vanità quando da attrice ballerina bellissima si convertì al cristianesimo. Fu redenta da una vita di lussuria e mercimonio di sé, visse espiando i propri peccati, dedicandosi alle donne bisognose e morì in un eremo. Santa Pelagia è molto amata dalle attrici perché la leggenda vuole che fu una grande performer. I suoi spettacoli incantavano potenti sultani che la ripagavano con oro e pietre preziose. E entrando in quella chiesa sono finito in un rito ortodosso, cioè c'erano solo donne con il velo muliebre, sapete il velo da messa che mettevano le nostre mamme, le nonne, io me lo ricordo, e l'officiante parlava una lingua slava. Era un rito particolare e proprio al fianco della chiesa di Santa Pelagia c'è un locale dove la musica mi sembrava familiare e in effetti era il sound di Radio Monte Carlo. La proprietaria si chiama Antonella, che saluto. A proposito di santità, propone le sante tentazioni, cioè questi aperitivi gourmet veramente perfetti con ingredienti e vini del territorio in un bel dehors ombreggiato e fresco, e dove si ascolta in sottofondo Radio Monte Carlo dietro Piazza Carlina, praticamente di fianco a Santa Pelagia a Torino. E adesso chi volete che mettiamo se non uno che si chiama Paradiso? A questo punto, Tommaso Paradiso.

0: Era Tina Turner su Radio Monte Carlo. Tra poco vi parlo di Curtatone, vicino Mantova, dove a Ferragosto c'è la Fiera delle Grazie. Tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
25: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
24: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

That's the way love goes. Così va l'amore. Era Janet Jackson qui su Radio Monte Carlo. E vicino a Mantova, nel piccolo borgo di Grazie di Curtatone, dal 13 al 16 agosto si svolge l'antichissima Fiera delle Grazie, nata nel 1425 per volontà di Gianfrancesco Gonzaga. Il santuario della Beata Vergine delle Grazie attira durante tutto l'anno sempre un sacco di pellegrini e visitatori. C'è anche un coccodrillo del Nilo impagliato sospeso sulla navata, me lo ricordo quello. Io ci sono arrivato da Mantova con il battello per l'escursione sul fiume Mincio nella riserva naturale, là dove il Mincio si impaluda, come diceva Virgilio che era di quelle parti, e dove in estate si vede la fioritura meravigliosa dei fiori di loto sul lago superiore di Mantova. A Ferragosto la gente arriva alla Fiera delle Grazie perché ci sono le opere dei madonnari, ma quelli più bravi del mondo, circa 100 artisti del gessetto che arrivano da tutto il pianeta. Dal tramonto del 14 alla mattina di Ferragosto sono tutti al lavoro, chini sul selciato, intenti a realizzare le loro opere coloratissime che trasformano il sagrato del santuario in una galleria d'arte. Solitamente dipingono soggetti sacri. E visto che quest'anno ricorre l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il tema per tutti sarà il messaggio di San Francesco nei colori dei madonnari. E guardate che sono delle vere opere d'arte quelle che vengono realizzate sul selciato la notte di Ferragosto, e se le porterà via il primo acquazzone. E ora sentiamo Mariah Carey featuring Anderson Paak.

0: E su questo classico ci salutiamo, è il momento di lasciare il microfono a Nick the Nightfly per Monte Carlo Nights. Io ringrazio Milano Davide Ippolito per la regia. Buona serata e buona Francia-Spagna da Maurizio Di Maggio, adesso me la vedo anch'io.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
1: Monte Carlo Nights Story.
2: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
1: Monte Carlo Nights Story.
2: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
1: Monte Carlo Nights Story.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Monte Carlo Nights Story.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Di Maggio per la compagnia fino a questo punto è The Night Team con Marco Folone e Beppe Ungro alla programmazione musicale. Adesso andiamo a visitare un album che si chiama Blue Note Reimagined, davvero classici dell'etichetta Blue Note che sono stati riimmaginati da diversi artisti. Qui abbiamo un brano di Saint Germain, un grande successo, Rose Rouge, nella versione di Georgia Smith. So relax, it's night time, summer night time, with Nick the Nightfly on Radio Monte Carlo. Ascoltiamo Georgia Smith cantarci Rose Rouge. Nice one.

0: Si chiama Doctrine of Love on Monte Carlo Nights, una voce nuova sulla scena internazionale che sta facendo parlare molto di sé. Yalene Nagonda, il suo album si chiama come questo brano, Doctrine of Love. Quest'anno, come sapete, è il centenario di Miles Davis e John Coltrane. Fra poco ascoltiamo Miles Davis con suo omaggio alla musica di Michael Jackson.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Corrida Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Era il 1985 quando è uscito questo album di Miles Davis, You're Under Arrest, che vuol dire sei in stato di arresto, anche perché Miles Davis è stato arrestato a New York perché è uscito da un locale con una ragazza bianca e aveva una Ferrari e la polizia gli hanno arrestato solo per questo fatto qua. In questo album lui ha fatto diversi brand della musica pop e qui il suo omaggio a Michael Jackson con Human Nature. Adesso sempre dagli Stati Uniti il giovane cantautore Aaron con l'ultimo singolo Shiny Stocking.

0: On Monte Carlo Nights, la musica di Burt Bacharach e Elvis Costello, interpretato da Trintje Oosterhuis, una cantante olandese che ha cantato insieme con The Metropole Orchestra, che abbiamo visto anche sul palco dell'Arena Santa Giuliana per Umbria Jazz, in un concerto fantastico con Jules Buckley, direttore, e gli Snarky Puppy. E Elvis Costello l'ho incontrato a Perugia, vi racconterò fra poco, dopo che abbiamo ascoltato la musica di Randy Crawford.
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato, 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

buona serata con Nectar Nightfly, buona estate con Monte Carlo Summer Nights, qui la voce bellissima di Randy Crawford e questo bellissimo Rio de Janeiro Blues, di cui c'è una versione bellissima dal nostro amico Mr. Mario Bionde, che saluto. Durante Umbra Jazz ho avuto il piacere di incontrare diverse artiste superstar internazionali come Sting, come Zucchero e anche Elvis Costello. Ci siamo incontrati sotto l'albergo e ho avuto un invito inaspettato a pranzo con Elvis Costello e Judith Owen, e ho scoperto un Elvis Costello veramente molto interessante, molto disponibile. Mi ha raccontato un sacco di storie bellissime dei suoi incontri anche con Burt Bacharach, e io ho fatto sentire l'intervista che ha fatto con Burt Bacharach. Lui mi ha detto che Bacharach era così, era un gentleman, parlava con un filo di voce, ma la cosa chiaramente più magico di Burt Bacharach era quella della sua musica. E lui mi diceva, ogni tanto dovevo darmi pizzicotti pensando che sto lavorando con Burt Bacharach, ma lui ha scritto anche 12 brani insieme con Paul McCartney. È stato un bel concerto quello suo e quello di Judith Owen per la chiusura di Umbria Jazz, e ci vediamo di nuovo l'anno prossimo, anzi ci vediamo a Orvieto per Umbria Jazz Winter, dove sarò ospite quest'anno con mio quintetto. La musica adesso è quella di Bungaro dal suo nuovo album Fuoco Sacro. Ascoltiamo il brano Brisa Morena.

0: On Monte Carlo Nights, la chitarra, la voce di George Benson, che interpreta questo bellissimo brano di Donny Hathaway degli anni 70. Il brano si chiama The Ghetto. Un'altra voce bellissimo in arrivo on Radio Monte Carlo. Anita Baker con pianista Cyrus Chestnut, e ascoltiamo il loro omaggio al classico di Broadway, My Favorite Things.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
4: Radio Italiana del Principato di Monaco.

on Monte Carlo Summer Nights, la voce di Anita Baker con pianista Cyrus Chestnut, e qui Anita esprime anche il suo amore per gli standards della musica jazz. Questo My Favorite Things, le mie cose preferite, è un brano che arriva da un play musicale di Broadway e grazie a John Coltrane questo brano è diventato un standard della musica internazionale. La musica che ascoltiamo adesso è una novità dall'Inghilterra, dalla scena musicale inglese molto ricco. Il gruppo è Jungle con il loro sound e il brano The Wave, ovvero l'onda.

0: I Got the Blues on Monte Carlo Nights, la voce e la musica dell'indimenticabile Pino Daniele, dal disco di Pino Belli in Briana. Amici, in questo periodo sto girando l'Italia anche con il mio quintetto e sto facendo un tributo anche alla musica italiana, e questo venerdì sono in Sicilia a Sciacca, a Torri Baroni, e farò un concerto che si chiama My Italian Fantasy, e nella fantasia ci sono le musiche di Pino Daniele. Se siete di quelle parti, vieni a trovarci a Torri Baroni a Sciacca. Fra poco la voce di Sting, che ho incontrato a Umbria Jazz, vi racconto fra poco.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
6: GNV, il tuo traghetto.
7: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

buona serata con uno dei brani più celebri degli Police, scritto e interpretato da Sting. Questa è una nuovissima versione di un album di Sting e di Dominic Miller, registrato dal vivo nel Rijksmuseum ad Amsterdam. L'album si chiama The Night Watch ed è il titolo di un celebre quadro di Rembrandt, e Sting mi ha raccontato nell'intervista che gli ha fatto a Perugia che lui si è messo con Dominic Miller in questa sala circondata di questi capolavori per fare la sua musica, di cui lui era onorato di fare il concerto, ma anche il pubblico era onorato di sentire lui e Dominic suonare i classici degli Police e di Sting. La musica adesso è di un altro protagonista proprio di Umbria Jazz, da Mississippi, Annie and the Caldwells, una famiglia musicale, qui insieme con la voce solista di Deborah Caldwell, e ascoltiamo un brano che si chiama Sbagliata, in inglese Wrong. On Monte Carlo Nights, musica di Annie and the Caldwells.

0: on Monte Carlo Summer Nights, un brano che si chiama Buona Fortuna, Good Luck, e in portoghese Boa Sorte, qui interpretato dalla bravissima Vanessa D'Amata insieme con Ben Harper. Il nostro volo continua fra poco con musica che arriva da un giovane pianista italiano, Francesco Cavestre, e nuova musica di Gabriella Cavassa.
1: Suoni, suoni, atmosfere, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
2: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
1: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
2: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Ed ecco un brano On Monte Carlo Nights che avete sicuramente ascoltato nella versione celebre di Donna Summers, oppure la versione originale di Barry Manilow, che è autore di questo brano. La versione che abbiamo sentito di Could It Be Magic è nuovissimo dalla cantante americana Gabriella Cavassa, che ha origine italiana, e Gabriella è prodotto dal sassofonista americano e bravissimo Joshua Redman. Nuovo album appena uscito, si chiama Diavola. E a proposito di nuovi album, un giovane pianista italiano che è passato a trovarmi ad Umbria Jazz e Francesco Cavestre. Dal suo nuovo album Noè ascoltiamo Souvenir di un bacio.

0: La voce, la musica On Monte Carlo Nights è il cuore di Sergio Camerieri che ci porta alla mezzanotte con il suo ultimo album e il singolo che dà titolo al suo album La pioggia che non cada mai. Entriamo in un nuovo giorno con la musica di Herbie Hancock interpretato dal celebre vibrafonista Bobby Hutcherson. È un classico di Herbie Hancock.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Diverse volte ad Umbria Jazz, che di cui siamo appena tornato, e anche Bobby Hutcherson una volta ha avuto il piacere di ascoltare il suo concerto al Teatro Morlacchi. Buonanotte a voi, ovunque siete in Italia, benvenuto a Monte Carlo Nights, adesso con la musica di Mama's Gun. È un brano degli Mama's Gun che si chiama This Is The Day. Speriamo che This Is The Day, ovvero questo è la giornata, perché siamo dentro una nuova giornata. Buon ascolto con Mama's Gun.

0: Si chiama Mama's Cooking on Monte Carlo Nights, musica che arriva dall'Inghilterra, un soul funky dal tastierista londinese Simon Gray. Insieme con lui ospite in questo brano il celebre bassista e fondatore degli Snarky Puppy Michael League, che ho incontrato backstage prima del concerto ad Umbria Jazz con The Metropole Orchestra e Jules Buckley. Ho parlato con Michael ma anche con Jules Buckley, entrambi informissimo, infatti è stato uno dei concerti più belli. Fra poco una bellissima versione di un brano di Michael McDonald con una cantante spagnola che si chiama Buica, che canta un classico di Michael e The Doobie Brothers.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Buonanotte da Nectar Nightfly con questo bellissimo You Belong to Me, ovvero Tu Sei Mio, un brano di Michael McDonald e The Doobie Brothers, qui interpretato da Michael. È una cantante che arriva da Palma de Mallorca, una delle voci più originali e struggenti sulla scena musicale internazionale. Buick l'abbiamo visto con tante altre collaborazioni, è un artista che non ti lascia mai indifferente. You Belong to Me. Adesso dalla Spagna andiamo a Los Angeles con bassista produttore Thundercat insieme con la cantante chitarrista Willow e il loro nuovo brano di quest'anno si chiama Thunder.

La musica On Monte Carlo Nights è quella dell'artista americano che si chiama Rai, il suo nome d'arte, il suo nome vero è Michael Miloš. Prima parlavamo di artista originale Rai, uno di quegli artisti da conoscere. L'ultimo album suo di quest'anno si chiama Joy, ovvero La Gioia, e abbiamo sentito il brano Fatal. Fra poco un grande classico, Earth, Wind & Fire, e poi nuova musica di Chaka Khan con Snoop Dogg.

Il sound e il suono degli Earth, Wind & Fire on Monte Carlo Nights, album capolavoro All in All. Abbiamo sentito qui la voce di Philip Bailey con questa sua estensione, è davvero sorprendente. I'll Write a Song for You, appunto, dall'album degli Earth, Wind & Fire All in All. Adesso musica nuova da Chaka Khan, che ci sorprende sempre per la sua ricerca musicale, perché lei potrebbe fare benissimo quello che faceva nel passato, ma è un artista sempre molto curioso e cerca sempre nuove cose da farci ascoltare. Qui con lei c'è Snoop Dogg, il brano è Boogies in My Soul e l'album di Chaka Khan arriverà in settembre. Ascoltiamo Boogies in My Soul.

0: E questa notte, amici notturno di Radio Monte Carlo, ovunque siete, ci salutiamo con la versione di Cry Me a River del pianista della Germania Lambert e il suo album All This Time. Io mando un abbraccio a Gabriele Lobianco con me, regia. Ciao Gabri, buonanotte a te. E voi ovunque siete, se non siete pronti ancora per dormire, adesso c'è Blue Moon on Radio Monte Carlo. Io vi do appuntamento quando volete dalle 22 qui on Radio Monte Carlo. Da Nick the Ninefly per adesso. Good night. And sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
2: Monte Carlo Nights. Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cerchiamo di vivere in pace. Qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni, impariamo ad apprezzare le differenze. Margherita Hack.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. Paolo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Meglio non fare domande di cui non puoi prevedere le conseguenze. Gianrico Carofiglio.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono, come la mia anima quando ti amo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte